0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

Stiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per raggiungerla.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

passò la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Radio Start presenta Subtitles,

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 354 e siamo qui io e Marco Palma.
2: Ciao a tutti.
1: E oggi vi parleremo di quattro seriali. Non ci sono film oggi, per oggi abbiamo fatto attesa, parliamo di altre
2: oggi
1: cose.
2: Niente.
1: Oggi niente film, solo seriali.
2: Giusto.
1: E parleremo di seriali naturalmente tutti attuali, alcuni piuttosto strambi, un po' sulle righe rispetto a quello che noi facciamo. Parleremo di bruttezze, perché il seriale brutto è sempre dietro l'angolo. Parleremo di seriali, diciamo, epicità, di epicità, e poi parleremo anche di seriali

0: Infatti cominceremo proprio da quello, cominceremo dalla serie Ghirigoro, com'è?
1: Ghirigu,
0: sì, è la strega Karabà, come avevo detto prima. Ghirigu, che è un seriale coreano targato Netflix, che ha un titolo bellissimo, vai col titolo in inglese.
1: If Wishes Could Kill.
0: Che è meglio probabilmente del titolo in coreano.
1: No,
0: che
1: no, è vero, a me piace Ghirigu.
0: Che ha più senso però, perché dovete sapere che...
1: Vabbè, è più esplicativo.
0: Perché poi il fantasma... il mostro, il djinn, quello che ha il demone, che si chiama.
1: Però vedi, è un titolo spoiler, a me non piace. Io Ghirigu invece mantiene più quell'alone di mistero.
0: Beh, oddio, sì, sicuramente. Stiamo parlando di un vero e proprio horror, horror coreano, davvero molto interessante, strizza molto l'occhio a cose tipo The Ring, giapponesi appunto. Sì. Però è una marcia in cui i coreani stanno andando veramente bene, ma stanno cominciando a fare delle cose serie, e questa mi sembrava una di quelle strutture narrative degne di nota e quindi da parlarne. Poi andremo andremo a parlare di Monarch seconda stagione, perché è terminata la settimana scorsa la seconda stagione in un tripudio vero e proprio di follia strutturale, con le solite frasi di Kurt Russell che sono ciò per cui noi vediamo questi seriali, perché non c'è altro. C'è Kurt Russell che ci narra una storia che comunque sia è fatta molto bene e segue molto la linea di quelle che sono poi la narrazione che si sta utilizzando per andare a parlare giorno dopo giorno dei vari film che sono anche in divenire. C'è un finale spettacolare, ne parleremo poi in una sezione spoiler dedicata, per un seriale che comunque sia rimane epico, perché naturalmente quando Kurt Russell decide di fare la sua parte, e lui diventa sempre Iena, Klisky, non ci sono speranze. Rimane sempre 1997, Fuga da New York, in qualunque versione. E quindi, oppure The Thing, potete fare ampia scelta, tanto lui è sempre quello, non è che... Però questa è anche una vera e propria... miniera di informazioni, lui personalmente, perché il figlio Wyatt Russell è una sottospecie di clone di Kurt Russell. È veramente... Molti hanno detto che non è bello come Kurt Russell da giovane. Kurt Russell da giovane era molto più bello del figlio. Però sicuramente il figlio è alto 2 metri, quindi di conseguenza magari, ecco, bilancia la mancanza di un viso che secondo me è espressivo, tanto quello del padre, sono uguali, cioè una persona li mette vicino, si vede proprio che sono, che c'è una forte parentela, sì. Non è che non ci sono tu.
1: Chiaramente,
0: però c'è il figlio che è alto 2 metri, questa è la cosa che si nota immediatamente. E diciamo che questo sarà ampio discorso che faremo in seconda battuta dopo appunto il film coreano, poi il seriale coreano. Poi che cosa faremo? Faremo un salto nella monnezza,
1: poi sì, purtroppo,
0: perché ci tocca, perché bisogna farlo.
1: Io posso dissociarmi già da adesso?
0: No, non si può dissociare. Nessuno si può dissociare, perché tutti coloro che hanno fantasticamente difeso quell'obbrobrio della natura chiamato Stranger Things quinta stagione è quello che si meritano.
1: Tra cui io?
0: Potresti. E quello che si meritano è quello che gli è arrivato addosso, cioè storie del 1985. Stranger Things, animazione 3D di un brutto di proporzioni bibliche, osceno, con una storia che non sta in piedi, ma poi ne parleremo ampiamente. E poi faremo un piccolo, diciamo, excursus.
1: Un salto in montagna.
0: Andremo a parlare di quella cosa stranissima che è uno sbirro in Appennino, appena terminata, 8 episodi, credo di sì, 8 episodi con Bisio e tutto un esercito di personaggi bravi, comunque tutti bravi, fanno tutti quanti il loro dovere, per carità. Però naturalmente stiamo parlando di qualcosa di molto soft, molto, come potremmo dire, molto soap.
1: Vabbè, è una cosa leggera, dai, una cosa pop.
0: E infatti quello che io volevo fare con te era proprio parlare di questa idea che spesso succede in Rai soprattutto, ma è a prescindere, cioè una larghezza che prende l'Italia tutta.
1: Sì, c'è un po' una tendenza seriale italiana.
0: Di fare le cose leggere, sì, noi facciamo racconti leggeri.
1: Noi siamo simpatici.
0: Perché i racconti troppo impegnati, no, brutto.
1: Popolo di poeti, santi, navigatori e gente, sì, simpatica.
0: Ecco, cioè, capiamo, il contendere tra questo e Rocco Schiavone è proprio quello, cioè la pesantezza, la differenza del leitmotiv fra questi due soggetti, che magari c'è chi ci ascolta che non gli piace proprio Rocco Schiavone, però c'è una differenza importante. E adesso andiamo, dopo questa lunga prefazione, andiamo a introdurre Ghirico e la strega Carabao.

0: This is OST Obsession, your daily dose of music.
1: E andiamo a parlare di Kirikou.
2: E la strega Karabakh, continuerò a dirtelo all'infinito.
1: Ogni volta.
2: Se
1: ogni
2: lo
1: volta...
2: chiami così, io voglio sapere dove l'avete trovato questo titolo.
1: È così che lo pronunciano in, nella loro lingua madre.
2: Allora, c'è da dire una cosa...
1: Kirikou. Kirikou. Cioè più Kirikou.
2: Kirikou e la strega
1: Karabakh. Più stretto.
2: È un bellissimo film degli anni 2000, credo. E c'è una cosa curiosa che una persona magari dovrebbe sapere di questa leggenda. Noi sappiamo che il mondo cinese, così come il mondo giapponese, divide il periodo in ere, chiaramente, no? Allora, questo racconto appartiene ad un periodo storico, interessantissima questa cosa, secondo me, ad un periodo storico in cui in Corea si parlava ancora cinese. Quindi non sapevi queste cose?
1: No, cioè, il racconto del.
2: Il racconto di questo demone.
1: Okay.
2: Appartiene al periodo storico cinese della Corea. Quindi di conseguenza c'è questo strano connubio per cui questo racconto è molto più cinese di un racconto coreano. Questo, volevo solo dire questo, ma nient'altro. È una cosa piuttosto curiosa comunque, o almeno a me è sembrata tale.
1: Ok, non ci ho pensato effettivamente a questa cosa di questa cosa appunto che di derivazione cinese.
2: No, perché noi effettivamente di horror coreani ne abbiamo visti diversi, io quantomeno ne ho visti diversi. E nessuno andava verso questa stramba direzione, erano sempre... più simili a possessioni, più simili a, diciamo, strutture narrative che assomigliano molto a quella occidentale, anche se naturalmente hanno una loro connotazione, anche gli zombie hanno una loro connotazione.
1: Beh, certo.
2: In Corea ogni cosa ha una sua connotazione, però non si era mai visto un racconto come questo in Corea, proprio in virtù del fatto che questo racconto non è prettamente riconosciuto come un racconto coreano, come una leggenda, se vogliamo.
1: Nasce, diciamo, dalla mitologia.
2: Nasce da una mitologia in cui c'era la Corea che probabilmente, questo io non lo so, ma probabilmente era ancora sotto il giogo cinese o qualcosa di questo genere. Okay. Non lo so, non ne ho più pallida idea. Questa è la parte che non conosco e non... La Corea non ho studiato.
1: Va bene, comunque, Kirikou, questa serie coreana uscita su Netflix un paio di settimane fa, più o meno.
2: Sì, forse anche tre. No.
1: Ed è una serie horror. Allora, io devo dire, parto subito con le mie premesse. Io non sono un fan dell'horror.
2: Sì, abbiamo un apostata.
1: Non ne conosco bene, insomma, le dinamiche, le cose. Quindi io mi sono approcciato a questa serie... così, da neofita, possiamo dire, una roba del genere. E devo dire che, a dispetto di quanto magari i veri fan dell'horror o le persone che comunque seguono le cose, ho visto che, insomma, le recensioni non sono state così, così positive, a me invece la serie è piaciuta molto. Quindi parto da questo presupposto.
2: Sì, sì, sì.
1: Perché mi è piaciuto il modo in cui hanno trattato il tema e soprattutto sono riusciti ad attualizzarlo. Perché? Cos'è Kirikou? Kirikou è un'app.
2: Esatto. Kirikou
1: è un'app che viene scoperta da questo ragazzo, lo vediamo subito nella prima puntata, è un'app in grado di esprimere i desideri. Quindi tu, le regole sono che tu prendi il tuo telefono, apri l'app, apri la fotocamera.
2: Esprimi un desiderio
1: tenendo in mano un foglio con scritto il tuo nome e la tua data di nascita, che questa cosa è molto importante. Quindi tu esprimi questo desiderio e il desiderio si avvera. Quando il desiderio si è avverato, ti arriva un messaggio, una notifica da parte dell'app con scritto desiderio esaudito e parte un timer, un countdown di 24 ore. Al termine delle quali tu muori.
2: Nelle maniere più divertenti.
1: Senza se e senza ma. Senza un colpo ferire, muori, basta. è bello, cioè bello, ho trovato una cosa interessante, perché comunque allora l'idea di esprimere un desiderio, quindi avere un qualcosa in cambio di qualcos'altro, è diciamo una cosa vecchia come il mondo, e ci sono tante storie, tante leggende che parlano di questo, però la cosa bella è che oggi avviene tramite un'app, e quella è la cosa sì. molto bella e molto divertente che mi è piaciuta tanto di questa serie.
2: Sì, The Ring, che è molto più vecchio, The Ring.
1: Sì, usava la videocassetta.
2: Usava la videocassetta.
1: Giustamente, oggi l'app è giusto. No,
2: però diciamo che sostanzialmente c'è una netta differenza, e probabilmente molte persone che sono state scontente di questo, di questa pellicola, lo sono state perché, avendo visto The Ring,
1: o comunque tutti gli altri horror, insomma,
2: questo è proprio simile a The Ring in una maniera disarmante, quello che succede, però c'è una differenza di tensione che The Ring aveva, che è imparagonabile. E naturalmente non sto parlando delle versioni europee, che sono orribili da questo punto di vista, nonostante che le versioni europee comunque sia sono nettamente una spanna al di sopra delle, diciamo, serie che hanno una storia che si assomiglia. Comunque sia, The Ring ha una sua catarsi importante, soprattutto nel pubblico, perché appartiene appunto a una trilogia di storie che poi si conclude con una grande overture su delle possibilità che lasciano pensare tantissimo. Ma la differenza, e io vorrei dire proprio questo come differenza, è che, a prescindere da tutto, questa non è una cosa che fanno i coreani. I coreani non fanno questo tipo di horror qui. Noi tempo fa abbiamo parlato, la settimana scorsa abbiamo parlato del diavolo in versione demoniaca, no?
1: Sì.
2: E i coreani sono molto molto molto molto molto più cattolici degli asiatici altri, cioè hanno delle proporzioni di cattolicesimo forte nella loro struttura, diciamo, sociale, ed è forse anche questo uno dei motivi per cui sentono molto la possibilità di fare, per un giapponese, raccontare una storia di possessione tipo quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, è
1: sì,
2: impossibile.
1: Sì, sì.
2: È proprio impossibile, capito? Non sta né in cielo né in terra. Per un coreano sì, invece, perché comunque sia c'è una fetta grossa di mescolanza fra un mondo occidentale cattolico, poi lì cattolico cristiano rivisto, letto, riveduto e mangiato in maniera particolare. E quello che succede invece in questo seriale è di allontanarsi completamente da quello e andare verso, che ne so, più il sistema shintoista.
1: Sì,
2: più
1: in effetti quello che vediamo noi è molto più legato alle tradizioni religiose e spirituali tipiche dell'Oriente. Infatti c'è lo spirito, ma ci sono anche tutta una serie, c'è una sciamana che c'è nella serie, anzi più di una, c'è tutta una,
2: adesso parliamo esatto, della storia, perché facciamo
1: di rituali
2: prima.
1: Ok, vabbè, quindi vado
2: andiamo per storia,
1: allora, velocemente con la storia. Quindi c'è questo gruppo formato da questi 5 ragazzi, di cui io vorrei far dire a Roberto i nomi.
2: Come no, certo. Io sicuramente hanno dei nomi di una bellezza.
1: Allora, sono Sea, Namri, Gyeongwoo, Ajun e Yeongwoo. Ok?
2: sì.
1: Sono questi, perché io li ho studiati. Jin So Young. Allora, che succede? Quindi sono questi 5 ragazzi, e il più cazzone di tutti, che appunto è Yeongwoo, è il primo ad utilizzare quest'app. Lui trova quest'app, che scopriremo dopo, insomma, come la trova, attraverso una ricerca su Reddit, no su Reddit, su Discord. No, su Discord. Su Discord c'è un ragazzo che gli dice dove
2: ma non era in realtà, non stava su Discord, ma stava da un'altra parte. Aveva cliccato su un link su Discord.
1: Un po' c'è anche un po' di dark web in,
2: sì,
1: in,
2: sì,
1: in
2: sì,
1: questa
2: sì,
1: cosa.
2: Ce lo mettono sempre quello.
1: Comunque, quindi Yeonwoo scopre quest'app ed esprime un desiderio. E il suo desiderio è quello di essere il primo nel test in classe che devono fare e riuscire finalmente a prendere un voto più alto di tutti quanti gli altri. Infatti, appunto, la scena, diciamo, la serie si apre con la scena del professore che arriva in classe e dice: ah, ci sono stati due molto bravi. Uno è Ajun, che è il nerd del gruppo, che è appunto sempre il più bravo a scuola, però meglio di lui è stato quest'altro, proprio grazie all'aiuto di Kirikou, perché lui ha espresso questo desiderio. Quindi parte questo countdown ai quali all'inizio non dà peso, perché poi i ragazzi si ritrovano fuori dalla scuola e quindi dico: ma come hai fatto? Hai studiato? Come è successo che tu sei arrivato a fare questa cosa? E lui dice: no, è grazie a quest'app. E vedono che esiste effettivamente questo countdown e si chiedono: ma che serve? Boh, non lo so, non si sa, non gli danno peso.
2: Esatto, soprattutto ci giocano con questa idea, sì, esatto, di dargli peso. Ma io non credevo, ma è morto quello. Vabbè.
1: Quindi poi che succede? Questo ragazzo deve anche festeggiare il suo compleanno, ha deciso, sì, di invitare tutti i suoi amici,
2: certo,
1: al compleanno, e qui nasce, diciamo, il primo intervento di Kirikou. Perché cosa succede quest'app? Che cosa fa? Prima di ucciderti ti incarognisce, ti fai i dispetti, perché niente, lui riceve una telefonata sul telefono da un numero di una sua amica e risponde, e mentre risponde sente quello che si dicono lei e l'altra amica, dicendo: ah, ma tu ci vai alla festa di quello là? No, ma ci devo andare, quello è uno sfigato, che non siamo bambini, insomma, e sente, insomma, questi che parlano di male di lui, e ci rimane malissimo, tant'è che il giorno dopo a scuola lui è tutto mogio, tutto scazzato. E mentre sta così sul banco, a un certo punto viene posseduto
2: sì, dal, qualcosa, diciamo, del genere,
1: dallo spirito, da qualcosa, e prima diventa aggressivo verso gli altri, poi a un certo punto prende, dopo essere stato sbalzato fuori dalla classe attraverso una forza soprannaturale, prende un coltello e si taglia la gola.
2: Si incide la gola, esatto, da destra verso sinistra, molto bello.
1: Lentamente, sì, di fronte alla sua compagna di classe, che lo vede morire davanti ai suoi occhi. E nel momento stesso in cui lui muore, vediamo il telefono che il countdown è arrivato
2: a zero. Certo.
1: E si illumina lo schermo e finisce là. E da qui parte tutta quanta la storia di Kirikou, perché poi altri due membri del gruppo che hanno da poco cominciato una relazione tra di loro.
2: Sì, diciamo che da qui in poi parte la follia,
1: esatto,
2: di questo racconto, perché tu vedi, assisti a una cosa di questo genere, non ti chiedi, però lo usi subito, andiamo a vedere questa app, sì, me la scarico pure io, certo. Vabbè, sei coreano, che ti devo dire.
1: Beh, perché comunque ci sta la curiosità, insomma. Quindi, che succede? Questi due che stanno insieme, dopo che hanno cominciato una relazione, lei è una campionessa, una giovane,
2: sì,
1: promessa, diciamo, dell'atletica, del salto in lungo, e anche lui, solo che lei è nettamente più brava. Infatti dalla sua allenatrice le viene detto: guarda, tu parteciperai ai campionati giovanili di salto in lungo.
2: Forse.
1: Forse. E quindi che succede? Che durante la cena le dice: guarda, io dovrò fare gli allenamenti, quindi sicuramente noi ci potremmo vedere di meno, eccetera, eccetera. Non potrò andare alla festa di...
2: di quello che è morto.
1: Yeonwoo. Che non era ancora morto.
2: Ah, non era ancora morto.
1: Sì, perché vediamo... Perché la serie va un po' avanti e indietro, cioè questa piccola logica di flashback e flash forward. E quindi lui, sto ragazzo, dice: allora, facciamo così, esprimo anch'io un desiderio su quest'app.
2: Certo, perché no? Chi non lo farebbe?
1: E dice: allora, io spero che lei possa saltare l'allenamento. E quindi anche a lui parte il countdown. Solo che poi ritorniamo appunto al presente, dove noi sappiamo che per colpa di quest'app sto ragazzo è morto, e quindi anche lui ha questo countdown che va avanti e sta a meno 13 ore. E da lì parte tutto è una reazione a catena.
2: Esatto.
1: Perché poi che succede? Quindi lei, che ha paura che lui muoia, esprime il desiderio che lui non muoia.
2: E così c'è,
1: e quindi
2: lei che...
1: il suo timer, sì, il timer del ragazzo si stoppa, ma il timer della ragazza invece si attiva. E questo è l'unico passaggio che ho trovato un po' forzato, cioè nel senso che non viene spiegato come succede questa cosa, perché a un certo punto sto ragazzo, questo Ajun, che è appunto il nerd del gruppo, prova a disinstallare l'app, prova a cancellarla, fa tutta una serie di cose.
2: È quello che si occupa del dark web, esatto. Diciamo.
1: Ma comunque l'app non si cancella, l'app rimane sul telefono, rimane attiva, sta lì. E quindi che succede? Riceve una chiamata da parte della sorella di Ajun, che è una sciamana, e ha fatto questa scelta di vita di ritirarsi in questo posto per... occuparsi delle anime degli altri. Ecco, questo è l'unico passaggio che mi è sembrato un po' forzato, perché non, cioè, come se ne accorge lei che c'è quest'app, questa infestazione demoniaca?
2: Non se ne accorge. Io credo che la motivazione sia legata al fatto che
1: c'è una
2: lei
1: scena
2: sente...
1: dove si vede che c'è un serpente.
2: Esatto, il serpente è il cognatino. Mm? Il cognatino è il serpente.
1: Eh sì, e lui dice che cosa sono cose non buone, tipo una roba del genere. Però non, anche perché da quello che sappiamo noi, questa ragazza, dopo aver fatto, diciamo, questa scelta di vivere come una sciamana, si è un po' allontanata dalla sua famiglia, tant'è che il fratello si vergogna del fatto che lei stia appresso a queste cose sovrannaturali, invece che lui sta appresso ai computer, cose reali. Quindi è un po' questo passaggio che non ho capito lei come se ne è accorta, ecco.
2: Allora, lei ha avuto una visione. Questo abbiamo capito, che il serpente gli ha detto che il cognatino sarebbe stato in pericolo. E lei, quando è andata a indagare sul cognatino, ha scoperto che praticamente c'è un demone che stava funestando tipo la sua aria, qualcosa del genere. Ma la cosa più interessante è che lei è comunque sia vittima a sua volta di un incantesimo, per cui lei non può uscire da quel posto. E quindi loro devono andare da lei, perché lui non può, lei non la può, non li può raggiungere.
1: Lei deve stare dentro quella casa.
2: Esatto, dentro quella motivazione...
1: Non si sa.
2: Non si sa. Però la cosa interessante è che c'è appunto una specie di malattia che lei ha, perché questo in realtà è quello che si capisce, o un morbo o qualcosa del genere, oppure è semplicemente infestata da un demone che non la lascia uscire, non è chiaro. Però c'è questo serpente che la cura, e che io penso a tutti gli effetti che sia lui, il cognatino.
1: Il suo fidanzato.
2: Allora,
1: che è anche, chiamiamoci, tra l'altro, il fidanzato è l'attore di Squid Game.
2: Sì, esatto. Cioè, praticamente, cosa succede? Succede che il ragazzo che va a prendere il fratello è una persona che secondo lui è molto spiacevole, perché appunto lo chiama sempre cognatino.
1: E lui non vuole. Che si vergogna.
2: E allora lo chiamano tutti, cominciano tutti quanti a chiamarlo cognatino a lui. La ragazza, il cognatino... Sì, sì, sì. E lui si incacchia nel vero senso della parola. Cioè, no. Ora però io credo che questa figura non sia nemmeno un essere vivente.
1: Ah, ok, tu dici proprio un essere soprannaturale.
2: Soprannaturale, sì.
1: Sì. Perché lui poi a un certo punto vede delle cose, è come se avesse tipo una
2: sorta
1: di terzo occhio.
2: Lui è quello che riesce a convincere la ragazza che deve fare determinate cose, non può andare oltre, se no adesso lo sgancio e cose di questo genere. E evidentemente, poi quando a un certo punto il demone dice ti vedo, lui è l'unico che si accorge, e non ci sarebbe niente da vedere per una persona che sta esternamente lì, oltre al fatto che però lei comincia a sanguinare dalla bocca, credo, se ricordo bene.
1: Qualcosa del genere.
2: Dietro la maschera. Sì. E lui non può togliergli la maschera, ma può, perché se toglie la maschera, lei è persa per sempre.
1: Esatto, il demone la riconosce, quindi non...
2: No, lei è persa per... Non lei che fa l'esorcismo, se vogliamo.
1: Sì,
2: la ragazza però sarebbe persa per sempre. E
1: vabbè,
2: quindi
1: cosa succede? Portano questa ragazza, che è appunto lui, la sorella di questo qui, lo chiama e gli dice guarda, vieni, portala qua perché io ho una soluzione, so come fare. Quindi la portano lì e lei deve affrontare una serie di prove per potersi liberare da questo demone e poter uscire. Le prove consistono nel superamento di 3 porte. Quindi loro vanno in questa dimensione, che è una dimensione spirituale, non è una dimensione reale, e fa questo viaggio. L'unica regola che le viene imposta è quella di non voltarsi mai, perché nel momento in cui lei si volta perderà la connessione per sempre con la sciamana e quindi rimane intrappolata in quel luogo, in balia del demone. Quindi,
2: e anche questo fa molto occidentale, fa molto roba nostra, diciamo.
1: Beh sì, è la storia di come si chiama, la coppia che deve uscire dall'Ade, che dice non ti devi mai voltare perché sennò diventerà una statua di sale. E quindi cosa succede? Lei riesce a superare le prime 2 porte attraverso delle sfide molto difficili, perché si ritrova a combattere con i propri problemi, i propri demoni interiori in questo caso, perché lei ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale, e a un certo punto una delle prove è lei che si ritrova sulla scena dell'incidente, deve superare questa porta con la mamma, che non è la mamma ma è appunto il demone sotto forma di mamma, che le dice come sei cresciuta, come sei diventata grande, voltati almeno una volta.
2: È bellissimo, perché praticamente la mamma prende fuoco letteralmente, perché lei perde la madre e il padre in un incidente stradale, diciamo, in cui lei è l'unica che riesce a uscire dalla macchina, gli altri due rimangono bloccati e quindi prendono fuoco. E qui c'è questa scena di questo chiaramente demone che ha la voce, ha il corpo della madre, ma che si muove stile ragno, cioè una cosa stranissima. Ed è molto bello il fatto delle scene che si vedono, CGI, ma belle.
1: Anche
2: fatto
1: perché
2: bene.
1: Lei poi a un certo punto arriva, superando la seconda porta, entra nel terzo livello, quindi nell'ultimo livello da superare, e il demone in quel caso gli gioca uno scherzo perché la fa apparire nel punto in cui lei si è addormentata e prende
2: quindi
1: le sembianze.
2: Ce l'hai fatta.
1: Esatto, quindi prende le sembianze del suo amico e del cognatino, che le dice appunto ti devi girare, e lei
2: chiaramente il cognatino è il fratello, non è lui lo chiama cognatino.
1: Sì.
2: No, importante.
1: Vabbè, sì. Quindi insomma lei si ritrova questa cosa, infatti poi riesce a essere ingannata dal demone, si gira e si perde in questo,
2: nel momento in cui si gira la frase che si sente è ti vedo.
1: Sì.
2: Ed è una voce
1: con un occhio che si vede da una fessura.
2: Esatto, ti vede. E a quel punto gli incomincia a uscire il sangue da dietro la maschera alla ragazza.
1: Sì.
2: E quindi loro vanno avanti.
1: Quindi io questa cosa. E quindi va avanti questo. A un certo punto però, che è una cosa che ho visto che tendenzialmente in giro è stata un po' disprezzata, ma invece io ho apprezzato molto, c'è una puntata in cui spiegano le origini dell'app. c'è la puntata in cui spiegano com'è nata. E io non capisco, adesso io mi rivolgo a tutte le persone che hanno criticato questa scelta. Ma perché? Perché non ce lo devono spiegare? Perché dobbiamo lasciare questa cosa? Ma a me piace sapere.
2: Perché quando questo la motivazione è più legata ad un fattore onirico vero e proprio. Quando una persona vuole vedere un horror, non vuole avere una spiegazione dell'horror.
1: Beh, io sì.
2: sì, potresti rientrare.
1: Perché io non guardo gli horror.
2: No, potresti rientrare in quella categoria di persone che vogliono avere il cervello acceso mentre guardano un film di fantascienza. È la stessa cosa. No, ci sono cose che non si possono fare. Quando tu le fai, o mi dai un'ulteriore spiegazione che però devi rimanere nell'ambito sci-fi, nell'ambito horror.
1: Che comunque è quello che succede nella serie. Cioè viene spiegata l'origine.
2: Viene data una spiegazione molto logica, che io non avevo fatica. Insomma,
1: a te non è piaciuta
2: la spiegazione?
1: Questa
2: no.
1: Cosa della spiegazione.
2: Cioè ci può pure stare, però qual è il problema? È che diventa tutto così banale. E non è una cosa, cioè non stiamo parlando della banalità del male, famoso libro. Sì. No, stiamo parlando del fatto che l'app alla fine della giostra è una costruzione infestata, niente di più, niente di meno. Cioè,
1: sì, perché diciamo, parlando brevemente del retroscena, poi ovviamente chi vuole guarda la serie, la puntata, esatto. E lo capisce, però si vedono queste due ragazze che sono due grandi amiche, entrambe che sono nella squadra dei nerd della scuola, che devono presentare appunto un'app per un concorso, e si inventano questa app che si chiama Girigù, che è un'app che esprime desideri, che ovviamente non, cioè, era tutta una cosa finta, solo così per il concorso. Però che succede? Che una delle ragazze, una delle due amiche, a un certo punto fa un grosso sgarbo all'altra, perché la ragazza che si occupa della programmazione,
2: e torniamo all'inizio,
1: esatto, ha la mamma che è una sciamana, e che si vergogna della mamma.
2: Quando
1: invece
2: ho detto torniamo all'inizio, torniamo alla prima puntata, perché quell'immagine, esatto, che sì, si vede all'inizio è,
1: e appunto cioè lei si vergogna della mamma, invece questa sua amica lega molto con la mamma, perché una volta a casa sua le riesce a guarire una ferita in pochissimi secondi grazie a un rituale, e quindi lei, per vendicarsi della sua amica, pubblica il video in cui lei esprime il suo desiderio, e il suo desiderio è quello di che l'altro ragazzo che sta nel gruppo la ami, e lo fa in maniera un po' buffa, un po' ridicola. Questo video va a finire su tutti i telefoni di tutti i ragazzi.
2: Diventa virale.
1: Esatto.
2: Si chiama sputtanamento globale.
1: Della scuola. E lei, per la vergogna, decide di ammazzarsi. Ma prima di ammazzarsi
2: esprime
1: un desiderio su...
2: Voglio che muoiano tutti.
1: Io dicendo, voglio che muoiano tutti. Tutti. Tutti, però. Tutti. E grazie a questa cosa, insomma, l'app viene infestata.
2: Esatto, come avete potuto sentire dalla descrizione che vi ha dato testé Marco, c'è un problema grosso, e perché viene infestata da chi, da cosa, da come e perché, soprattutto, qual è la motivazione?
1: Perché lei si era legata al mondo dei demoni grazie alla mamma di questa,
2: sì,
1: ragazza.
2: È questo perché è una bella giornata.
1: Perché i demoni sono in giro,
2: sì,
1: e,
2: esatto,
1: e tu non li devi stuzzicare.
2: Non mi devi dare fastidio, come si dice.
1: Esatto, altrimenti poi succedono,
2: insomma,
1: le cose.
2: Il problema dov'è? Che quando tu cerchi di dare una spiegazione, la spiegazione deve essere plausibile nel mondo in cui tu vivi. Se io ti dico che ci sono gli asini che volano, tu mi puoi far vedere anche che selli un asino per volare insieme a lui. Ci sta. Non mi devi spiegare come funziona l'asino che vola nel tentativo di raccontarmi una storia che non sta in piedi. Questo è il vero problema. La storia non è che non sta in piedi di per sé, è che cozza con un racconto che non spiega bene. A meno che non mi dici, ok, questa è una stagione, nella prossima stagione però te lo faccio anche vedere. Però rimane un sospensivo che è pericoloso per un seriale, perché è una di quelle cose che rischia di far floppare il seriale, nel vero senso della parola. Ecco perché, a mio giudizio, quella parte lì, se non la facevano, era meglio. Tanto non dava... È stata quella ragazza, perché si vede nella foto la ragazza, sì, bastava lì, ti fermavi lì e magari in una seconda stagione spiegavi meglio.
1: Io invece, a me è piaciuto.
2: No, a prescindere, cioè, a prescindere,
1: cioè, mi è piaciuta
2: essere...
1: la spiegazione, il fatto che...
2: ma a prescindere
1: l'ho trovata
2: il fatto che ti possa...
1: coerente e logica.
2: Ma a prescindere il fatto che ti possa essere piaciuto o meno, c'è il problema in cui... La coerenza non deve essere sul racconto che ti sta facendo, la coerenza deve essere nel racconto. E nel racconto non ha senso quella spiegazione lì, perché non siamo nella fase adesso ti spiego che cosa è successo nella storia. Sarebbe troppo complicato, perché poi mi avresti dovuto spiegare da quali, dove vengono questi poteri, che poteri sono, perché questa metodologia delle 24 ore, cioè... Qual è il motivo?
1: Tutte domande alle quali forse avremo una risposta.
2: Certo, ma se tu non fai le domande, mi lasci a me, spettatore, la possibilità di dire forse me lo spiegano la stagione prossima. Ma se tu, scrittore, mi poni la domanda e poi mi dai una spiegazione come quella... Io ti dico no, calma, adesso me lo spieghi per bene, oppure vattene.
1: Appunto, non sappiamo se effettivamente questa cosa verrà spiegata per bene oppure no, perché poi, vabbè, alla fine comunque ovviamente tutti si riescono a salvare, tranne il povero...
2: Cristo, certo.
1: Yeon-ju che muore, è l'unico che alla fine...
2: Beh, si dice, associa all'altro.
1: Se la piglia al sacco. E quindi gli altri sopravvivono, riescono a sconfiggere questo demone. Il fidanzato di questa ragazza, appunto della sciamana, riesce a rompere in qualche modo la maledizione. Lui acquisisce anche un potere nuovo. Mm-hmm. Lui riesce adesso a vedere i demoni, cioè tipo una sorta di occhio intercambiabile. Che è l'occhio che gli è stato ferito dal demone, grazie alla quale riesce a vedere altre cose. E alla fine poi c'è un cliffhanger con cui si chiude tutta quanta la serie, che c'è questo ragazzo, che è il ragazzo che aveva fatto conoscere l'app su Discord,
2: esatto,
1: a quell'altro, che durante una chat viene... contattato da questa ragazza di cui noi non vediamo la foto, ma immaginiamo che sia appunto la ragazza dell'app, quella impossessata, che le dice: guarda, comunque io ho lasciato il mio telefono là, è rimasto lì, trovalo e valla a prendere. E lui va a prendere questo telefono, appunto il cliffhanger che si chiude con lui che raccoglie il telefono, che è probabilmente quello impossessato. E quindi probabilmente ci sarà una seconda stagione. Cioè, hanno lasciato una porta aperta.
2: No, allora, la stagione sicuramente sarà... Anche perché c'è scritto in corso, quindi... Però, ecco... qual è la motivazione per cui mi fai vedere questa scena finale di lui che prende il telefono? Quindi, come a dire che l'app parte da un telefono.
1: Perché la maledizione non si ferma, la maledizione va avanti.
2: No, la app parte da un telefono. Non è, che ne so, un webbot messo da qualche parte.
1: Parte da un telefono e quel telefono durante la stagione viene distrutto. Ok, però esistono altri telefoni che sono stati infettati dall'app di Kirigu, che comunque esiste, quindi se la possessione è nell'app, se non viene cancellata da tutti quanti i telefoni sui quali è stata installata, ci sarà sempre un device con la possessione. No, non ti convince?
2: No, perché...
1: Ok. Infatti ti vedevo perplesso.
2: Praticamente... Le applicazioni devono trovarsi sul server che trasmette queste applicazioni. E l'applicazione deve trasmettere da qualche parte e ricevere da qualche parte. Se questo non è, allora non serve nemmeno fare l'app. Fra 24 ore muori, pluff, si spegne. Non è più importante fare il timer, non serve. È solo descrittivo.
1: Non sono del tutto convinto.
2: Allora, il discorso è questo: se tu hai un'applicazione che risiede nel tuo telefono e funziona perché risiede nel tuo telefono, rompi il telefono
1: e finisce tutto.
2: Esatto.
1: Però noi vediamo anche loro che cercano di distruggere il server.
2: Oh, ecco, perché quale, risiede su un server
1: sul quale c'era l'app e non ci riescono.
2: Ma se risiede sul server, il Cliffhanger ci sta dicendo loro un'altra cosa. Ci sta dicendo che adesso si risiede sul server perché è stato spammato, come si dice. Ma prima era su un singolo telefono. Quindi un telefono è riuscito ad entrare dentro la rete e a posizionare la sua app come distribuzione.
1: Sì.
2: Siccome questo non avviene da solo, la seconda stagione dovrebbe essere la spiegazione di come questa app finisce in rete.
1: Col demone.
2: No, col demone, con una persona che lo fa. E che...
1: Quindi chi è questa persona? Boh.
2: No, potremmo scoprire, per esempio, faccio una fregnaccia, potremmo scoprire che c'è un cretino, mi sto dicendo cretino, attenzione, c'è un cretino che ambisce ad essere un programmatore importante e dice: io voglio che ci sia un'app a mio nome che venga spammata e che tutti la scarichino. E okay, quello di colpo... gli si presenta questa app bellissima che esaudisce i desideri, sì. Lui la prende e la pubblica. Capito? Ho fatto un'ipotesi. Questa
1: sì,
2: è
1: sì,
2: una
1: sì,
2: cosa che
1: essere,
2: ha senso.
1: Può essere, sì.
2: Vabbè, ora,
1: sono cose che ora, scopriremo eventualmente.
2: La sua alternativa a questo è il tentativo da parte dei ragazzi di far cancellare l'app al server. Che potrebbe essere il sistema per invalidare completamente l'app, fermarla. Se la cancelli dal server, io non la posso più scaricare.
1: E certo, perché la cancelli per sempre.
2: Quindi potrebbe essere una seconda stagione dove, appunto, dopo che hanno trovato l'inghippo, loro magari devono, che ne so, mi invento sempre cose, per carità, e loro devono semplicemente dimostrare che l'app non era della persona che l'ha messa in rete. E quindi il disclaimer vuole
1: può
2: che
1: essere,
2: non essendo è una delle tante, cioè, capito,
1: sì,
2: si apre,
1: ragioniamo per ipotesi perché
2: esatto,
1: non sappiamo,
2: cioè si apre
1: davvero
2: un mondo di situazioni che però nulla a che vedere con l'horror. Questo volevo arrivare a dire.
1: Ok, vabbè.
2: E non va bene. No, non va
1: è
2: bene.
1: È un altro tipo di... Vabbè, una sperimentazione, una commistione
2: no,
1: di generi.
2: Non va bene.
1: No, non ti piace?
2: No, assolutamente. L'horror deve rimanere tale, altrimenti...
1: Sei un integralista.
2: Cioè, rendiamoci conto, questa storia è scritta bene, ha una sua tension particolare, quindi è una di quelle cose che te lo ricordi, che la notte magari se te vedi di fila... sei, magari, ecco, poi quando vai a dormire ti vengono i sogni. Sto parlando di me, mi è successo a me perché purtroppo...
1: No, ma sto parlando anche di me, perché voi non lo sapete, ma la retroscena delle puntate, io a un certo punto ho scritto alle 2 di notte, credo che fossero,
2: sì,
1: no?
2: Una cosa di questo
1: Roberto
2: genere.
1: Pagliaro, testuale messaggio dicendo: io ti odio che mi fai vedere le cose che mi fanno paura prima di andare a dormire. E effettivamente sì. Mi sono anche spaventato una volta per uno jumpscare, però una sola volta, è stato bravo.
2: Lui mi ha scritto alle 2 di notte questo, io che naturalmente ero sveglio, gli ho detto: guarda, non c'è problema, bla bla bla. E poi c'è stata questa cosa che il giorno dopo, perché io il giorno dopo potevo solo scrivere, alle 5:20 gli ho scritto:
1: sì,
2: vaffanculo. Perché io dovevo vedere una cosa, mi sono visto quella cosa, e 6 episodi di uno Sbirro in Appennino di cui parleremo dopo. 6 Quindi è una cosa da matti, praticamente.
1: Quello che avviene prima delle puntate, come prepariamo le puntate, così, in questo modo. Comunque, morale, a me Kirikou è piaciuta, io aspetto una seconda stagione, voglio vedere che succede. E spero che ci sia ancora il cognatino, perché a me
2: il cognatino è fantastico.
1: Già in Squid Game mi era piaciuto tanto, ma adesso che fa questo personaggio, che comunque è un po' grottesco, è il limite del ridicolo, ogni tanto mi piace molto.
2: Sì. No, ma sia chiaro, dal punto di vista recitativo e dal punto di vista della tension c'è tutto, quindi
1: sì.
2: È un horror di quelli ben confezionati,
1: con un sacco di sangue.
2: È un sacco di sangue, secchi di sangue, sì, da questo punto di vista. È memore di, insomma, cose abbastanza truci di seriali giapponesi.
1: Se vi piace quella roba, guardatelo.
2: Benissimo. Bene,
1: volevo solo aggiungere un'ultima cosa, che se siete possessori di un telefono con sistema operativo Android, potete scaricare l'app di Kirikou.
2: Sì, lo so, l'ho visto.
1: Esiste un'app con 3.4 di valutazione di stelline, 3.4 su 5, quindi neanche buonissimo, un'app discreta.
2: No, perché non fa niente.
1: Dove puoi registrare il video ed esprimere il tuo desiderio e magari, che ne so,
2: no, e
1: ritrovarsi
2: poi parte
1: face to face con un demone.
2: Parte anche il timer, c'è tutto.
1: Lo so, io purtroppo non ho Android, quindi non ho,
2: solo quella è la motivazione che ti ha bloccato, sapere che non esiste per Apple.
1: È disponibile, sì, solo per Android. Tra l'altro, perché in tutta quanta la serie c'è una massiccia pubblicità e product placement a Samsung, ma proprio tanto.
2: Siamo in Corea.
1: Vabbè, in Corea.
2: Se non è Samsung,
1: è a casa loro. Quindi.
2: Se non è Samsung, è LG. Cioè, non è che... Infatti, probabilmente i televisori o erano Samsung o erano LG.
1: Sì, vabbè,
2: non è che poteva essere qualcosa di diverso.
1: Ovviamente, è la Corea. Quindi, questo è. E quanto avevamo da dire su Kirikou.
2: E adesso facciamo la pausa classica di relax tra un brano e l'altro e andiamo a parlare di Monarch, della sua seconda stagione, e quindi di conseguenza ci ritroveremo di nuovo a parlare di Godzilla, King Kong e tutto quello che riguarda la Skull Island, quindi di conseguenza il luogo più terribile che si trova sul pianeta Terra.

Monarch, seconda stagione. Uno dei seriali più incredibili e anche più attesi, nonostante che per i più tutto ciò che riguarda i mostri targati Godzilla non sono ben accetti se non giapponesi. Perché se tu lo vuoi fare, lo devi fare con i giapponesi, non lo puoi fare diversamente. E Monarch è assolutamente un racconto della nuova generazione di Godzilla e la

0: ci ha messo le mani insieme a altre case di grossa entità, abbiamo avuto una serie di versioni di Godzilla, tutte legate fra loro, e il comune denominatore di tutti i loro legami è sempre e solo Monarch. Monarch è la struttura che all'inizio studiava gli eventi di questi mostri, perché è importante dire che qui non stiamo parlando di esseri che appartengono ad un periodo storico vecchio, magari ancora più vecchio dei dinosauri. No, stiamo parlando di veri e propri mostri. Quindi i mostri cosa sono? Sono esseri viventi che non appartengono alla linea evolutiva che noi conosciamo. Non hanno niente a che vedere con i dinosauri, per esempio, per capirsi. Nonostante che spesso e volentieri, quando si va a parlare di Godzilla, spesso si fanno delle comparazioni, degli agganci, ma che non hanno nessun senso logico. E qui entriamo nel mondo di Monarch. Monarch studia appunto i mostri, e come abbiamo visto nei film, che poi si sono trasformati in un seriale che ha ripreso i film, è ripartito da zero e ci ha raccontato tutto, scopriamo appunto che c'è un matto furioso che praticamente va in giro da ormai più di un centinaio di anni, niente, una cosa così, Lee Show, scusate, e questo Lee Show sembra non essere morto, sembra essere una persona ancora sui 70 anni magari, ecco, potremmo dire una cosa del genere, su una settantina, e ne dovrebbe avere invece più di un centinaio. E la cosa incredibile di questo Lee Show è che è interpretato da Kurt Russell. La versione giovane, perché questo è tutto un flashback, flash forward e oltre, perché poi non saprei nemmeno dirvi se c'è un vero e proprio flash forward oppure camminiamo sempre sulla stessa linea temporale, non abbiamo ancora capito qual è la linea giusta. E in tutti i flashback di Kurt Russell, in versione Lee Show giovane, ecco che troviamo Kurt Russell figlio, che appunto è una sottospecie di clone del padre, nel vero senso della parola, e che lo interpreta in maniera
1: un po' più biondo.
0: Un po' più biondo, oddio, noi, perché noi Kurt Russell ce lo riconosciamo come assolutamente castano scuro, se ricordo bene.
1: Sì, sì.
0: È un po' più biondo, sì, ma questo poco importa, perché poi non è una cosa che è un particolare, diciamo, tanto c'è i capelli bianchi, quindi non importa. Però ecco, la cosa interessante è che questo seriale sembra nato per dare spiegazioni, ed è questo che lo ha reso davvero molto interessante per il mondo di Godzilla. L'universo di Monarch dà spiegazioni, spiega alcune convergenze che ci sono tra i vari racconti. Certo, ricordatevi sempre che appunto le battaglie dei mostri visti al cinema di King Kong o di Godzilla qui hanno una valenza differente, diciamo, perché naturalmente sono per la televisione, sono degnissimi,

parlare di cose che comunque hanno una definizione che si assomiglia molto alla CGI. Ecco, poi alla fine, sapete come si fa?

0: far vedere che l'effetto è meno risolutivo della versione cinematografica, si va più veloci. Se io mi muovo con dei frame molto veloci, voi non vi accorgete della mancanza di qualità dei fotogrammi. E questo è un sistema, è un sistema che Apple ha imparato molto bene ad utilizzare e lo fa fare alla grande. Poi il fatto che le telecamere non siano mai ferme è un'altra di quelle cose che a me fanno girare i coglioni, ma questa è una cosa mia, cioè, le telecamere non sono mai ferme, quindi di conseguenza quando ci si trova a contatto con lo show e Kurt Russell nelle inquadrature, cercano sempre di sminuire naturalmente, per esempio, l'altezza, che non corrisponde chiaramente. Non sarebbe possibile diversamente lo show da giovane, che è figlio di Kurt Russell, è comunque molto più alto di Kurt Russell stesso, che comunque risulta basso. Quindi è esattamente l'opposto di quello che è il figlio. E la caratteristica di questa struttura narrativa è veramente al top nella gestione della CGI, perché effettivamente quello che si vede qui è mastodontico. Ogni singolo personaggio serve a qualcosa, qui non ci sono buchi di trama, non c'è, è tutto molto studiato per funzionare. Quindi non ci sono mai problemi, non c'erano problemi nella prima stagione, e quando abbiamo dei problemi di qualche genere si sopprimono questi problemi aggiungendo un personaggio nuovo, e questo personaggio praticamente tappa il buco, per esempio, del professore che muore, oppure tappa il buco della narrazione interattiva che ci deve spiegare esattamente cosa succedeva tra il nostro Li Shou e la dottoressa. La dottoressa, che è la madre di Kentaro, che sarebbe lo scienziato che noi abbiamo avuto modo di conoscere, da cui abbiamo conosciuto la figlia nei film, perché poi è lo stesso personaggio che gira in un resoconto differente, ma alla fine è quello, non è che... nella narrazione la mamma era lo scienziato che ha inventato Monarch, che ha costruito, è stata la prima direttrice di Monarch insieme al padre, che poi il padre sia sparito e non lo abbiamo mai più visto, e che pensiamo che sia morto, è una delle opzioni, ma non è detto che sia l'opzione. E la mamma di Kentaro, che è spettacolare da tutti i punti di vista per le intuizioni che ci aspettiamo e che però non sono esagerate, sono delle intuizioni moderatamente possibili, ecco. La cultura woke qui non gliela fa, qui vince l'idea, che è una cosa rara, diciamo, qui vince l'idea.
1: Immagino tu contentissimo di questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma perché nessuno più di me è contento quando nella narrazione vince la narrazione. Tu non mi devi far diventare un'eroina una persona che non lo è. Qui l'eroina c'è, perché la madre di Kentaro è un'eroina da tutti i punti di vista, l'inventrice di sistemi di comunicazione con i titani, l'inventrice del sistema di trasmissione delle strutture che sì, governano i vari, diciamo, sistemi di comunicazione tra i vari, diciamo, le varie strutture di Monarch. Una delle cose più incredibili che ha fatto, oltre a inventarsi proprio Monarch, una delle cose più incredibili che ha fatto la dottoressa, perché si vede questo nella prima stagione, quando costruiscono Monarch, è di tenere a bada e a freno il marito, che sì è lo scienziato che ha inventato qualunque cosa, ma che era incapace di essere politicamente accettabile, politicamente sostenibile. Lui diceva pane a pane, il vino al vino, e succedevano disastri nel vero senso della parola. E la cosa più importante di tutto questo racconto narrativo è che Lee Shaw, che è il maggiore Lee Shaw che viene messo dopo la, credo la Seconda Guerra Mondiale, viene, devo dire la verità, in questo momento non ricordo, questa è una parte che non ricordo, però penso che era la Seconda Guerra Mondiale, viene messo a disposizione della famiglia Kentaro, viene messo a disposizione della dottoressa per poter svolgere il ruolo di ponte con la marina militare americana. Vi ricordo che lei è giapponese. I giapponesi, insomma, sì, nella Seconda Guerra Mondiale non erano proprio esattamente ben accetti. Il marito, che invece è un americano, va bene. Il marito è americano, va bene. Quello che poi diventerà marito, ma all'inizio non lo era. E poi la storia che c'è tra Lee Shaw e la dottoressa è una storia che comunque sia rimane molto lontana, non si esprime mai. E questo è un bene per la narrazione, perché in un altro genere di politica, con un altro genere di idea, noi avremmo avuto una narrazione sporca in cui ci devono far vedere per forza qualcosa di al di sopra delle righe che doveva fare la dottoressa per tenere questo mondo e il mondo di suo marito insieme a quello con la relazione di Lee Shaw, che era innamorato di lei. Insomma, sarebbe stato un disastro. E invece tutto viene calmierato dal fatto che lei scompare perché finisce dentro un drift. E quindi scompare, e anni dopo sì, mm-hmm, ci finisce anche Lee Shaw. E quando ci finisce Lee Shaw, scopre con un, ecco, qui veramente dovrei capire, con un flash forward. Viene contattato quando si trova all'interno, e questo succede nella seconda stagione, quando si trova all'interno viene contattato da un colonnello di Monarch che praticamente gli spiega cosa fare per uscire, ma questo colonnello in realtà è lui stesso, che però si trova in un tempo diverso, no? E gli dice: non devi andare a trovare la dottoressa, perché la dottoressa ha una sua linea temporale e tu non la puoi toccare, perché altrimenti tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi abbiamo fatto andrebbe in pezzi. E questa è una cosa molto interessante, perché per la prima volta non si fa un racconto narrativo di una storia modello Ritorno al futuro. Ci proviamo, cambiamo le cose, vediamo che succede, perché poi avremmo visto cosa poteva succedere, sì, come quello che succedeva appunto a Ritorno al futuro, ma forse anche molto peggio in questo caso, perché noi abbiamo avuto seriali in cui, oltre al fantastico sconosciuto a tutti ormai, Flash Forward, che appunto è un seriale di tanti anni fa, chiuso alla prima stagione, credo alla fine della prima stagione, immediatamente chiuso.
1: Infatti non so di cosa stai parlando.
0: Benissimo, a me questo mi affascina tantissimo, il fatto che nessuno sappia di che cosa sto parlando è bellissimo, ma a prescindere da tutto ci sono numerevoli racconti di tentativi da parte di persone di modificare la storia, sì, degli altri. Il problema è che appunto noi abbiamo Loki che ci spiega che esattamente con coloro che difendono le linee temporali, che se tu entri in una linea temporale non tua e fai una modifica, questa modifica non sarà quella che poi avrai tu, ma tu non rientrerai mai più in quella modifica, ma ti creerai una nuova linea temporale tutta tua, che non si aggancerà mai all'altra. È proprio un'altra dimensione, è da cui nasce il multiverso della Marvel, no? Ogni volta che c'è una crepa che fa un distinguo, questa crepa crea un nuovo universo alternativo. Ecco, se si finiva lì, andavamo tutto a cavo cege, come si dice. Ci saremmo rovinati. Per fortuna, il colonnello Shaw, interpretato da Kurt Russell, dice a suo figlio, che interpreta se stesso, che nonostante che lui la ami e tutto, non ci deve andare, la deve lasciare lì. Naturalmente la dottoressa verrà ripresa e riportata nella, diciamo, dimensione, non so se si può chiamare dimensione, nel nostro terreno, nella nostra linea temporale, ma quello che per lei saranno qualche mese, per il mondo sono oltre 40 anni. E quindi la dottoressa si ritrova appunto con delle nipoti, che sono con la nipote che ha 23-24 anni, il figlio che era un bambino, Kentaro, che è il padre di un altro ragazzo, che ha avuto una doppia relazione, una cosa complicatissima, ma comunque sia, il bello di questo racconto sono che tutte le storie funzionano e vale la pena di essere vista come tutte le storie che funzionano. In tutto questo, Monarch non cambia, è quella che dà, diciamo, la caccia ai titani e la cerca di comprenderli e di mandarli tutti nello stesso identico posto, quello da cui è iniziata la seconda stagione, cioè la Skull Island. Perché? Perché il luogo dove i titani possono stare, ed è un luogo dove Godzilla non li attacca, è l'unico luogo dove Godzilla non li attacca, e dove il regno è quello di King Kong. Il Kong, anzi, perché voi dovete sapere che King Kong è la versione americana, Kong è il nome originale giapponese di quello che poi noi abbiamo chiamato King Kong. Sono due cose diverse, però. Kong è un titano scimmia, se vogliamo, ed è praticamente il monarca. E viene spiegato in una maniera piuttosto semplice, no? Kong è sopra, Godzilla è sotto, e fin tanto che non si danno fastidio fra loro, tutto a posto. Nel momento in cui Kong dovesse attaccare Godzilla, o Godzilla dovesse attaccare Kong, ci sarebbe la guerra. La guerra dei titani, dei re dei titani. Perché Godzilla viene considerato un alfa, ora qui è inutile starvi a dire, è una cosa complicata. C'è tutta una diciamo disquisizione sulla forza di Godzilla e la forza di Kong, che sembrano imparagonabili. Godzilla è troppo più grande, troppo più forte. Però ricordiamoci sempre che il re assoluto della Skull Island, cioè di quella che è l'isola dei Teschi, è assolutamente Kong e non Godzilla. Godzilla è attorno. Tanto che c'è una scena di un titano che riesce a uscire da un drift, e uscendo da questo drift viene attaccato da Godzilla, perché appunto Godzilla controlla che nessun titano venga sulla Terra. Quando arriva questo titano sulla Terra, ecco che Godzilla lo attacca e lo ha spinto verso la Skull Island. Quindi di conseguenza il titano arriva sull'isola dei Teschi, dove c'è Kong e dove, tra virgolette, si possono, abbiamo scoperto noi in questo seriale, si possono aprire determinati drift, perché ci sono titani che sono in grado di aprire i drift e rientrare e tornare in quella che abbiamo conosciuto come Terra Cava, ma che in realtà è solo un nome, ma è proprio un'altra dimensione della nostra Terra. È molto, molto complicata la cosa, ed è bello così, è proprio bello così, deve rimanere in questo modo. E la, diciamo, la scena finale di Kurt Russell, che comunque sia, stiamo parlando di un vecchietto, c'ha la sua età, c'ha i suoi 74, mi pare, una cosa di questo genere, anni, comunque ci troviamo di fronte a una persona che va in giro con questa Jeep, se ne va verso il Brasile, poi supera il Brasile, finisce in un altro territorio, insieme, credo che sia la Thailandia, insieme a una persona, viene accompagnato fino a un certo punto, poi questa persona gli dice: noi possiamo arrivare fino qui, e si vede appunto che Russell che prende il suo, diciamo, barile, se ne va ancora più in alto verso un vulcano, e da questo vulcano in alto vediamo un titano di cui non vi dico il nome, ma è un titano molto conosciuto, e la frase che conclude la stagione, diciamo, è quella tipica di un Kurt Russell che appunto ci mancava solo che diceva chiamami Iena, perché non lo ha detto, però la cosa più bella è dice ci vediamo presto, guarda il titano che è un mostruoso, sembra una sottospecie di, non posso dirlo, vedetevi la serie, è mostruoso nel vero senso della parola, lo guarda e dice ci vediamo presto, e quindi quello è il viatico della terza stagione di questo Monarch, che comunque sia è una delle poche cose di, diciamo, fantascienza che reggono il passo, perché la prima stagione è stata molto bella, la seconda stagione è stata altrettanto bella. Probabilmente è una questione legata ai titani, e questo è l'effetto. Godzilla fa questo effetto. Puoi vedere Godzilla in televisione, fa sempre il suo, come si dice, la sua bella figura, la fa sempre. Beh, io direi che abbiamo chiuso qui, non c'è altro da dire. La musica che sentite sottofondo è la colonna sonora di Monarch Legacy, seconda stagione, che insomma potrebbe andare avanti per un bel po', credo. Bene, questo è quanto. Adesso facciamo una pausa musicale, come al solito, e andiamo a parlare dell'Obbrobrio, il cartone animato brutto, ovvero Stranger Things, storie del 1985.

0: E adesso parliamo di questa porcheria Netflix, targata Netflix, perché poi è targata Netflix, l'avesse fatto Bingo Bongo l'avrei capito, ma il problema è che è targata Netflix, una porcheria senza limiti, sì, proprio senza remore, senza nessuno che lo abbia mai fermato, questa porcheria. Di troppi episodi per non dire niente, che è una cosa veramente sconvolgente. Di che cosa stiamo parlando? Un'animazione 3D, ma anche 2 va bene lo stesso, perché
1: Vabbè, sì,
0: tanto
1: però cioè, 3D.
0: 3D, sì, anche 2, anche 1, 1D. Brutta, proprio fatta per teenager, per bambini. Che invece dovrebbe dare spiegazioni di tante cose che appunto dissero i fratelli, com'è che si chiamano? Se no li chiamo fratelli brothers, tipo
1: Duffer.
0: Duffer. Fratelli Duffer hanno detto: ah, ma poi c'è, non vi preoccupate che c'è il musical, allora c'è il musical, ma poi c'è anche il cartone animato che vi spiega, ah, bellissimo! E infatti il cartone animato adesso l'abbiamo visto. Il cartone animato è fatto per bambini. Fatto per
1: Beh, sì, è
0: bambini
1: molto, c'ha un taglio molto infantile.
0: e la tragedia di questo cartone animato è che non solo non dà nessuna spiegazione, ma è proprio fuori dalla grazia della funzionalità di Stranger Things e poi naturalmente, perché questo era quello che voleva appunto Netflix fino all'inizio, è intriso di un concetto di cultura woke che non finisce più, non finisce. Non finisce più. Io me lo immagino la discussione. Beh, adesso facciamo il cartone animato. Ma quali erano i personaggi? Ah, ma c'era quel ragazzo di colore lì. Beh, qui diventa il personaggio principale, vero? Beh, tanto è un'animazione, la facciamo noi. Ed ecco che diventa il personaggio più importante della storia. Però non si capisce perché. Non è chiaro, non è comprensibile la motivazione per cui non lo so. Poi succede nell'85, quindi fa parte del racconto che noi abbiamo visto tra la stagione 1 e la stagione 2, diciamo, sta là in mezzo. Non c'è traccia di quello di cui parlano loro, che parlano di cose che non sono mai successe, che non hanno né capo né coda e soprattutto accadono cose incredibili perché non c'erano abbastanza donne. Allora aggiungiamone un'altra. Beh, sì, aggiungiamone un'altra. E poi che succede a quest'altra? Niente. Noi in Stranger Things non l'abbiamo mai vista. Quindi è come se io ti dicessi che tu hai un amico che diventa importante per la tua vita, e nella nostra linea del mondo tu non me l'hai mai presentato, non me l'hai mai fatto vedere, e non si sa dove sta, se esiste, se non esiste, tu non ne hai mai parlato. Nell'altra linea, nello stesso giorno me l'hai parlato, ci siamo andati a mangiare insieme, siamo andati a vedere il cinema. Tada decide, cioè di un brutto senza precedenti, uno schifo. Una serie di puntate una dietro l'altra che non hanno né capo né coda. Per fortuna, guardiamo il lato positivo, durano poco. Perché 27 minuti sono troppi, deve essere chiaro, sono troppi.
1: Sì, sì.
0: Perché l'avrei fatto durare 5 minuti l'ognuno. Oh, ciao, come stai? Basta, per cortesia, orrendo. Poi avventure, bellissimo, le avventure che non sono mai successe. Cose che sì, perché allora tutto si incentra in questi demoni gorgoni, no? Che praticamente tramite le spore, te le ricordi le spore?
1: Sì,
0: Sì, quelle
1: certo.
0: che potevano ammazzare la gente, che erano pericolosissime, che a un certo punto sono cadute sulla città e di cui tutti si sono scordati, come se fosse stata una cosa che è appartenuta a un altro mondo, un altro universo, l'universo Marvel probabilmente. Ma la cosa incredibile non è quello che è successo, ma il fatto che da queste spore cominciano a nascere altri demoni gorgoni che si trovano dappertutto, dappertutto. E come toccano terra diventano altri demoni gorgoni. Ma sta roba quando è successo? Perché qui dice che è successo nel 1985. A dove?
1: Allora, il problema secondo me principale di questa serie è che, vabbè, prima di tutto sappiamo tutti quanti che è semplicemente un modo che aveva mamma Netflix per cercare di spremere ancora un po' quello che ci rimaneva.
0: Sì, il problema è che sai...
1: Comunque, sai, vedi, però è rimasto ancora un po'... Sai, Stranger Things è il barattolo di Nutella che è finito, perché è finito. Però tu lo vedi che, capito, là sotto ci sta ancora un po', allora vai col cucchiaino e cerchi di prenderla, raccogli col pane.
0: No.
1: Cerchi proprio di...
0: Perché
1: di,
0: se tu
1: di
0: andassi a prendere col cucchiaino, prenderesti ancora... Invece no, a te ti viene in mente un'altra cosa.
1: Di metterci il latte
0: ci
1: dentro.
0: Metti il latte dentro, lo cominci a girare, esatto. Dici, vedi, anche qui. No, non è un'altra cosa, capito?
1: Esatto, sì, sì, proprio la metafora giusta, quella del latte nel barattolo di Nutella. Anche perché, appunto...
0: Domani lo facciamo.
1: Come volevano i fratelli, come avevano detto i fratelli Duffer, hanno detto, ok, non vi preoccupate, poi facciamo questa cosa che vi spieghiamo. Però forse hanno incasinato ancora di più, cioè nel senso, a quel punto se me lo devi spiegare, però spiegandomelo tu incasini ancora di più le cose, perché no, sai, ma quello, quell'altro, un po' così, un po' là. A questo punto lascia perdere, lascia quei buchi di trama che ci sono come stanno e basta, finito là. Allora, però i soldi...
0: No, ma non è solo i soldi, è per evitare di essere scurrili qui. Dobbiamo dare una spiegazione non richiesta. Nessuno te l'ha chiesto. Anzi, sì. Abbiamo una community di persone che amano Stranger Things, che si sono autoinventate delle soluzioni diverse. Ha detto no, perché praticamente lei stava lì, però non stava lì, perché se stava lì soffriva perché c'era la macchina, quella che sparava il rumore sonico, quindi lei sarebbe impazzita, invece lei stava lì, ma stiamo parlando di 11, ma lei stava lì però non soffriva, quindi non c'era realmente, lei stava da un'altra parte e quindi di conseguenza si è salvata. Tutto questo per dire che si è salvata. Vabbè, non stai bene, hai dei problemi nella vita, vai da uno psicanalista buono che magari ti li risolve questi problemi. Però a prescindere da tutto, ci sono le community che hanno dato spiegazioni per qualunque cosa, tutte spiegazioni di cervelli devastati che hanno bisogno di darsi delle spiegazioni su che cosa può fare un seriale che sostanzialmente non c'ha voglia nemmeno di dirle più di tanto le cose, perché insomma abbiamo fior fior di youtuber che hanno raccontato le barzellette più incredibili su Stranger Things, la giornata del biscotto era la cosa più bella del mondo, perché, oh, ma allora tutto è finito? Adesso ce ne andiamo e tutto l'esercito prende e se ne va. Perché se ne va? Perché oggi è mercoledì, è la giornata del biscotto, come ha detto il buon Sinergo. Perché se no non si capisce qual è la motivazione per cui l'esercito di colpo va via. Che cosa vuol dire? Che senso c'ha? Non ha né capo né coda, niente in Stranger Things. Quindi andava bene così, tutto sommato. Se l'erano presi in saccoccia, ma allo stesso tempo si erano date delle spiegazioni, perché poi i fanservice riescono a darsi spiegazioni di tutto. Ma tu sei andato a incasinare ancora di più l'idea, perché tu... Sei tu che sei andato a dire no, ma vi daremo delle altre spiegazioni in questo. Netflix adesso ci fa sapere che queste sono 3 stagioni.
1: Quindi altre 2.
0: Cioè che vuoi fare? 85, 86, 87? Che vuoi fare?
1: Altre 2 che noi non vedremo, giusto?
0: No, sì che le vedremo. Sì che le vedremo, perché bisogna vedere quanto è profonda la tana del Bianconiglio.
1: Io faccio un appello pubblico, venitemi a salvare, per favore, da
0: ma va vista, perché tanto... Non è che
1: io
0: tanto...
1: ho sofferto.
0: Ma non è
1: io ho visto un sacco di munnezza nella vita, cioè, lo dico proprio apertamente. Però qui ho sofferto. Ti dico, dopo 4 minuti io volevo mollare.
0: Ma perché non hai visto il quinto minuto che cosa succedeva? Perché è veramente devastante.
1: No, ma sai cos'è? È che al di là di quello che succede, non succede, le storie, eccetera, eccetera. Ma a me non piace proprio il tipo di animazione che hanno scelto. Cioè, non quella.
0: Quella è una cosa che purtroppo.
1: Quella roba misto che sembra stop motion,
0: vuoi
1: ma non lo è.
0: Vuoi spendere 10 lire? Lo fai così. Non mi
1: cioè, a quel punto avrei preferito proprio una cosa più cartoon. Cioè, con.
0: Cartoon costa.
1: Animazioni in 2D.
0: Costa.
1: Ho capito.
0: C'è un essere umano.
1: Però ce li hanno i social. Cioè, non mi sembra che Netflix abbia questi problemi di budget.
0: Ma perché? Quando tu puoi fare una cosa che si vede tanto, che va tanto. Perché purtroppo voi dovete sapere, e non ne parliamo oggi naturalmente. Sì. E forse non ne parleremo mai, io spero, che Mole, che fa parte della saga di animazione di Guerre Stellari, cioè Guerre Stellari ha una sua linea Disney, no? Che è fatta di animazioni e viaggia per i fatti suoi. C'è tutta una serie di storie, tutta una serie di filoni di quel genere che vanno benissimo e sono fatti per i ragazzi. Io mi immagino Netflix, ha detto, ma scusate, ma fra i ragazzi, che cosa si vedono di più i ragazzi? Beh Star Wars è ai primi punti di follia, nel vero senso della parola. E allora tu che cosa fai? Lo fai tale quale. Certo, non puoi fare, com'è che si chiama quel seriale a cartoni animati che piace tanto a voi, che a me non piace naturalmente?
1: Quale?
0: Che è sempre su Netflix. Netflix ne ha fatto uno che è piaciuto tanto. Non Oddio. Invincible, non Invincible.
1: A cartone animato che a me piace Big Mouth, che è un originale Netflix.
0: No, che sembra mezzo digitale, mezzo non.
1: Ah, tu stai parlando, sì, ho capito, quello tratto dal videogioco.
0: Esatto, non mi chiede il nome. Io.
1: League of Legends, credo.
0: No, non
1: era
0: così. League of
1: Legends. No, era tratto da... aspetta che lo cerco, vai. Ho capito però di cosa parli.
0: Cioè, per fare quella roba lì, però, purtroppo c'è il problema che ci vuole soldi. Perché quella roba lì tu la devi costruire in una maniera differente. Devi andare a realizzare...
1: Arcane,
0: esatto.
1: Arcane, che è tratto da un gioco che si chiama League of Legends.
0: Sì, però non è il titolo, appunto, è Arcane.
1: Arcane, cioè, per quanto non sia la mia tazza di tè, però Arcane è fatta...
0: Il problema di
1: proprio,
0: Arcane è che
1: bene,
0: costa.
1: Bene, certo, si vede.
0: E questo è il problema.
1: Due lire ce l'hanno spese.
0: Loro hanno detto, ma scusa, ma noi perché dobbiamo spendere soldi? La trama tanto la facciamo fare a ChatGPT. Che tanto la trama che sta lì dentro, guardate, veramente. Sì. Ma seguitevi la trama di Stranger Things, storia del 1985, e scoprirete come si può rovinare completamente una sceneggiatura. E adesso ci mettiamo questo personaggio nuovo e poi questo personaggio nuovo che fa? Niente, esplode, che ne so io. Dato che non c'è nella sala. Però il problema è questo, perché da questo punto di vista hanno ragione alcune persone che non mi piacciono quello che loro dicono di cinema e di serie. Però hanno ragione, è assolutamente canonica. Questa è una serie che viene definita canonica. Perché la produzione è la stessa, i produttori sono gli stessi, la regia è differente, ma la scrittura è quella dei Duff Brother. Cioè, mica puoi fare niente da questo punto di vista. Deve essere canonica. E tu fai la cosa peggiore che si possa fare. Cioè, tu te ne infischi della storia che hai già narrato, ne fai un'altra, in cui appunto diventano personaggi principali, personaggi assolutamente secondari,
1: sì.
0: Perché tutta la storia di Stranger Things è legata a 11. Noi abbiamo la prima stagione, che è l'unica stagione che secondo me è bella, proprio bella.
1: Beh, questa è una cosa che dici tu e ti prendi responsabilità di quello
0: sì,
1: che
0: sì,
1: dici.
0: Che è proprio bella, perché è una storia in cui il ragazzino, la ragazzina 11 e tutti i ragazzi non sono i protagonisti, i veri protagonisti sono gli adulti.
1: Sì.
0: E questo è il bello di Stranger Things, che è vero che i ragazzini facevano piani all'inizio, ma non ne funzionava uno, erano tutti sballati, tutti senza senso. Era bello per questo, poi sono diventati tutti ingegneri nucleari che si concludono le parole a vicenda, era tutto un mondo fantastico dove appunto uno è Einstein e l'altro è Newton e l'altro Asimov, sono tutti così, capito? Ognuno scrive un pezzo della storia dell'umanità. Beh, sono ragazzini.
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì.
0: Ragazzini, e invece no. Poi appunto Stranger Things è andato avanti, è andato oltre il muro del pianto, per me, questo è sicuramente per me, oltre il muro del pianto, diventando già dalla quarta, ma soprattutto nella quinta stagione, ridicolo, semplicemente ridicolo, cioè tutta la storia, tutto il castello che avevano costruito all'inizio diventava la negazione di tutto quello che succede nella quarta e nella quinta stagione, cioè tutto quello che è stato pensato all'inizio sparisce per una narrazione che deve fare qualcosa, per cui deve concludere velocemente, perché ogni volta c'era un buco narrativo che dicevano vabbè, ve lo spieghiamo la prossima volta, ok, d'accordo, poi sta prossima volta non arrivava mai, e quindi di conseguenza quando tu sei arrivato alla fine che devi raccontare le storie c'hai un oceano vastissimo di buchi narrativi che non funzionano. E allora ecco che un po' li chiudi, un po' li chiudi male, un altro po' cerchi di metterci una toppa, altri alla fine non riesci, e quindi di conseguenza dici, ah, ma c'è il musical. Ma a parte il fatto che non ho capito, c'è un musical, il musical me lo vado a vedere a Broadway, che devo fare io? Non ho capito, vabbè. C'è il musical, poi il musical, c'è il seriale a cartoni animati, sì. Adesso mi dici che sono tre stagioni.
1: Tre sottante,
0: ma così sono tre devastanti, cioè la terza che fa? Si sposano? Che succede? Non capisco, cioè siamo nell'85, la storia finisce alla fine degli anni 90, cioè non c'entra proprio niente, un mondo a parte. Poi personaggi nell'85 c'era ancora Matthew Modine, c'è da dire, c'era ancora il dottore di lei,
1: sì.
0: Qui niente, come se non c'è niente, non ci sono più i personaggi di prima, o perlomeno quando ci sono sembrano ancora più deficienti. Il ragazzo, come si chiama?
1: Steve,
0: il ragazzo quello che c'ha i denti sporgenti.
1: Ah no, scusa, stai parlando di Dustin.
0: Dustin,
1: sì.
0: Dustin qui c'ha i denti normali. Ma perché?
1: Sono un po'...
0: Eh?
1: Sono un po'...
0: No, nell'animazione no, sono normali.
1: Più o meno, ma non sono così sporgenti.
0: Non sono sporgenti, quella è una malattia.
1: Vabbè, sì, perché l'attore ha una malattia.
0: Cioè, mica è uno sbaglio. Cioè, ed era fregno. Cioè, e tu non lo... Gli hai fatto, hai cambiato i connotati. Gli cambi connotati, ok, lo fai diventare più carino, ma non puoi cambiare una cosa così importante. Non la puoi cambiare, perché se cambi una cosa così importante, cambi tutta la narrazione di questo ragazzo. Se non c'ha quello, non perché viene bullizzato a scuola? Qual è il motivo per cui viene bullizzato la mattina e la sera? Per quale motivo dovrebbe avere problemi? Cioè, se non c'ha questi problemi, perché è basso, ma non è vero. Poi, fra l'altro, figuriamoci se l'altezza è mezza bellezza, veramente. Ma sempre l'ho detto io questa cosa qui.
1: Sì, effettivamente gli hai tolto comunque una delle caratteristiche.
0: Poi il ragazzo di colore è quello che sta con la ragazza che entra in coma, se ricordo
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: No? E qui invece il ragazzo di colore è l'eroina. Cioè lui è Superman.
1: Sì, hanno un po', vabbè, però essendo una, appunto, un'opera derivativa...
0: Ma non è derivativa, sono gli stessi personaggi, non mi puoi cambiare i personaggi.
1: Vabbè, che cambia la lore.
0: Scambi la lore perché stai raccontando un'altra cosa. Ma se tu me lo chiami pure Stranger Things, che cacchio fai? Cioè, non è Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle e poi Sherlock Holmes di Frate Titta. Perché Frate Titta, in questo momento, è sempre lo stesso Sir Arthur Conan Doyle. Perché non è che questa struttura qui narrativa è differente da quella che c'era prima. È la stessa.
1: Sì.
0: È questo che proprio... Io immagino che qui Netflix abbia detto no, ma adesso ci penso io, lo facciamo più bello. Lui è di colore, beh, lui è il protagonista, chiaramente.
1: Tra l'altro ho appena scoperto, perché mo sono andato a prendere la scheda di Gaetan Matarazzo, appunto, che è
0: l'attore
1: che interpreta Dustin, che ho scoperto che si chiama Gaetano. Si chiama Gaetano John Matarazzo III.
0: Ma perché non si vede che è italiano?
1: Ed ha origini avellinesi.
0: Ma perché non si vede? Hai dubbi?
1: No, vabbè, però era...
0: Lui al Gomorra sta benissimo.
1: Una curiosità che...
0: Sono iniziato a Gomorra.
1: E forse è per
0: benissimo.
1: Questo che lo prendono in giro, perché è italiano. E quindi...
0: No, non lo prendono proprio in giro. No, nell'animazione.
1: Sì, ho capito.
0: Allora non hai capito. Nell'animazione è vietato prendere in giro.
1: Stavo cercando di dare...
0: Negli anni Ottanta,
1: una giustificazione.
0: Tu sei un millennial, non sai che cosa sono gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta,
1: non c'ero proprio, ma manco così. Cioè.
0: Negli anni Ottanta, quattro occhi era l'insulto più carino che ti potessero fare. Poi c'è
1: la cosa più dolce.
0: Sì, poi c'è tutta la cosa che vai
1: scadremo
0: giù.
1: Scadremo nella coprolalia, che è cosa che non faremo.
0: No,
1: qui.
0: Cioè, puoi arrivare a dei livelli di vergogna totale, capito?
1: Se posso dire una cosa che ho particolarmente disprezzato di questa serie, è che sia in originale che poi nella... Anzi, nella versione italiana sono stati anche un po' più bravi, ma in originale... gli attori, cioè i personaggi, vengono doppiati da altri attori.
0: Ah, sì,
1: non
0: questo,
1: dalle voci originali.
0: Questo è devastante.
1: Voglio dire, nel senso, alla fine cioè, ce li hai lì, ce li hai comunque, sono attori, ma magari non saranno i doppiatori favolosi. Però c'è il
0: Netflix
1: cast originale.
0: Si è difesa dicendo che purtroppo erano troppo impegnati per fare le voci.
1: Porelli. E 10 puntate.
0: 10 puntate, 27
1: minuti. 20 minuti a puntata, le chiudi
0: aspetta,
1: una settimana.
0: No, sì, perché sì, qua sì. Tu stai dicendo una cosa. 10 puntate di 27 minuti, ma mica un monologo.
1: Vabbè, sì, certo. No,
0: cioè,
1: diciamo.
0: Forse Dustin, che è quello che c'ha più battute, ma in 27 minuti parlerà 4 minuti e mezzo.
1: Diciamo che in Italia, con i nostri doppiatori, che sono abbastanza esperti, te la chiudono anche in 4 giorni. Una serie.
0: Ma
1: una
0: forse
1: serie
0: anche
1: genere.
0: Di meno. Perché, cioè,
1: no, sono... 4 giorni volendo fare un po' le cose.
0: Perché sono tanti.
1: Una settimana e fai le cose fatte bene.
0: Ma perché
1: questi
0: sono tanti.
1: Non ci avevano una settimana. No. Secondo me, perché gli hanno chiesto un po' di soldini, giustamente.
0: Primo.
1: Perché gli attori ora sono diventati famosi grazie a Stranger Things. E quindi, ovviamente, se ci avevano 10 euro e una gazzosa per fare sta serie. Dicono, mi dispiace. Mentre invece nella versione italiana alcune voci sono cambiate, probabilmente per una questione di età, perché
0: sì, infatti quello che ti stavo
1: i doppiatori sono cresciuti e quindi ci sta.
0: Il problema sostanziale, per esempio, per 11 è che lei
1: invece, però, nella versione italiana la doppiatrice è rimasta la stessa, così come per Steve, per Hopper.
0: Non ha avuto il botulino che è stato. stato messo addosso a uno.
1: Vabbè, ma è riuscita a caratterizzare, insomma, la voce. Però sì, quando ho visto questa cosa che hanno preso degli altri attori per far doppiare i personaggi animati, un po'...
0: Sì.
1: Mi dispiace anche perché perdi anche quelle caratteristiche che sono belle, appunto.
0: A me quello che è venuto da pensare che Netflix abbia proprio sbagliato la linea, perché ha pensato di fare una cosa, un gioco grave da pensare. E il suo gioco era questo: io faccio gli interessi di un nuovo pubblico, che non è quello vecchio, ma è quello che mi porterò dietro per i prossimi 3 anni e poi chissà quanto tempo ancora. Cioè, come a dire, non mi occupo più della community del fan service di Stranger Things, ma cerco di andare verso i ragazzi che non hanno visto magari Stranger Things, ma che vogliono vedere il cartone animato perché sono troppo piccoli per vedere Stranger Things. A me è venuto sto dubbio mostruoso, ecco, che potrebbe essere la soluzione per cui l'idea stessa che è sotto questo cartone animato, questa animazione, punta a raccontare un'altra storia che va per i piatti suoi e che nulla ha a che vedere con tutto. Però ecco, e qui vorrei proprio concludere dicendo che si commette un errore madornale, perché oltre a essere un doppio tradimento, che io ho capito che a Netflix non gli frega niente, e da questo punto di vista secondo me hanno pienamente ragione, perché tanto non vale nulla l'idea di un qualunque ragazzo che segue, fa parte del fanservice, non conta nulla per lui, la serialità si è conclusa lì, non gliene frega niente, non se le vedrà mai queste cose perché sono fatte in un'animazione 3D che era la cosa peggiore che si potesse fare, cioè, ma perché che ti costava fare veramente un fumetto vero e proprio? Sarebbe stato troppo chiederlo. Fai un fumetto, non fai nemmeno quello complicato, fai un fumetto di quelli veloci, di quelli fatto a schizzi magari. Poteva funzionare, ma così com'è non ha più nessun genere di valore, ecco, mettiamolo in questo modo. Cioè, bene, questo è quanto purtroppo dovevamo dirvi per quanto riguardava questa serie, che ripeto, pare che ci siano altre due stagioni ancora da vedere, che insomma è qualcosa di veramente devastante, è tanto. Perché io immagino che se una persona ce la fa con uno, a due non è che ce la ribecchi.
1: Beh, no. No.
0: E comunque sia, anche perché poi il problema, sapete qual è? Che se non vi vedete la prima e metti caso, come sicuramente accadrà, la seconda seguirà la prima, sì. Anche se hai visto Stranger Things non ti ritrovi. Ci sono personaggi che non mai visti.
1: Quindi te le devi vedere poi per forza tutte e tre.
0: No, non solo ma te le devi vedere tutte e tre, ma è proprio un'altra storia. Sì. Brutta come la fame, ma è proprio un'altra storia. Poi fra l'altro dura niente, quindi... Ok, vabbè, questo vabbè, è quanto
1: venitemi
0: basta.
1: A salvare prima che,
0: basta,
1: che
0: basta.
1: Arrivi la seconda stagione.
0: E adesso parliamo di una soap, oppure una light.
1: Una serie, sì. Una serietta.
0: Serie leggera, leggera. Serietta manco tanto perché è costicchiata, Quindi insomma tanto serietta non lo direi, però comunque sia una serie che è la prima lei stessa a non prendersi poi tanto sul serio.
1: Andiamo con un po' di leggerezza.
0: Andiamo con un po' di leggerezza, con uno sbirro nell'Appennino.

0: Uno sbirro nell'Appennino. Una serie con un Claudio Bisio che fa tanto ridere e che però allo stesso tempo è una di quelle serie che ci si deve chiedere per quale motivo esistono, per quale motivo vengono realizzate, non tanto con quale budget, perché io devo dirvi la verità, cioè se appunto, ecco, se devo scegliere fra questa e un'altra miriade di serie che sono in giro dentro la struttura della Rai, questa comunque sia gli dà 3 punti e una scopa. Ora il problema è che però comunque sia stiamo a parlare di una serie corta, perché mi sembra otto episodi, se ricordo bene, mi sembra.
1: sì otto
0: episodi, fine della stagione. E in questi 8 episodi tu dentro ci hai messo tutto Claudio Bisio, tutte le sue battute, tutte le sue cose. Lui interpreta Vasco,
1: serie si regge su di lui.
0: Sì, insomma. Beh, lui è il personaggio principale ed è una serie che si regge sul fatto che un ispettore di polizia diventa capo di un ispettorato di polizia che si trova in mezzo agli Appennini, e lui ha la possibilità di, diciamo, scegliere se andare lì o non avere la promozione. Andare lì vuol dire tornare a casa, perché lui è di questo, diciamo, luogo che si trova in mezzo all'Appennino.
1: Sì. Appennino Emiliano,
0: insomma, diciamo, quello è sicuro.
1: Un paese immaginario in provincia di Bologna.
0: Sì,
1: si dice.
0: Immaginario, sì.
1: Come immaginario?
0: Sì, no, immaginario nel senso che se lo chiamavi, che ne so, Casalecchio di Reno, andava bene lo stesso, non è che...
1: Invece si chiama Muntagò.
0: Muntagò, sì, in mezzo, chiaramente al contrario di Casalecchio di Reno, questo sta proprio in mezzo alle campagne. Ed è un luogo dove arriva lui e cominciano a esserci omicidi, morti sospette, cioè una serie,
1: porta sfiga
0: punto. Io
1: è come la signora in giallo, che dove arriva,
0: esatto, con la differenza che
1: come Don Matteo,
0: cioè
1: quanta gente è morta a Gubbio,
0: ma non solo poi è successo veramente. Però il problema è che questi personaggi qui sembra che vadano in dei posti che sono, oh, quanto è carino questo posto, non succede niente, e pac, cominciano omicidi. Io non voglio nemmeno fare paragoni con appunto il famoso Rocco Schiavone, che comunque sia ha una storia tutta sua, una sua dignità molto più ampia.
1: Vabbè, diciamo, questa si va a inserire nel campo appunto del anche un po' della commedia, della cosa un po',
0: sì,
1: un po',
0: allora,
1: divertente.
0: Cioè, la cosa bella è che fa molto ridere.
1: Se dovessi paragonarla a qualcosa, a una serie, diciamo, italiana recente che ho visto, tra l'altro di cui abbiamo parlato anche nella scorsa stagione, magari si avvicina un po' più tipo a Maschi Veri, quella roba lì.
0: Molto più serio, eh? Molto più Maschi Veri, molto più serio.
1: Però comunque gigioneggia.
0: Gigioneggia, ma qui stiamo parlando.
1: Qui si gigioneggia di più.
0: Valentina Ludovini.
1: Sì.
0: Lodovini e Claudio Bisio, che praticamente fanno una staffetta amorosa fra di loro, sì, all'interno di questo racconto, e praticamente la storia gira su questo tema, poi gira sul tema di Chiara Celotto. Celotto,
1: sì,
0: credo, spero.
1: Che la... sì, che è la poliziotta.
0: La poliziotta giovane.
1: Sì.
0: La poliziotta giovane. Che ha una storia, diciamo, anche lei amorosa, ma con il figlio del sindaco, che è interpretato appunto da Valentina, che qui il sindaco è donna.
1: Sì.
0: Quindi praticamente che cosa accade? Che si innesta un giro, diciamo, tra virgolette, di gelosia fra il giovane che è innamorato di lei, della poliziotta, sì, anche all'inizio senza saperlo, non di essere innamorato, del fatto che è poliziotta, e che comincia a pensare che Claudio Bisio abbia una storia con la poliziotta.
1: Sì.
0: E naturalmente lo riferisce alla madre, che però non ha detto al figlio che praticamente lei e lui stanno assieme o qualcosa di simile. Quindi di conseguenza ci troviamo in una serie di soap, come potremmo dire.
1: Beh, un po', diciamo, fraintendimenti.
0: Tipo... Ma sì, no, ma serie di soap nel senso che lui ama lei, lei ama lui, lui ama
1: lei
0: l'altro.
1: Che bacia lui,
0: vedi come lo sai. Ed è proprio questo, cioè...
1: Vabbè,
0: in
1: c'è
0: un luogo,
1: tono...
0: in un luogo, nell'Appennino, dove non succede niente.
1: Dove notoriamente non si chiava.
0: Sì, anche perché io vorrei dire questa cosa. C'è lei, che è giovane e bella.
1: Sì.
0: C'è lei, che è sindaca, assolutamente bellissima, per carità.
1: Sì. Anche lei è giovane?
0: No, e poi basta.
1: Ah, non ci sono, no, vabbè, dai, ci sono altre
0: avvenenti donne.
1: Donne
0: ci sono,
1: no,
0: sono
1: cioè, c'è
0: passaggio.
1: C'è l'altra, l'ispettrice,
0: l'amore di Gesù. Sì. Siamo tutti contenti, signora a cui vorrei tantissimo bene, però stiamo parlando di un'altra cosa, ecco, no? Stiamo parlando semplicemente di un'altra cosa.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ora che tu hai una storia che dentro il mondo, perché poi non è solo questo, è che per esempio l'altra poliziotta, di cui adesso hai citato il nome,
1: sì,
0: l'altra poliziotta, grandissima attrice,
1: che è, cosa, Elisa Di Usanio,
0: grande attrice, brava attrice, lei ha un figlio che è innamorata della poliziotta pure lui.
1: Sì.
0: E quindi in questa idea di triangolo amoroso che non c'è, perché lei lo considera un amico, succedono tutta una serie di cose. Cioè, in pratica, tutta questa storia che gira attorno a questa vicenda, gira attorno a un disco ancora più grande che appartiene al passato, del fatto che Vasco, cioè Claudio Bisio, non torna in quel luogo per il semplice fatto che è morta lì sua sorella in un incidente di macchina in cui era lui che guidava.
1: Sì.
0: E poi questo incidente di macchina che rientra in una storia in cui ecco che di colpo viene spiegato finalmente. Tutto succede, tutto gira. E, cioè, questa è una storia.

0: fregato il posto.
1: Ah, sì, sì.
0: Che gli ha fregato il posto perché...
1: Sallustio.
0: Perché questo? Perché il capo della polizia ha preferito una persona che leccasse più il culo, diciamo.
1: Sì, sì, sì.
0: E lui era un suo sottoposto. Perché Antonio Gerardi lavorava per Vasco all'inizio.
1: Sì.
0: E poi gli ha fatto, diciamo, le scarpe. Ora, Antonio Gerardi, che è un altro attore che insomma è bravo, perché non c'è niente da dire su di lui,
2: Assolutamente.
0: Antonio Gerardi è messo lì in mezzo in una storia che comunque, quando si muove, lo mette sempre in una cattiva luce. Non per il fatto, nonostante che si sente fortissimamente che lui ha dei buonissimi ideali come quelli di Vasco, non diversi da quelli di Vasco, però diciamo che è una persona che si adatta di più alla società. Vasco è un po' più rustico, come potremmo dire, no? Un po' più meno adatto,
1: ecco. Ruspante.
0: forastico.
1: Ruvido.
0: No, forastico, proprio un po' più animalesco. Ora, il problema è che appunto in tutta questa tredunion di vari elementi, varie cose che succedono, tu la prima cosa che pensi qual è? Vabbè, sì, siamo in una cittadella di 50-60 mila persone, 2000.
1: Vabbè, sì, è proprio il paesello.
0: Ci dovrebbero della conoscere tutti.
1: Sì. Sì,
0: e di colpo cominciano a uscirci morti a destra, morti a... E dai, vai a...
1: Le grandi stragi italiane sono avvenute tutti in paesi...
0: Sì, Portello della Ginestra, certo, come no, certo.
1: Ah, tu pensa a Cogne, pensa a Vetrana. A Vetrana c'è anche.
0: Che non è Cogne, però.
1: Eh no, è un'altra, dico.
0: A Cogne...
1: Ah, dici, succede una cosa e basta.
0: Basta, non è che... Non è che in continuazione a Urbino, basta, non è che c'è 50, cioè 8 puntate,
1: dice
0: 8
1: la
0: cadaveri.
1: Non regge.
0: 8 puntate, 8 cadaveri, di cui in una delle puntate ci stanno almeno 2 cadaveri, quindi per un totale di almeno, credo, 9-10 cadaveri in 8 puntate, per una storia che segue una linea temporale, attenzione, listen, perché questa è la parte più interessante,
1: sì.
0: Segue una linea temporale e si svolge nell'arco di qualche mese. Quindi tu mi vieni a dire che c'è un posto che in qualche mese ci sono 10 cadaveri. E che è? Cioè, siamo un po' troppo oltre, abbiamo superato un po' troppo. Ecco perché ho detto, appunto, secondo me è più simile a una soap, cioè un'esagerazione. Uno dice, vabbè, se la vogliamo fare così, va bene, dai, su, facciamo quest'altra cosa, dai, sì, adesso ce n'è un altro di cadavere fregno, vediamo che succede. Però insomma, poi c'è questa cosa che è un po' da uno scimmiottamento. Questo è veramente una delle cose di cui, per esempio, ci ho ragionato sopra, no? Allora, noi purtroppo siamo ormai succubi del fatto che, escludendo rare eccezioni, i film seriali dove ci sono i morti li facciamo tutti uguali nel tentativo di emulare Camilleri, no? Proprio perché non funziona, funziona niente, non ce ne sta uno che funziona di questi. E come lo facciamo questa emulazione? Emulando soprattutto i secondi personaggi, i terzi personaggi, i quarti personaggi. Quindi di conseguenza non si emula Montalbano sono, no. Non è Montalbano che tu puoi emulare, però puoi emulare il sottobosco di attori che fanno le varie versioni degli ispettori, le cose che gli succedono. Noi abbiamo l'ispettore Catalina, qui abbiamo un altro ispettore che, di cui non mi ricordo il nome, ma quando mai, e praticamente questo ispettore di polizia, cioè questa specie di detective di polizia, è quello che, come Catalina di Montalbano, è pieno di problematiche che riguardano, che ne so, lui

0: paura dei topi, degli scarafaggi, dei serpenti, degli insetti, di qualunque cosa. È un fifo. Il giubbotto antiproiettile si metterebbe anche per c'è il raffreddore, metti il giubbotto antiproiettile, cose di questo genere. Che poi, se vogliamo, in termini assoluti, però non vorrei fare questo genere di paragone, ma comunque lo faccio per far capire, se vogliamo è lo stesso personaggio che poi rivediamo in Rocco Schiavone, nell'attore che interpreta appunto una persona che viene, scusate.
1: Purtroppo Roberto si sta spegnendo.
0: Sì, si sta strozzando con la saliva più che altro.
1: Leviamoci il cappello di fronte alla morte di Nerone.
0: Lo stesso personaggio che noi vediamo in Rocco Schiavone e che fa la parte, diciamo, dell'attore che viene dall'Abruzzo e che appunto genera tutta una serie di cose problematiche. Parla tu che io mo muoio.
1: Bene. No, invece volevo aprire una parentesi appunto su questa serie.

0: bello, che se l'avete visto recuperatelo, che è Allora Mambo di Lucio Pellegrini del 98, e poi ha scritto tante altre cose di commedia, sia per il cinema che per la TV. Ma soprattutto la serie è diretta da Renato De Maria.
1: De Maria, sì.
0: Che è un signor regista, è uno che comunque ha scritto... cioè, ha scritto e ha diretto tanti bei film, tra Paz, La prima linea, insomma, fatto.
1: Ma infatti, torno a ripetere,
0: tanta bella roba.
1: Cioè, appunto.
0: Quindi, cioè, comunque c'è della qualità.
1: Cerchiamo di capire, se fosse stato Stranger Things 1985, io non l'avrei potuto vedere alle 2 di notte.
0: Certo.
1: Perché se non ti tira la morte Stranger Things 1985, non lo so che cosa ti tira.
0: Sì.
1: Io alle 2 di notte mi sono goduto 3 o 4 episodi, non ricordo, tanti comunque sia, di fila, che poi ho concluso.
0: Episodi lunghi comunque.
1: Sì, sì, sono lunghi.
0: Sono belli corposi.
1: Che comunque sia, non danno nessun genere di problema. Sono un po' come vedersi... non ricordo come si chiama, un attore molto grosso, che faceva l'ispettore anche lui, molto grosso.
0: Che è Battistone? Può essere.
1: Non lo so.
0: Forse lui, sì.
1: Faceva l'ispettore. È un po' come quella storia lì, è una di quelle storie che tu ti vedi tranquillamente, senza nessun genere di problema e senza nessuna remora, perché comunque sia, le storie sono scritte bene. Oh, poi fra l'altro, gli omicidi che avvengono sono curiosissimi e sono intrecciati bene.
0: Sì, sì.
1: Sono improbabile che cadano lì.
0: Esatto, sì, a livello qualitativo comunque non c'è niente da dire.
1: Cioè, se tu mi dici che ci troviamo vicino Castelli e succedono questi omicidi, beh, Roma c'ha un sacco di morti,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Chiaro che lo puoi fare. Ma tu ti trovi
0: in mezzo alle montagne del Bolognese.
1: Bolognese.
0: Che deve succedere?
1: Ma perché poi...
0: vabbè. Però qui stai facendo, come si dice, insomma, nei posti altolocati, un po' la punta al cazzo.
1: Sì, esatto. Tutto sommato potremmo anche dire tranquillamente.
0: Una serie che va goduta così
1: che,
0: com'è,
1: ecco,
0: ti,
1: sì,
0: ti fa
1: sì.
0: Fare due risate, ti lascia senza pensieri, senza...
1: Sì, anche perché la ragazza ha uno stranissimo accento. Lei dice di essere di Avellino, napoletana, avellinese, no? Adesso non ricordo bene, però ha uno stranissimo accento che sembra calabrese.
0: Io queste qui, uno Sbirro in Appennino, ma anche tante altre appunto serie, anche italiane di questo tipo, io le chiamo le mie serie da pasto. Sono le cose...
1: Oh, sì, beh, un bel pasto, sì. Lungo però.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Durano parecchio.
0: Sono le cose che io mi guardo a pranzo, a cena, insomma, così, in maniera disimpegnata. Mi guardo una roba del genere e va bene così, è giusto così.
1: Sì, sì, sì, anche perché tutto sommato, devo dire la verità, alla fine quando finisce ogni puntata non ti lascia quell'amaro in bocca per dire vabbè, mo' ha finito, basta. No, sei anche interessato a vedere un'altra puntata.
0: Sì.
1: Naturalmente, come tutte le storie di questo genere, non c'è niente in questo racconto che precluda una conclusione.
0: Vabbè, certo, è tutto aperto.
1: Cioè, questo può andare avanti all'infinito.
0: Sì, sì, possono fare 20 stagioni di questa roba.
1: Sì,
0: qui.
1: Sì, sì, ci si può invecchiare, sì, qui, sì, dentro. Sì, sì.
0: Nessun
1: non è
0: problema.
1: Che... Però diciamo che è quello che è. Ecco, questo è il vero problema. È che poi, però, alla fine, tirando le diciamo,
0: stringi,
1: alla fine ti ritrovi in mano un racconto che comunque sia, per quanto possa essere ben fatto, non ha niente, ecco, questo volevo dire, non ha niente a che vedere, per esempio, con Rocco Schiavone.
0: Certo.
1: Con quel tipo di narrazione
0: è un'altra
1: lì.
0: Cosa, insomma.
1: Non ha niente a che vedere.
0: Stiamo parlando di due prodotti diversi, ma anche rivolti a due target che sono diversi.
1: Sì, sì, è una cosa che funziona. Mi chiedo per quale motivo... Rai abbia deciso di fare questa scelta, diciamo,
0: sì.
1: Perché forse perché c'è Bisio, sì, si presta.
0: Vabbè,
1: molto.
0: Comunque Bisio è sinonimo comunque di garanzia, di sicurezza, di ascolti,
1: certo,
0: comunque la gente lo vede.
1: Eppure non ha fatto molto, molto caos, bisogna dire la verità.
0: È passato un po' in sordina, ma queste sono anche quelle serie che poi vivono un po' alla lunga sul web.
1: Sì, anche perché sta su RaiPlay, ve la potete recuperare quando volete e ve la andate a vedere. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi in un'accelerazione finale di questo genere, ma stiamo facendo una trasmissione che ormai sono 2:09 che va avanti.
0: Quindi anche basta.
1: E quindi anche basta. E ci sentiamo
0: ci scusiamo,
1: alla prossima.
0: Ci scusiamo.
1: Ci scusiamo. E ci sentiamo alla prossima. Bye bye.
0: Ciao.
2: Jazz. Un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz. Un disco al giorno.
3: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: la domenica con le pastarelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia. Buongiorno.
2: Ti viene da ridere già subito. Io sono per la radio onesta con la H e quindi non è buongiorno e stiamo registrando.
1: Sono le 17.51,
2: ecco,
1: possiamo dirlo.
2: Preziosissimo giovedì pomeriggio. Vogliamo dire qualcos'altro? Una bellissima giornata,
1: una bella
2: di sole,
1: giornata,
2: visto?
1: Sì.
2: Non prometteva, stanotte è piovuto, basta, andiamo avanti così, col metro l'abbiamo dato, però vogliamo essere onesti, questa
1: sì,
2: puntata
1: siamo,
2: è registrata.
1: Registrando.
2: Ma perché è registrata?
1: Perché finalmente è
2: tornato a
1: trovarci, sì. Finalmente sì, c'è qualcun ospite nei nostri studios.
2: Ma assolutamente.
1: E allora diamo subito il benvenuto a Maddalosca.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
3: Aggiungere a questo momento onestà che fa anche freschetto in questo istante, quindi
2: dai,
3: vi do le coordinate temporali,
2: sì,
3: per scoprire
2: effettivamente che giorno stiamo registrando.
3: Che giorno stiamo registrando? Fatecelo sapere a Pastarelle.
2: Esatto, che poi te lo dico, quando abbiamo scelto il nome, ma tipo due anni fa?
1: Tre anni fa,
2: sì, figurati, come passa il tempo quando ci si diverte. Non pensavamo che questo nome avesse tanto hype con l'intervista alla Meloni. Abbiamo mixato.
1: Ci ha aiutato tanto quest'anno l'intervento della Meloni.
3: Vabbè, ma non vi dico quanto mi aiuta Trump nel mio lavoro quotidiano.
2: Che aiuta tutti, un po' tutti.
1: Va bene, allora, come ti chiamo? Maddalosca, Madda,
3: Va bene,
1: ci diamo del tu?
3: Ehi, tu, sì, va benissimo.
1: Va bene, allora facciamo la prima domanda di rito della nostra trasmissione, che è: Madda, tu, che pastarella sei?
2: Guarda, quanto è fagnano in questo momento.
3: Che pastarella si sente? Allora, ci ho molto ragionato, io sono un babà rum.
2: Ah. Wow, adoro.
3: Perché abbiamo più o meno la stessa percentuale di alcol in corpo sempre, quindi credo che mi rappresenti abbastanza, insomma.
1: Ma il babà rum,
3: quello piccolino che si mette, no?
1: Esatto, quello proprio nel vassoietto, sì. Che ci va poi il ciuffo di panna.
2: Ciuffo
1: sopra.
2: Di panna.
3: Esatto, esattamente. Ah, ma io, no, infatti
2: no,
3: io senza panna.
2: Senza panna.
3: Solo alcol,
2: sì.
3: Solo
1: cosa
3: puro
1: tipica
3: alcol.
1: Meridionale, non so se
2: no,
1: si può.
2: No, perché io l'ho mangiato qualche giorno fa, bello secco, cioè
3: bello pregno di alcol, pregno ma di senza, alcol, senza panna.
2: Sì. Tanto,
1: meridionale perché abbiamo un ospite che è più a sud di me, credo.
3: Attenzione, sì, perché io vengo dalla
1: geograficamente,
3: Basilicata.
1: Esatto, Basilicata dove?
3: Nel centro proprio della Basilicata, si chiama Stigliano il posto. Se qualcuno di voi che ci ascolta lo conosce, perché di solito succede sempre, mandateci un sms, poi daremo il numero e ci fate sapere, come gli antichi, ci fate sapere se anche voi conoscete Stigliano per questioni alcoliche, perché di solito è così.
1: Ah sì, Stigliano ci sono...
2: Cioè... Matera o Potenza?
3: Questa è una bestemmia. Allora io adesso io ti vengo a chiedere se sei di Chieti, no? Ovviamente Matera.
2: Matera, ok, va bene. Diciamo già va meglio.
3: Già bello, sì, bravo.
2: Già è tanta roba.
3: Brava, entriamo.
2: Se io non ho mai visto viaggi organizzati per Potenza.
3: Beh, ma
2: vedere
3: a Potenza è l'unica città dove non puoi camminare, questo potrebbe essere... L'unica sua attrazione.
1: Bella città Potenza.
3: Lo so, sì, no, devi prendere la macchina per andare dappertutto.
1: Io c'ho, la conosco perché mia sorella ci ha fatto l'università, quindi...
3: Oh, madonna.
2: Come
3: santa.
2: Mai? Beh, sì, infatti è la stessa cosa.
3: Tua sorella poi è diventata una serial killer, presumo.
1: Tra l'altro ha fatto l'università proprio subito dopo il famoso caso,
2: Elisa
1: la sparizione,
2: Kraft.
1: Esatto, sì.
2: Cioè, per me Potenza è
1: mi ricordo a casa erano preoccupatissimi, dicevamo,
3: certo.
1: Tu vai là, ti fai rapire. No, invece...
3: Ho detto, ma io in chiesa non ci vado, che problema c'è?
1: Ricordo che ho di Potenza le scale mobili, questo è...
3: Sì. Sì, no, ma Potenza è una città indimenticabile, vedi, per queste cose qua, Elisa Claps e le scale mobili. Andate a Matera.
2: Ma infatti, vabbè, ti dico, solo mia figlia c'ha un viaggio prenotato a Matera che probabilmente non potrà fare perché le ridaranno matematica. A fine agosto questo viaggio salta e vabbè, pazienza. Vabbè, questo è un messaggio interfamiliare.
1: Bene, allora
2: cominciamo. Beh, prima di tutto, come mai questo nome d'arte?
3: Poi sembra che sono monotematica. Comunque una sera con i miei amici a Stigliano indugiavamo negli appunto alcolici, diciamo, aperitivi che, per cui siamo rinomati in tutta la regione. E era nato questo gioco di fare, diciamo, comunistizzare un po' tutti i nomi. E io dovevo scegliere fra Maddalosca e Maddalema. E quindi... è andata, è andata così, è andata così. E poi lo usavo quando
0: Maddalena.
3: Maddalena era su... Sì, no, poi devo dire che l'ho trasformato in Losca quando facevo la giornalista e adesso è Maddalosca perché è divertente. Poi lo uso perché è il mio handle di Instagram, se volete seguirmi, cioè così mi manderanno le cremine.
2: Quindi, ma noi abbiamo scoperto una passione del crime in comune, quindi sì, questo sì, Maddalosca sì, è molto crime.
3: Ci sta, ci sta, mi piace. Se dovessi andare male con la stand up potrei fare la serial killer, che comunque.
0: Quindi hai un passato da giornalista.
3: Sì, ho fatto per tanti anni, ho lavorato in questa redazione di un giornale che si chiamava Giornalettismo, che avevo fondato insieme insomma a un ragazzo all'epoca, che ancora esiste tra l'altro. E poi ho smesso perché non ne potevo più della gente.
0: Che se, argomenta questa cosa,
3: perché io
0: piace.
3: Mi occupavo un po' di tutto, e fra le cose che facevo c'erano i social, e io ho visto la nascita di quel periodo in cui la gente ha iniziato a sbroccare sui social, perché all'inizio lo facevano molto sotto le pagine dei giornali,
0: Facebook,
3: no?
0: Instagram, Facebook, ok, quindi parliamo 2015-2014,
3: sì, pure prima. Io okay. Giornalettismo credo che è stato fondato nel 2003 addirittura.
0: Ah, ok.
3: E quindi noi abbiamo visto proprio quando Facebook era ancora un social di giovani, sì. E poi sono rimasti dentro Facebook, adesso sono tutti vecchi e boomer, e abbiamo visto proprio questo virus, no? Che iniziava nei commenti, chi vi paga, onestà, come dici, fra sì, con sì. L'H, punto esclamativo 1.
2: Anche esatto. Io ero in una redazione del genere e mia fu l'idea di dire, ma perché non mettiamo il giornale... le notizie, anche apriamo una pagina Facebook,
0: è stata benissimo.
2: Io sono poi sono andata via
3: stranamente. Hai visto il casino che avevi fatto? Sai, la bambina del meme che guarda la casa che brucia,
2: sì, sì,
3: ecco,
2: sì,
3: così.
2: E poi sono andata via.
0: Quindi ok, oggi abbiamo l'occasione appunto di avere una tua
2: ma
0: collega
2: fortuna,
0: appunto, quindi
2: no, non che gli altri erano molto bene a tutti quelli che sono passati, però a lei un po' di più.
0: Com'è più difficile? Io,
2: grazie Mario.
0: Più difficile intervistare una giornalista?
2: No, assolutamente no. E poi ripeto, quando abbiamo cominciato ad affrontare Chi l'ha visto, noi potremmo fare tutta una puntata sui casi.
3: Sì, guarda, per monografico.
2: Esempio, il caso della Ricina, secondo te?
3: Ah, vabbè, il veleno effettivamente è l'arma delle donne nei casi di omicidio, ma infatti è quello che tutti noi piccoli indagatori dell'incubo, fan di Chi l'ha visto di Un giorno in pretura, abbiamo pensato immediatamente. Non so se anche tu sei nel gruppo, stai guardando Chi l'ha
2: certo,
3: visto, ovviamente.
2: Sì,
3: e quindi tutti, questo gruppo di gente come noi, malata, che il mercoledì guarda da solo Chi l'ha visto, e subito tutti hanno iniziato a dire: ah no, beh, è stata la sorella. Poi,
2: la
3: e poi cognata, è uscito che adesso c'è la cognata,
2: cugina, insomma, però che si sta ospitando adesso la sorella sopravvissuta e il marito, insomma, chissà come andrà. E poi ho fatto una scoperta che c'è un libro di un serial killer che avvelenava con la ricina, e stanno cominciando a capire se questo libro è stato
3: può essere stato, diciamo, il
2: presentato. Sì, perché c'era proprio, io non avevo mai sentito la ricina,
3: beh,
2: come...
3: ma manco. Cioè, io conosco l'olio di ricino al massimo,
2: esatto,
3: però come veleno.
2: Però
3: mai.
2: Come veleno, invece, c'è questo libro di cui ho scaricato un estratto da Amazon perché voglio leggerlo. Vedi quanto sono malata.
3: Ecco, non fatelo, non rifatelo a casa. Non...
2: per vedere come funziona.
3: Invece... ecco, ora quindi tu sei praticamente in caso di avvelenamento, la prima sospettata del mondo.
2: Comincio a capire come funziona la ricina. Però ci sono casi, insomma, che ti prendono. A me questo stupisce un po'. È da tanto che non avevamo un bel giallo.
3: Sì, un bel
2: diciamo,
3: caso, sì.
2: Che la Liliade ha un po' stufato.
3: E tant'è che infatti stiamo alla 40ª stagione di Garlasco, posso dire.
2: Esatto.
3: Un po' il salto dello squalo.
2: La Liliade adesso cominciamo a perderci pure i pezzi perché l'amico di Lilli ci ha lasciato. Diciamo,
3: tra l'altro ci sono dei casi
2: anni.
3: Che ormai non risolveremo mai.
2: Non risolveremo mai.
0: Io, come vedete, non parlo di queste cose, che io non ho questa passione true crime, però io conoscevo la ricina.
2: Ah, vedi?
0: Come metodo di avvelenamento.
3: Come? Non vogliamo saperlo. No, stai allora, per confessare.
0: No, allora, prima di tutto per Breaking Bad.
3: Ah, beh, chiaro.
0: Perché c'è cioè, Breaking Bad, lui a un certo punto avvelenava la ricina, ma anche perché la ricina probabilmente era il veleno utilizzato da una delle mie serial killer preferite nella storia, che è Giulia Tofana o Tofana.
3: Ah, beh, certo, l'acqua Tofana.
0: Esatto, è Tofana, giusto?
3: Tofana, sì, non mi ricordo. Ne parlavamo l'altro giorno.
0: Che praticamente lei vendeva questa cosa, si chiamava acqua Tofana, che era fingeva di essere un profumo, in realtà lo vendeva alle donne per per avvelenare i mariti.
3: Perché sì, lei stessa aveva ucciso suo marito con questa cosa. Lei è la figlia, se non sbaglio. E hanno fatto questa associazione a delinquere, insomma, e hanno ucciso, perché hanno poi richiamato altre donne a cui loro avevano venduto a loro volta questa cosa.
2: Quindi
3: addirittura
2: è la ricina.
0: Sì, sì. Sì. Lei è nella mia top 3 dei serial killer nella vita in genere.
2: Parliamo anche di altri serial killer che magari ti hanno colpito. Boh, i primi serial killer, non lo so.
3: Stavo giusto oggi, diciamo, questa cosa. Si possono dire queste cose in radio? Anche se questo giorno misterioso, un'ora misteriosa, non lo so, è comunque presto. Questo è un altro indizio per capire che ora è. E stavo giusto leggendo questo libro mentre venivo qua sul Flixbus. Infatti i miei vicini non erano molto sereni.
2: Tranquilli, sì.
3: Che si chiama appunto Serial Killer, di Carlo Lucarelli. E adesso non mi ricordo poi prendo chi è l'altro autore, però molto bello. E non sapevo che il primo serial killer documentato della storia era una donna. Una donna dell'antica Roma che aveva avvelenato l'imperatore Claudio per conto della mamma di quello che poi diventerà Nerone. E vabbè, tutta una storia. A un certo punto, quando la beccano, decidono di ucciderla al Colosseo prima dello scontro dei gladiatori, eccetera, eccetera. E la uccidono così. Prima la fanno violentare da una giraffa addestrata. Ora, io vorrei sapere
2: la scena.
3: Come è avvenuto l'addestramento di questa giraffa?
0: Come glielo spieghi?
3: Cioè,
0: giraffa?
3: Esatto. E credo che passerò la nottata a cercare informazioni.
2: E come violenta una giraffa?
3: Capito? Ma come si deve? Ma pensa le ginocchia di quella povera giraffa. Cioè, o gliela devi mettere tu sopra.
2: Non ho idea.
3: Brutte immagini.
2: Oppure il collo della giraffa avrà avuto qualche. Non lo so.
3: Se sapete come può una giraffa commettere questi atti atroci, come addestrare le giraffe a fare ciò, e se le giraffe possono stare in ginocchio o no, fatecelo sapere. Aspetterò la vostra risposta. Se avete
2: sono basita da questa cosa. Però vedi che alla fine gira e gira. Loro mi prendono in giro sempre. Marco è la nostra co-conduttrice, che non c'è in questo momento. E salutiamo Federica, che insomma vorrei avere una rubrica di crime all'interno di Passarelle. Cioè,
0: che è un programma gioioso, divertente. È giusto comunque.
3: Sono serial killer che uccidono con i dolci.
2: L'omicidio della settimana, non me lo volete dare? Insomma, gli aggiornamenti della settimana.
0: Ne parleremo in separata serie.
3: Sì, anche se comunque posso dire ultimamente i serial killer non sono più quelli di una volta, cioè questi di oggi sono degli scappati di casa che si fanno beccare in 2 giorni.
2: Subito, cioè, alla fine
3: ma potrai
2: delusione.
3: Cercare su Google come commettere un omicidio prima di commettere un omicidio.
2: Tutte
3: cioè,
2: queste puntate di CSI non vanno detto niente, cioè non avete imparato niente. Io ci ho pensato certe volte se fossi capace, capace di fare il delitto perfetto. Ma non lo so, vediamo. Quando lo farò?
3: Questa puntata sta prendendo una strana piega, ma
0: infatti non...
3: Quando lo farai lo confesserai. Io l'ho fatto.
2: Per esempio, Donato Bilancia, il serial killer.
3: Pensavo che stesse per dire, per esempio, Donato Bilancia, ero io.
2: No, okay. Il serial killer dei treni iniziò a uccidere. Ma per caso, perché durante una partita di carte tra gli amici lui andò in bagno e sentì una persona che stava giocando a carte con lui prenderlo in giro dicendo che era un buon a nulla, che era un allocco, che mo gli spillavano tutti i soldi perché era un cretino. E lui ha deciso di uccidere questa persona per risentimento e poi ha capito che comunque cominciava a piacergli. E lui andava davanti alle edicole per vedere se si parlava di questo famoso serial killer. Okay. Perché a un certo punto voleva farsi bello e far capire agli altri che non era così imbecille, che era capace di fare, vedi, ancora non mi prendono, sono bravo, eccetera, eccetera. Metti caso, lui non so quante persone ha ucciso, forse una decina, che non avesse sentito questa conversazione alle sue spalle, magari ci saremmo risparmiati una decina di morti. Vedi il caso tante volte. Quindi non parlate alle spalle delle persone.
0: Stiamo attenti.
3: Cosa ci insegna questo? Occhio al bullismo, perché
2: esatto,
3: non sai mai.
2: Perché chi va a prendere? Lui gioca un complesso di inferiorità. E vedi un po', ha voluto fare una specie di rivalsa. Ma comunque,
0: chiudiamo questa parentesi. True crime.
3: Questo pastarelle crime.
2: Questo pastarelle. Quindi, oltre al giornalista appassionato di crime, questa è una stand-up comedia. Come hai iniziato?
3: Sì. Ho iniziato subito dopo il Covid per dimagrire. Non ha funzionato, ma Il motivo era quello, perché comunque, sai, dopo quel periodo stare sempre in casa, sempre davanti al computer, uno si sente un po' alienato. E quindi ho pensato di andare a fare qualcosa di teatrale, perché comunque a me era sempre piaciuto, no, parlare, come si vede d'altra parte.
2: Ma meno male, e ti ringraziamo vivamente.
3: E poi in generale, in realtà poi ho mollato il giornalismo un sacco di anni fa, però poi mi mancava quella parte lì, perché adesso lavoro più nel digital marketing e quindi mi mancava quella parte anche di osservazione del quotidiano, cercare di decifrarlo, eccetera eccetera. Quindi ho preferito scegliere questa strada comica e adesso mi sto un po' pentendo, perché comunque alla mia età tutte le sere uscire fuori, togliersi le pantofole, no scherzo, divertente, comunque molto bello.
0: Beh, problematico.
3: Guarda che però infatti quando
0: con
3: mi
0: le serate
3: guarda,
0: cominciano molto tardi,
3: esatto.
0: Sì,
3: quando
0: sì,
3: mi dicono guarda è all'orario dell'aperitivo, io ok.
2: Che bello, bisognerebbe fare un pomeriggio alla stand up. Per un periodo del Covid c'era anche venuto in mente questa cosa, avendo un locale di riferimento quando c'era il coprifuoco alle 10, di fare la domenica pomeriggio alle 6 e di far venire dei comedian a fare l'aperitivo.
0: No, non un esperimento riuscitissimo, però.
2: No, vabbè, poi sono stati altri.
3: Che poi si sono ammalati tutti a furia di passarsi il germe sul microfono, giustamente. Ma praticamente, un modo per far fuori un bel po' di stand-up comedy.
0: Io c'ho una curiosità rispetto a questa cosa, ma i tuoi pezzi da giornalista, quando scrivevi appunto, erano divertenti? Avevi un tono serioso?
3: No, facevo all'inizio, io avevo iniziato scrivendo dei pezzi di satira. Quindi ho iniziato a fare quello quando il giornalismo era ancora un blog.
0: C'era il germe.
3: Sì, mi è sempre piaciuto. Poi facevo anche editoriali, articoli normali, eccetera, eccetera. Però la mia parte preferita era fare articoli comici, satirici, parodie. Avevo una rubrica per un po' che si chiamava Una settimana da Italia, in cui riraccontavo tutte le cose successe una settimana in maniera parodistica. Insomma, comunque mi è sempre piaciuto, perché da come avrete intuito dal mio accento, l'abbiamo detto prima, comunque io sono della Basilicata ma parlo praticamente barese, cioè ogni volta che le persone mi parlano dico ma tu sei di Bari, perché noi abbiamo avuto questa influenza culturale di, non so se qui la conoscete, penso di Sitle Norba.
2: Ah certo, sì,
3: che era Bari, no? E quindi sono cresciuta con i Guzzanti sulla Rai e Totiettata su Tele Norba. Sì,
0: anch'io sono un grande fan di Tele Norba, soprattutto degli anni 2000, io proprio...
3: E capisci, la maestra ti mette la nota, capito? Cioè,
0: io Totiettata e no, magari qui non si conosce, però a tutti gli ascoltatori del sud, la famiglia Strong.
2: Totiettata ci arrivo.
0: Una sitcom pugliese, ambientata in questa casa, Bari, bellissimo, qualcosa di straordinario.
2: Un po' Sole ante litteram, praticamente.
3: Un po' Saltrimone, praticamente. No, ma quegli anni Telenorba era veramente un'officina di comicità.
0: Tirava fuori
3: Zalone, c'è passato.
0: Tirava
3: comunque
0: fuori veramente talenti comici che poi sono arrivati sulla ribalta nazionale, veramente.
3: Hanno fatto anche cose di avanguardia. Adesso per dire, non per parlare mai di nessuno, però quando torno a casa c'è Modù, che sono le barzellette dei carabinieri, no, fatte, recitate. Poi lui comunque ha avuto un grandissimo successo, eccetera, eccetera. Invece loro facevano cose all'avanguardia, comunque. Non lo so, lo scione, i bidoni della spazzatura, per dire, la parte cantata, quando facevano lo scippatore di emozioni e Piero Scamarcia, raga, non ricominciavo perché sennò mi guardo tutta la notte di nuovo,
2: sì,
3: troppo bello.
2: Si commuove. Io mi ricordo invece che c'era la vecchia Tele Monte Carlo, che adesso è la 7, che faceva uno show bellissimo, si chiama Banane, dove c'erano tanti comici anche baresi, e lì ho conosciuto Totiettata, e lì ho conosciuto Francesco Paolo Antoni, c'era il primo Paolo Antoni, e c'era Giobbe Covatta, Malandrino e Veronica, e Riccardo Pangallo, che fu il primo a doppiare i film.
0: Parliamo di anni 90 comunque.
2: Sì, era bellissimo. Cercati Banane, che era questo piccolo coso di comico, dove c'erano tanti comici baresi, e le prime cose le ho viste lì.
0: E quindi comunque la comicità ha sempre più o meno fatto parte della tua vita, insomma, fin da prima eri una anche di quelle che magari in classe si metteva a fare la buffona, o non so, nelle gite, sai, quelle cose, i racconti che si sentono.
3: Sì, la tipica, io da piccola sono sempre stata quella simpatica, okay, ovviamente, non sono mai stata quella figa. E quindi è anche una cosa che devi sviluppare a un certo punto per sopravvivere, per lo più, perché io vengo da un paesino molto piccolo, e quindi se non sei quella fregna, sei quella da prendere
2: devi
3: per il culo.
2: Per la personalità.
3: Esatto, e allora devi cercare di aumentare questa skill per sopravvivere. E quindi sì, effettivamente, infatti quando poi ho iniziato a fare stand up, una mia amica mi ha detto: oh, gli avevo sempre detto che avresti dovuto farlo perché tu sei quella simpatica, ahimè.
2: Cioè,
3: ahimè.
2: Grazie.
0: E quando sei andata via da Stigliano?
3: Ah vabbè, a 18 anni un giorno, cioè proprio,
0: okay, proprio
3: appena,
0: subito, immediatamente,
3: sì, sì,
0: appena finita, hai potuto, e sei andata subito a Roma?
3: No, no. Allora l'università, io la triennale l'ho fatta botta di matto a Pesaro. Pesaro, okay. Che è vicino a Urbino, che sarebbe il polo un po' più invece conosciuto, perché lì c'era una facoltà di scienze della comunicazione pubblicitaria e molto carina. La prima volta che ci sono andata a guardare, siamo andate io e mia mamma, mi ha accompagnato, e mia mamma ha detto: ma che bello, nella tua sede poi dietro c'è anche, fate anche gli spot, no? Perché aveva visto che c'era tutta una cosa di cartapesta e pensava che fossero i set per gli spot, visto che facciamo pubblicità. Invece quella era la discoteca, perché siamo comunque sempre in Riviera, ragazzi. Era la discoteca all'interno della nostra università, che era sul mare, però bellissimo.
2: Bellissimo.
3: Davi gli esami in costume da bagno. No, veramente, ho visto della gente tornare dalla spiaggia a dare l'esame e ributtarsi di nuovo a mare. Bellissimo.
0: E quindi sei laureata in
3: 22 sono laureata. Sì, no, 8.000 secoli, perché poi sono andata anche a Urbino a fare la specialistica e lì quindi ho rischiato veramente di rimanerci, nel senso, bloccata, perché poi era un periodo bellissimo a Urbino, comunque negli anni inizio, anni 2000. E c'era tanta vita, adesso non so, penso, presumo anche adesso, però era proprio molto, molto figo starci. E quindi ho fatto pubblicità a Pesaro e poi editoria e giornalismo a Urbino. E quindi non so niente in realtà.
2: Fantastico, bellissimo. E invece tu che cosa guardavi, quindi, oltre le Telenorba? Cosa ti faceva ridere all'epoca?
3: Allora, io ero grandissimissima fan, ovviamente, di tutto quello che facevano i Guzzanti sulla Rai. Sempre stata una grande fan. E poi anche molti cartoni animati ironici, cioè a me piace l'ironia comunque in molti stili. E quindi mi vedevo tutto praticamente quello che c'era, che passava il convento da un punto di vista della comicità, perché mi divertiva parecchio. Però poi avevo anche quest'anima di cui parlavamo prima, un po' nerd, quindi fumetti giapponesi, anche quelli ironici comunque, anche quelli, perché poi in realtà sono molto ironici i fumetti giapponesi, sì. Quasi tutti hanno una bella ironia. E tant'è che i primi siti internet che facevo quando avevo 14-15 anni erano tutti sui fumetti giapponesi.
0: Facevi siti
3: sì,
0: internet?
3: Sì, sì, sì, ah, proprio quel genere di nerd che faceva il sito internet per tradurre il fumetto dal giapponese all'inglese.
0: Che tra l'altro li facevi in anni in cui non era facile come farli oggi.
3: No, cioè, li facevo, e poi tra l'altro
0: dovevi scrivere i codici davvero, sì, perché in quegli anni lì.
3: Se ci sono dei vecchi all'ascolto, all'epoca si usava questo programma che si chiama Front Page, ma io non avevo i soldi per comprare quello. Che magari ti avrebbe aiutato, esatto, a fare le cose. Cioè, io usavo Front Page Express, che era semplicemente il notepad del linguaggio HTML. Quindi io ho imparato quelle cose copiando i codici degli altri, poi pian piano riuscendo a capire che significavano quelle parole. Il tutto per tradurre a persone a cui non gli frega niente questi fumetti giapponesi, che invece a me piacevano tantissimo.
0: Va bene, quindi allora, visto che siamo entrati nel tema, manga preferito? Così a bruciapelo.
3: Allora,
0: perché ovviamente ho visto la tua collana e mi suggerisce qualcosa.
3: No, sì, allora no. Questa, perché questo è quello dell'infanzia, ok? Okay. Che è Sailor Moon, non potete vedere la collana, a me mio fratello Natale mi regala solamente cose che riguardano i fumetti giapponesi. Ultimamente sicuramente quello che secondo me è quello meglio scritto di tutti negli ultimi anni, Attack on Titan, di cui ho visto nell'ingresso di questa rete, sì, sì, parecchie, perché è veramente, veramente una cosa fatta bene. Poi ne ho letto uno che credo di aver visto su Instagram, suggerito da Sandro Canori, ed è un racconto autobiografico dell'autore di Pollon. È molto molto bello, cercatelo, adesso non ricordo il nome, in cui parla degli anni in cui lui faceva il clochard, perché a un certo punto è impazzito.
2: Veramente?
3: Sì, e ha deciso di lasciare la casa, la moglie, tutto quello che stava facendo per diventare clochard. E questo, diciamo, questo racconto io l'ho preso credo su Amazon, questo ha fatto questo volume one shot per raccontare tutta la storia di quando lui, perché credo fosse anche alcolista.
0: Sì, ho trovato, si chiama Il diario della mia scomparsa.
3: Esattamente. E lo fa due volte, perché poi a un certo punto lo ritrovano, perché vive proprio due anni da clochard, credo, comunque parecchio tempo, si trova un lavoro per pagare.
2: Ma dopo il successo?
3: Sì, sì, sì, è proprio sbarellato. Sì, sì, sì, sì, sì, quello è molto bello. E veniamo un po' ultimi, vabbè, tipo due Natali fa mio fratello mi ha regalato quello di Lady Oscar, bellissimo. E poi, se volete rimanere scioccati dalla vita, leggetevi Giorgi, perché è
2: ma
3: un
2: quello
3: bel...
2: è traumatizzato un po'.
3: Quello è veramente traumatico. Ah, e recentemente, questo non lo sapevo io da piccola, siccome comunque questa cosa del true crime significa che evidentemente non sono 100-100, da piccola ero una grande fan di Devilman, che non so se avete visto, no? Bellissimo Devilman. Ho letto il fumetto di Devilman ed è una cosa proprio atroce. Cioè, nel senso, è bello, è bellissimo, ma ha una storia atroce e una fine terribile, che adesso ovviamente non vi spoilerò, ma ho scoperto recentemente che c'è il seguito.
0: Ah, sì?
3: Che si chiama Devil Lady, che io ho sempre preso come un manga che fosse scritto dallo stesso autore, disegnato dallo stesso autore, ma non c'entrava niente con la storia, perché avevo letto il primo, diciamo, albo, e siccome era un po' forte, a me sembrava semplicemente tipo una versione porno di Devilman, perché diciamo che diciamo, le prime tavole sono quello. E dopo invece scopri che la storia è la continuazione di Devilman, quindi ha proprio tutta una sua trama. Se vi è piaciuto Devilman, non potete non leggere Devil Lady, andate oltre le prime tavole, perché la storia poi diventa veramente veramente figa. Quindi questa è l'ultima, la scoperta dell'ultimo periodo dei Pilledi.
2: Vedi? No, io ero ferma quelli un po' truci a Cane il Guerriero.
3: Vabbè, anche quello ovviamente. Tra l'altro è uscita la nuova versione recentemente su Netflix dell'anime.
2: Sì, lo sta guardando mio marito, saluto Manuel. E adesso c'è invece, ha scoperto mio marito, che c'è una televisione, insomma, TV satellite, manga si chiama la TV.
3: Ah, figo.
2: Open a tutti ovviamente, quindi non c'è 239, canale 239, e io aspetto che venga a dormire, vedo sai le luci della televisione e io dico: ma stai a vedere i porno? No, sto vedendo, cioè sì, ah meno male, penso stai a vedere il manga.
3: Che
2: perché
3: volte
2: comunque poi ti continua a prendere, lui andrebbe in loop perché ci sono praticamente manga in loop senza pubblicità, quindi puntate su puntate.
3: Quindi
2: di
3: fai
2: Instagram.
3: Del binge watching.
2: Mamma
3: estremo.
2: Mia, cioè la sera verso le 2 di notte continuo a vedere. Ho detto, guarda, quello non finisce, continua tutta la notte.
3: Volevo dirti
2: a dormire. E sta flippato con questa TV manga che prima era in chiaro, poi l'hanno chiusa, adesso è tornata in chiaro.
0: Sì, infatti sto leggendo adesso che appunto in onda sul digitale terrestre 236.
2: 236, sì.
0: E quindi diamo ancora suggerimenti temporali a chi ci sta guardando. Adesso è in onda la ragazza dello spazio.
3: Ah, un grande capolavoro.
2: Quindi, ok, spero che mia figlia non prenda questo andato. No, sto scherzando.
0: Quindi manga, ma anche fumetti?
3: Sì, sì. Anche se diciamo fumetti minore, diciamo prima ovviamente, con una grande eccezione che è Andrea Pazienza, che è uno insomma dei miei preferiti a proposito di comicità anche. Sì, assolutamente.
2: È tutta una cosa familiare con me, perché mio figlio frequenta il liceo di Andrea Pazienza.
3: No, infatti dicevo a lui oggi, Pescara, lui ci ha abitato tantissimo.
2: Sì, è lo stesso liceo di mia figlia, che non ha le stesse skill purtroppo di Andrea Pazienza.
0: Non ci puoi monetizzare,
2: non ci posso monetizzare, quindi vediamo un po'. Quindi anche fumetti di... Cavolo, c'è tanto di Pazienza qui.
0: Beh, c'è un museo dedicato, insomma.
2: Sì, accidenti. La prossima volta che vieni più
3: tempo, assolutamente.
2: Ti faccio fare il tour Pazienza, perché il mio regista con cui collaboro ha fatto anche un documentario su Pazienza.
0: Beh, abbiamo anche lì un infiltrato proprio al museo. Che è
2: esatto.
0: Nostro
2: ciao Paolo, che
0: amico nemico.
2: Ascoltatore. Ciao Paolo, che lavora al museo.
3: Ciao Paolo, ti saluto anch'io, visto esatto. Che mi servirai. Beh, io c'era un periodo di vedevo le persone fra... chi aveva visto il film su Andrea Pazienza e chi no, che è anche comunque un bellissimo film.
0: Sì.
2: Vedi. E poi alla fine questo passaggio da Pesaro Urbino a Roma come avviene?
3: Perché vabbè, è il più stupido dei motivi, però all'epoca ho imparato che poi non si fa più, perché all'inizio mi ero fidanzata con questa persona, con questo ragazzo che stava a Roma, e quindi facevo avanti e indietro da Pesaro, perché comunque la specialistica ha meno lezioni, più esami. E poi ci siamo lasciati, quindi io mi sono trasferita di nuovo a Urbino definitivamente, però mi ero ripromessa di tornare a Roma, perché la gioventù, sai, quando non...

0: Tutto, se ci vivi e devi... No, ecco, una cosa della stand-up che mi sta mettendo a dura prova è questa, perché io non guido, e quindi a volte per andare a delle serate devi farti anche un'ora e mezza di autobus, di mezzi, perché poi a Roma i mezzi, insomma, non potrebbero passare, non passare, non lo sai.
1: No, è impossibile, io non ce la faccio. Io ho resistito 2 mesi a Roma.
2: Ci ho vissuto,
1: sì. Ho vissuto 2 mesi, va bene così.
0: E ancora vado allo psicologo per riprendersi.
1: Sono ancora in terapia.
2: Ma il tempo in cui facevi il cameraman dei papi, perché lui ha fatto il cameraman.
1: Sì, il tempo in cui ho lavorato
0: con le papa.
1: Per Francesco.
0: Ah, buonanima.
1: Ho lavorato per una TV colombiana a Roma. Sì.
0: Mamma mia, che giro. E tu eri nel c'eri quando no ha fatto quella cosa, invece quello di prima, Ratzinger, che si è dimesso.
1: No,
0: eri
1: non
0: tu
1: c'è...
0: Il, ah, non no, eri tu non il cinese che ha scoperto dal latino.
1: Purtroppo no.
2: Però c'era quando è defunto Ratzinger.
1: No, quando doveva morire.
2: Ah, quando doveva però morire, non perché mi ha detto "No, scusa, non ci sono, vado a Roma perché sta morendo Ratzinger". Sì.
0: Invece
1: è morto 2 anni dopo, tra l'altro.
2: Capito? Quindi, cioè, quanto
0: l'ho fatto giusto per farti fare un po' di trafficello romano. Esatto. Vieni, rivieni. Tempo di espiazione.
1: Va bene, allora a questo punto io direi di fare una piccola pausa musicale. Dai. Con il brano scelto dalla nostra ospite. Ci ascoltiamo questa canzone e ci sentiamo fra un po'.
2: Ma yes.
0: Ciao.

0: ed era Rock the Casbah dei The Clash.
1: Come mai?
0: Come mai, infatti.
2: Sì. Ma trovo che sia molto attuale.
0: Ah?
2: Trovo che sia molto attuale, una canzone che ho sempre interpretato.
0: Videoclip sicuramente.
2: Sì, l'ho sempre interpretato come una necessità, no, di uscire, di rompere gli schemi, di uscire da una narrazione bigotta, una narrazione preponderante, di dire la propria, anche insomma facendo cose assurde tipo Rock in the Casbah. Quindi credo che sia un momento in cui dovremmo ricordarci che abbiamo questa opportunità, e quindi secondo me ricordarci di essere rock può essere una cosa che io almeno cerco di farlo ogni giorno, poi non lo faccio mai perché insomma appena vedo le pantofole mi passa tutto il mio momento rock.
1: Che bello, che bello, dico solo io sono detta flanellona al lavoro praticamente. Il tuo essere giornalista, comunque, nei tuoi pezzi, si sa, perché io ho sentito il pezzo carinissimo su Vittorio Feltri.
2: Ah, sì,
1: quindi,
2: tra l'altro.
1: Cioè, i tuoi pezzi in generale di cosa parlano? Sulla realtà, sul tuo esperienza personale?
2: Lo spettacolo di stasera, comunque lo no, ho detto qual è il giorno, vabbè, comunque,
0: lo spettacolo,
2: spoiler, lo spettacolo
0: sera.
2: Che diciamo sto di una sera.
0: Perché chi sta ascoltando è già venuto a vedere,
2: è già venuto
0: lo
2: a vederlo, quindi sa benissimo che si chiama Cosa cazzo sto vedendo, ed è io lo porto dall'anno scorso, ma dall'anno scorso è tutto completamente cambiato, ma il titolo è ancora Cosa cazzo sto vedendo, perché la situazione è solo peggiorata, e quest'anno devo dire, mio malgrado, mi sono molto molto spesso trovata, ma molto spesso trovata a parlare di Trump, perché lui ti sfida. Cioè lui ti sfida.
1: Sì, lui dice, quando dai, pensi che sia
2: dai,
1: arrivato poi
2: allora,
1: alla fine.
2: Allora 600% di sconto sui farmaci. Dai, di una cosa che fa più ridere, avanti. Cioè
1: ma già
2: sfida.
1: Dai tempi del Covid diceva di non bere la candeggina.
0: Sì, sì, insomma, no, bere, la candeggina per sì, disinfettarsi, esatto.
2: Beh, ma il suo ministro della salute, non so se l'avete visto, se ce l'avete
1: Kennedy.
2: Presente, è l'unico Kennedy che nessuno si vuole scopare, perché sembra che sta morendo da lì a 6 mesi. Cioè quando lo senti parlare, mi dispiace, signor Kennedy, io spero che lei non muoia, ma voglio dire, uno che si allena in palestra con i jeans comunque non deve essere. E quindi è molto. E in più c'è anche questa cosa del giornalismo che mi sembra assurdo, infatti si chiama Cosa cazzo sto vedendo, perché io sono in quella modalità, non so voi, perché nessuno corre nudo per la strada urlando cosa sta succedendo, cioè perché questo non accade. E quindi è anche un modo di far vedere le cose dal mio punto di vista, perché voglio capire se sono io la pazza, cioè sono io che vado contromano, o effettivamente il vero problema è che noi non lo vogliamo dire. Cioè, perché abbiamo fatto tutto questo pippotto sul politically correct, no? Che negli ultimi anni, a che pare politically correct, eccetera. Perché tu non potevi dire a uno che cazzo ne so la FR word, ok? Cioè per garantire la tua libertà, sì, di offendere, sì, gli altri e di non essere educato. Però politically correct io non posso dire a Trump: oh, ma da uno psicologo ci vuoi andare?
1: Cioè, psichiatra quasi quasi,
2: psichiatra, cioè, no, senso, esorcista, vuoi fare qualcosa? Cioè non c'hai un amico che ti dice,
1: no. Allora,
2: è tu così che bombardo Pescara.
0: Infatti proprio a proposito di questa cosa ti volevo chiedere, quindi lo spettacolo tu lo devi praticamente riscrivere ogni volta devi aggiungere e togliere dei pezzi, perché c'è sempre qualcosa in più.
2: Sì, questo è il grande cruccio dei miei maestri di scrittura, che ho detto così, che sono le persone con cui a volte scrivo e mi dicono: ma tu, ma perché non scrivi delle cose più universali? Però a me viene proprio da magari
0: da osservare la
2: osservo una cosa e mi viene da dirla. Poi sicuramente in riscrittura, secondo me, già tante cose le puoi, però noti portandole, che se parli di cose che la gente sta vivendo in quel momento, comunque
1: una
2: c'è
1: cosa
2: un
1: dovresti fare, una trasmissione radiofonica,
0: sì.
1: Non hai mai pensato a un podcast tuo dove commenti gli avvenimenti del giorno?
2: In realtà ho pensato solo a podcast noiosissimi, tipo volevo fare un podcast sul fatto che in realtà la bomba atomica l'aveva fatta Enrico Fermi, cioè una cosa che veniva proprio a fronte, no, per produrtela. Sì, però un paio di volte qualche esperienza di radio l'ho fatta, la vorrei fare, solo che ho solo 24 ore al giorno e 8 di queste io se non dormo è un problema, e quindi è molto, insomma.
1: Vabbè, le giornate prima noi ci siamo ritagliati quest'oretta la domenica mattina,
0: sì,
1: in cui diamo vita alle frustrazioni nostre di tutta l'umanità. Ti dico solo che a Trump è stato impedito di accedere ai codici della bomba nucleare,
2: sì, sì,
1: dal
2: ma
1: suo
2: fortunatamente
1: dal capo delle forze armate, perché
2: no, vabbè, ma io so tutto su Trump, ormai il mio TikTok è praticamente americano,
1: gente che si sta dimettendo a destra e a sinistra all'avventurarsi di Trump, perché
2: infatti stasera credo che non, forse solo una parte del discorso non è, non è su Trump, ma è molto comunque attrazione americana, devo dire, perché secondo me quello è il posto da guardare in questo momento, cioè il posto dove tutto sta diventando palese.
0: Ma quindi da persona informata sui fatti, che dici, lo finisce il quadriennio oppure...
2: Allora, su questo ci so, secondo me, voglio dire, se lo finisce, ragazzi,
0: è un capolavoro.
2: Io non lo so come può finire. Cioè, se il primo Trump,
0: perché fra un po' ci sono le midterm, insomma.
2: Sì, ma infatti, sì, secondo me le midterm, se gliele fa fare, cioè se le fanno. Esatto. Se prima non si spara un'altra volta e stavolta ci riesce, una delle cose che insomma tutti dicono un po' che potrebbe succedere è che lo rimpiazzino con qualcuno di interno.
1: E se ci va Vance è peggio di Trump, sì, perché quello è lucido, cattivo lucido.
2: Esatto, là poi sarebbe i racconti dell'ancella che diventa realtà praticamente. Ma è un po' già sì, perché comunque con la legge che hanno fatto per evitare di far votare le donne sposate per cambio di cognome, perché tu devi richiedere il passaporto e ti devono cambiare, sì, cioè sì, comunque sì, stanno facendo delle cose, però la pazzia di Trump le nasconde, perché poi tu non sempre le sai. Adesso su TikTok non ti esce più niente, per esempio su Minneapolis, perché loro sono fatti il loro TikTok e tu quelle cose non le vedi. Cioè, non, penso che fosse Sio, no? Il fumettista,
0: sì, sì, sì.
2: Ironico, molto bravo, credo che fosse lui che aveva fatto vedere la differenza fra uno screenshot di un suo fan in America e lo screenshot della sua homepage TikTok di una sua in Italia, e mancava il video sull'ICE.
0: Sì, sì, sì, sì, hanno proprio,
2: cioè, è proprio censura.
0: Hanno cancellato tutto. Cancellato, sì, tutto. Sì, sì.
1: Io ho visto una serie TV, The Pit, che è quella ambientata, sì, nelle cose, dove proprio c'è un riferimento all'ICE, e gliene dico di tutti i colori che restano un... Hanno cercato attraverso una serie TV che ormai sta girando worldwide praticamente, di fare proprio una puntata ambientata dove entra l'ICE al pronto soccorso, un infermiere protesta, viene arrestato, la brutalità dell'ICE che entra anche nelle serie TV, proprio secondo me per mandare dei messaggi al mondo: guardate che sta succedendo qui in America.
0: Beh, ma banalmente anche una battaglia dopo l'altra, insomma, il film che ha vinto, ha fatto spaccare agli Oscar, ha raccontato un po' di questa cosa. Vabbè, io aspetto solo i mondiali, voglio vedere che cosa succede quest'estate.
2: Mamma mia,
0: io,
2: veramente, infatti potrebbe essere.
0: Sono lì in trepidante attesa.
2: Questa cosa che ci volevano mandare ai mondiali al posto dell'Iran, no, io sì, mi ha fatto vergognare.
1: Abbiamo parlato domenica, sì, infatti sì, abbiamo
0: perché siamo simpatici a uno.
2: Ma che poi manco, cioè ormai manco.
1: E perché... tutti i contrari, come stavo dicendo in trasmissione, tranne Dino Zoff, l'ex portiere nazionale, ha detto: ma però sarebbe in fondo, anyway, una grande occasione per l'Italia per andare ai mondiali senza vergogna. E per
2: infatti
1: di
2: quello,
1: di,
2: cioè,
1: di diritto,
2: diciamo che questa è l'epoca del senza vergogna.
1: Senza vergogna, senza una vergogna. Volta c'era più dignità anche nel fare schifo, come ho letto.
2: Sai
1: maglietta.
2: Come diceva Andreotti, uno che comunque insomma non è che fosse proprio uno stinco di santo, anche noi mangiavamo, però almeno sapevamo stare seduti a tavola.
1: Effettivamente.
2: Questa è secondo me la grande differenza.
1: Ecco quella battaglia di tristezza, diciamo. Vabbè.
0: No, volevo chiedere un po', sì, per tornare alla questione comicità. Quindi, visto che comunque la tua è una comicità molto osservazionale e anche comunque politicizzata,
2: sì,
0: cioè,
2: sì,
0: hai comunque uno sguardo preciso. Quindi, cioè, la possiamo classificare proprio come satira vecchio stile. Cioè, hai anche dei riferimenti di quel tipo, quel punto di vista lì.
2: Allora,
0: cioè, sì, piacerebbe capire da dove nasce anche questa passione per la satira, che a me piace tantissimo, io ce ne ho due o tre che mi piacciono, però volevo sapere i tuoi.
2: No, è bella perché è un modo per cercare di parlare con le persone con cui non parleresti mai, perché ti dà il limite appunto da dove vieni. A me raramente non è capitato mai finora di litigare con qualcuno politicamente sul palco, nonostante io comunque abbia giudizi molto trashanti. Giusto una volta, Ostia, appena ho nominato il generale Vannacci, due signori sono alzate e se ne sono andate. È venuto Michele, ciao Michele, che salutiamo. Alla fine del pezzo mi è venuto a dire: non mi era mai successo nella vita. E lui ha organizzato tanti open mic lì a Ostia, deve vedere due signori che si alzavano e se ne andavano solo perché era stato nominato il generale Vannacci. E,
1: beh, Ostia è un po' particolare anche.
0: Vabbè,
1: come...
0: Ostia è un po' nera, diciamo. Ostia,
2: se no, in generale io mi trovo molto, molto a parlare poi con la gente dopo, che mi dice, che ne so, noi siamo della Lazio ma abbiamo riso le tue battute, perché questo è un altro topic sempre che porto. Oppure mi è capitato tipo una volta, non mi ricordo qual era la battuta.
0: Tu sei romanista?
2: Sì, sì, io sono romanista. Okay. Sono andata la prima volta allo stadio a vedere la Roma, è stata proprio una cosa, un battesimo di fuoco. E E una volta sono scesa, avevo fatto una battuta su Giorgia Meloni, sono scesa, il tizio mi è venuto a dire, tra l'altro un posto bellissimo che era tutto rifatto come Twin Peaks, come il locale di Twin Peaks, mi fa: beh, Giorgia Meloni, potresti fare una battuta legandola alle di Oscar, no? Perché la battuta era sul fatto che comunque le si fa. E io gli ho detto: vabbè, c'avevo paura di fare quella battuta, perché pensa c'era un fascio, era un cazzo. Lui fa: ma io so fascio. Quindi, cioè, perché...
0: E ti ha tirato una testata.
2: No, in realtà è interessante quello che in questi 2 o 3 anni, facendo appunto, confrontandomi, perché poi io provo a fare degli altri pezzi, tipo ho provato a fare un pezzo sul cinema, e comunque Trump è uscito da solo, capito, dopo un po', non è più nelle mie corde poter fermare questa cosa. Però cerco di stare attenta molto alle parole da usare, per evitare... che non è censura, voglio evitare di dire parole trigger che fanno scattare le persone, no? Perché una volta che una persona scatta, chiude.
1: Sì. Chiude la comunicazione.
2: Sì, chiude, cioè per lei tu sei quello, non ti ascolta più. E invece dire le stesse cose senza usare quelle parole è un esercizio interessante, perché poi la gente viene e magari ti dice: c'hai ragione.
0: Esatto, quindi cerchi di comunicarlo bene per evitare...
2: O magari usando immagini assurde. Sì. Questa è una parte, per esempio, in cui io rivedo il tantissimo Guzzanti che ho visto, cioè creare situazioni assurde, immagini assurde, ovviamente, cioè nel piccolo del mio...
1: Che magari instillare qualche germe in qualcuno. Beh, sì. Che pensa...
0: Guzzanti per me rimane... Io un grandissimo fan di Guzzanti, e sono anche un grandissimo non fan della Chiesa Cattolica, e io credo che Guzzanti sia stato forse l'unico in Italia a dissacrare tantissimo il mondo del cattolicesimo grazie al personaggio del vescovo che faceva appunto una cosa tutto un giro ed era pulitissimo.
1: C'aveva ragione mio figlio.
2: Esatto, cioè lui
0: ogni tanto buttando lì qualcosa, sì, quindi sì, capisco l'attenzione al linguaggio.
2: L'immagine assurda, no? Perché più l'immagine assurda che ti fa ragionare, fare una domanda, piuttosto che appunto se tu dici le parole che tutti usano adesso, se io dico, che ne so, accoglienza, o dico femminismo, o dico qualsiasi altra di cose,
0: già automaticamente ti sei chiusa parte di pubblico.
2: Esatto, esattamente.
1: Qua si vede gli studi sulla comunicazione e il giornalismo.
2: Sì, ma poi anche
1: la ricerca
2: proprio i social, giusto, in realtà. Sì, proprio quella cosa che dicevo prima dei social, della gente che ti insulta, tu li vedi usare sempre le stesse parole, perché poi chiaramente sono quelle che loro sentono.
0: Ma quello è anche hate posting, a volte fatto apposta.
2: Sì, ma quello
0: per richiamare. Sì, esatto. Sì. E a proposito di social, invece, dal vivo hai detto che sei riuscita a mediare. Sui social invece, allora, litigate, insulti, facci sapere.
2: Io
0: dici un po'.
2: Avevo fatto un pezzo l'anno scorso su questo, perché io quando facevo la giornalista ero una litigatrice su internet di prima categoria, cioè, certo. Ma ero proprio assatanata, i miei flame, come si chiamano in gergo, potevano andare avanti anni. Cioè,
0: andavi quasi a cercare.
2: Sì, per me era anche divertente. Poi ovviamente con la vecchiaia, per fortuna,
0: capito che anche io ho vissuto quella fase e sono invecchiato, quindi.
2: E invece adesso anche quando parlo anche sui social, cerco sempre di essere conciliante, ma non per buonismo, ma è perché è divertente disinnescare certi meccanismi. Cioè, quando si vede quando una persona ti vuole partire capoccia, ed è divertente che tu non gli dai il modo di farlo.
0: Mi sei diventata democristiana.
2: Sì. Poi con la vecchiaia tutti, io credo, no? Cioè, il periodo, secondo me, di sinistra giovanile. Poi al primo stipendio diventi di destra per un paio di mesi perché non vuoi pagare le tasse. Dopodiché ti arrendi e diventi democristiano, no? Questa è, diciamo, la...
1: Esatto. E questo è vero. Io consiglio il libro Merdoni, io non so se l'hai letto, di Chiara Galeazzi, dove lei lei praticamente sotto falso nome comincia a vedere il fenomeno social, comincia a litigare con tutti quanti sui social, poi per vedere quali sono le tipologie
2: di litigatori. Sì. C'era una volta, ho scritto un articolo perché un giornalista di BuzzFeed Canada, non so se ve la ricordate questa cosa, era andata al Festival del Giornalismo di Perugia. Gli era capitato o a cena o nella sua stanza di accendere la televisione e trovare Ciao Darwin in un momento in cui c'era il dinosauro, no? E lui non ha capito niente, ovviamente, di questa cosa, però ha fatto un tweet dicendo: tipo, ho visto questa cosa sulla televisione italiana con questo dinosauro e credo che sia la cosa più assurda che abbia mai visto. E sotto era pieno di hater, per una stronzata, pieno di hater che gli dicevano: ah, siete arrivati voi che mettete l'ananas sulla pizza. E io ho fatto un articolo per spiegargli, no, i tipi di hater sotto, perché lui, giustamente, essendo del Canada, che cazzo ne sa? E lui ovviamente ha letto il mio articolo, ma l'ha tradotto con Google Translate, l'ha definito una splendida poesia jazz. Ha detto: non ci ho capito niente, ma è una splendida poesia jazz.
0: Però ce l'hai un episodio invece?
2: Ah, io ho litigato
0: di gente che ti ha insultato sui social, di cose.
2: Vabbè, sì, a me quando lavoravo al giornalettismo era tutto un chi ti paga, ti pagano in panini, eccetera eccetera.
0: E nella stand up invece?
2: Nella stand up ancora no. Okay. Me ne stupisco perché comunque appunto. Ah sì, beh, solo un commento di hating, ma sotto un video di una battuta su Salvini. E uno che scrive: è arrivata questa, la satira non si fa così, la satira, non mi ricordo che ha detto, questa mica è satira. E uno sotto gli ha risposto: ma scusa, la satira è contro i potenti. E quello è andato sotto e gli ha risposto: esatto, è stato un cortocircuito fantastico. Perché cioè, scusa,
1: Salvini non conta un cazzo.
2: No, però ho ricevuto avrei dovuto ridere.
0: No, perché conoscendo insomma il tuo materiale che posti sui social, comunque
2: sì no, credo che sia anche merito di questo lavoro.
0: Sei una bolla comunque buona.
2: Sì. Beh, non ho nemmeno litigato con Cesare Cremonini dopo l'ultima battuta, quindi direi che sono
1: sulle fidanzate di Cesare, numerose.
2: È stato grandissimo, mitico Cesare Cremonini.
1: Sulle numerose fidanzate.
0: Salutiamo.
1: Ma salutiamo. Ogni spettacolo se sono presenti fidanzati.
2: Sai che una sera mi è capitato che una fa: un'amica mia è stata veramente fidanzata con Cesare Cremonini, lo vedi? Cioè la matematica non è un'opinione, ragazzi.
1: Nel mazzo ci hai preso. Invece ti sei mai autocensurata dicendo: no, di questo argomento io non voglio parlare perché non mi sento di affrontarlo? E quindi magari avevi iniziato a scrivere qualcosa, poi hai detto: no, non ce la faccio.
2: Allora, non per autocensura, ma perché magari non è il momento. Cioè io ho un drive pieno di pezzi che in realtà sono due righe. E poi vado a leggere i titoli, ogni tanto ci torno, capisco se quello può essere un pezzo, magari diventa solo la battuta di un altro pezzo, eccetera eccetera. Ma temi in cui mi censuro particolarmente, no. E sono proprio cose che magari di cui non ho voglia di parlare. Cioè in questo momento, per esempio, io del mio lavoro non parlo mai, perché non è una cosa che
0: non lo
2: ritengo,
0: trovo interessante.
2: Sì, cioè mi piacerebbe poter fare come fa tipo Giorgia Fumo, che comunque ti fa un spettacolo intero facendoti lì, però non è quello, diciamo, in questo momento, per carità, sì. che mi fa venire delle idee. Cioè, nel mio caso io mi incastro proprio e posso passare giorni e giorni che noi ci parliamo, ma io in realtà sto pensando al pezzo, sto pensando a potrei andare di qua, potrei andare di là, potrei andare di là. E mi viene, purtroppo viene solo quando c'è Trump, il mio muso di quest'ultimo anno.
1: Ispiratore.
2: Non sia mai a novembre me lo tolgono, io vado in depressione, io cambio tutto, vado a fare cabaret, non lo so, perché sennò, cioè, se no, cioè, mi toccano solo, mi resta solo la suocera dopo, se mi togliete Trump. Quindi...
1: E invece il miglior consiglio che ti hanno dato quando hai iniziato a fare stand-up, da chi è venuto, che cosa ti ha detto?
2: Allora, ne ho due. Il primo me l'ha detto una delle mie insegnanti, delle mie prime insegnanti dell'Accademia, che è Annalisa di Anticordione, che salutiamo assolutamente, che a sua volta questo consiglio era stato dato da Saverio Raimondo, che salutiamo anch'esso. Ed era arrangiare, era solo una frase: quando tu scrivi il pezzo e finisci di scriverlo devi riarrangiare, no? Come se fosse, con questo termine musicale, come se fosse una canzone. E non so che mi ha scattato, ma da quel momento io scrivo i pezzi con la forma delle terzine. Cioè, se ti faccio vedere il mio file drive dove io ho scritto un pezzo, non è un pezzo unico, un wall of text che magari vai a capo ogni tanto al paragrafo. No, io vado a capo quando secondo me è finita la musicalità di quel pezzo di frase. E quindi sembra il testo di una canzone.
1: Che è scandito dalla risata.
2: Esattamente. Non solo dalla risata, anche proprio dalla mia intenzionalità nel dire la frase. Cioè, così mi ricordo quando devo andare su. No? Della musicalità.
0: No, ti stavo guardando perché stavo pensando alla formula. Effettivamente è molto interessante, perché comunque la stand up, o comunque parlare in pubblico, è anche musica,
2: sì.
0: Cioè è anche comunque suono e ritmo. Quindi effettivamente bella questa cosa, te la rubo.
2: Lo vedi, ma secondo me è una cosa proprio che a me mi ha cambiato il modo, sì, di scrivere. Perché sì, così io sto anche mentre scrivo mi rendo conto: qui ci vuole così, qua non mi piace, perché poi vabbè, ci vuole anni che lo fai, dopo un po' ti viene anche più naturale, sì. Però adesso già con questa cosa qui sono più in grado di capire: questo non mi torna perché la musicalità di questa cosa non mi torna, c'è cioè questa fine di questo pezzo che non mi torna perché non ha il giusto ritmo di musica. Cioè è proprio anche una questione di ritmo, non solo di risate, ma di come tu dici le cose. Infatti molti dei comici bravi hanno proprio un ritmo anche musicale mentre li, sì, ascolti, cioè li riconosci immediatamente, anche per come Dave Chappelle, che sembra praticamente sempre una canzone chill, cioè ognuno ha anche un ritmo, sì, oltre che uno stile. Quindi questa è la cosa numero uno per la scrittura. E invece illuminante un aiuto, un workshop che ho fatto con Ciccio Lancia. Salutiamo anche lui perché sennò pare brutto. E anche se non si ricorderà manco chi sono. Ed era sul sulla presenza, sulla tua presenza in una serata. Cioè, nel senso, è quello poi di improvvisazione che magari si fa. E io non avevo mai fatto quella considerazione. Noi all'inizio i comici, forse non tutti, non lo so, la mia esperienza è questa, sono un po' intimoriti dal pubblico sempre. C'è gente che tu non conosci. Ma ancora oggi io comunque quando salgo penso: mannaggia, che cazzo mi ha fatto fare? E lui in quel workshop lì mi ha fatto capire che in realtà è molto importante sentire tutto. E quindi la memoria tu la devi avere a pappagallo, cioè a livello di preghiera quando facevi la comunione, perché devi avere delle parti di materia grigia che devono stare attenti a quello che succede, perché non c'è niente di più che fa ridere di più le persone di, che ne so, una persona che ride in una maniera sguaiata e tu interrompi immediatamente quando la senti e basta che la guardi. Quindi l'essere nel discorso, l'essere in mezzo alle persone, perché crowd work fa ridere anche quando poi magari uno esagera, eccetera, eccetera. Perché la gente si sente in quel momento non tanto protagonista. Poi adesso purtroppo c'è anche gente che te parla sopra perché ha imparato questa cosa,
1: sì,
2: ok. Però è come se tu stessi facendo quella cosa a loro. Cioè, non è una cosa che fai, poi lo sanno che lo fai con tutti, gli dici le stesse cose a tutti, ma quella piccola personalizzazione, quel tuo essere lì e ora insieme a quelle persone che butti dentro. E una volta mi ha fatto avere un invito per un threesome che io non ho accettato, però ci abbiamo scherzato tutta la sera con questo tavolo, era in Sicilia, adesso non mi ricordo, a Palermo, e abbiamo scherzato tutta la sera con questo tavolo, perché comunque loro hanno ti serve anche per gestire la sala, perché comunque magari c'è il tavolo che fa casino, il tavolo di gente che parla, eccetera, tu li butti dentro ma li senti. Perché se non li senti, se non sei presente comunque mentre stai facendo, che io all'inizio, ma penso come tutti, andavi là, facevi tutto, penso, soprattutto se la gente non ride, vai a tavoletto. Ma è un insegnamento che ti danno quando fai magari l'accademia, i corsi, cioè se stai facendo il gelo e sei agli inizi, quindi non è, sei un professionista, magari ti fermi.
0: Chiudila subito.
2: Vai subito, vai al finale, non aspettare. Ecco, questo è un altro grande consiglio che mi ha dato Stefano Vigilante, salutiamo anche lui perché questo ormai è passarelle saluti, che mi ha detto, quando finisci il pezzo, se non hai, che non è rodato, non è la battuta forte, eccetera, eccetera, finisce e dice subito grazie immediatamente, perché loro sono allenati. Però guarda che ti salva, perché
1: grazie, momento, il riflesso condizionato, grazie,
2: grazie, partono. Perché comunque fa la differenza fra aver fatto schifo da professionista, diciamo, e aver cringiato. Che se tu finisci il pezzo, poi ti metti e guardi. Cioè, è cringissimo.
0: C'è quel momento di tensione, sì, tra, esatto, te e il pubblico, che, esatto, nessuno sa cosa deve fare.
2: Esatto. E quindi magari perché all'inizio questo è stato un consiglio,
0: infatti,
2: che mi ha salvato.
0: Io sono uno di quelli che fa partire gli applausi in questi momenti. Io mi metto sempre in un angolo dietro, soprattutto durante gli open mic, che quando vedo che hanno finito il pezzo e c'è il gelo faccio,
2: sì, anch'io,
0: subito
2: anch'io.
0: Diretto, perché
2: io sono diventata proprio specializzata nel capire il secondo in cui lo devo fare per farlo sembrare naturale.
0: Ah, vedi?
2: Perché c'è quando finisce la battuta, il secondo del un secondo e mezzo fra fine battuta, sguardo del comico, là subito immediatamente capisci se devi fare l'applauso. Sono diventata veramente una macchinetta. Infatti poi ovviamente uno lo fa negli open mic, perché siamo tutti nella stessa situazione. Poi tra l'altro il pubblico va scaldato per tutti, no? Poi è una cosa. Però questa è una cosa che per chi agli inizi, quindi ancora io anche, il grazie immediatamente ti salva veramente la faccia in molte situazioni. Fatelo.
1: Allora, vuoi fare tu la domanda che di solito fai, che abbiamo rubato la nostra domanda? Figurati, questo non si ricorda più.
2: Dove ho cagato, sono cagato nelle discoteche, no?
0: No, no, quello non è.
1: La domanda
0: non
1: che piace tanto fare a Marco Palma: qual è la tua comfort zone quando vuoi, stai giù, vuoi ridere di qualcosa? Cosa ti metti sul computer? Cosa ti fa ridere? Una battuta a cui ripensi?
0: Cioè, la tua comfort zone comica.
2: Non è tanto comica, però è proprio la mia comfort zone della vita. Io faccio un rewatch di Friends.
1: Ah.
0: Vabbè, che è comunque comica.
2: Vedi?
0: Sì, sì.
2: Vedi? Adesso, sei anche tu una. A proposito, io qua c'ho anche il tatuaggio del mio secondo fumetto preferito, visto che Death Note. Ce l'ho dietro.
0: No, vedi.
2: Perché comunque sono una personcina tranquilla. E Friends io lo posso riguardare anche due volte l'anno. Infatti c'è il mio fidanzato proprio l'altro giorno, mi ha chiesto: ma sto Friends non finisce mai? Dico: ma guarda, anche se finisce io lo ricomincio. È una cosa che mi calma, perché io ho il cervello che va a 3000, Ma a questo punto credo che a un certo punto dovrò andare veramente anch'io da uno psichiatra con Trump. Abbiamo tutti e due lo stesso problema. E a volte, tipo, se io gioco a poker online, io sono una che tende ad andare sempre in all-in. Quindi per finire il torneo, per metà torneo io non gioco e guardo Friends.
1: Ah, vedi.
2: Così non ho la... cioè arrivo verso la fine del torneo di solito. Oppure sai, sono nervosa, sei magari giornata brutta al lavoro, stressata o semplicemente un periodo. Allora se sto iniziando il rewatch di Friends vuol dire che sono a un passo dal burnout e questa cosa mi salva.
1: Quindi,
2: e poi un'altra cosa che mi rimetto, questa è molto più comica, per tornare al discorso di prima, quando veramente voglio ridere e basta, sono gli OSIs, che sono sempre Toti e Tata, che rifacevano l'imitazione degli Oasis, ragazzi. No, questa è una cosa, vedete, la vedete che lui sta salendo perché si sta ricordando la Man of the Town, no, si motorized in glass. Loro fanno le canzoni degli Oasis in dialetto barese con però la traduzione sotto in italiano aulico, e quindi è una cosa che fa ridere. Quella è quando fanno le scenette di Scamarcio e lo scippatore di emozioni, che leggono il libro Noi Cinque di Liverpool, no? Quelli, guardatevi,
1: okay,
2: ragazzi,
1: ce lo guarderemo. Grazie del consiglio. I consigli.
2: Consigli per gli acquisti, sì, per il cibo.
1: Esatto. A proposito di consigli, un'ultima domanda: cosa diresti tu a una persona che sta per iniziare la stand up? Che consiglio daresti?
2: Sappi che ci vuole un sacco di tempo. Quindi non avere la FOMO subito. Cioè, non devi non aver fretta di arrivare da nessuna parte. Perché tanto non ci si arriva, cioè, proprio, come sai, la verità, cioè nel senso,
1: cioè uno su mille ce
2: non
1: la fa,
2: ti aspettare
1: così,
2: che fra 2 anni, 3 anni sei lì, o se questo capita a una persona su
1: a Francesco
2: 1000.
1: De Carlo.
2: Esatto, ma Francesco De Carlo però su 15 anni che ci lavora per fare quella cosa. Cioè non è che arriva ieri e lui ha una carriera tipo lunghissima in generale, tant'è che c'era un commento al video di lui da Kimmel, sì, no? Perché non lo sapesse, Francesco De Carlo, comico italiano, primo che va da Kimmel a un late show americano.
1: Non è Fallon?
0: No, che sì, credo che fosse Fallon.
1: No,
0: era Kimmel?
2: Ok, cercano uno dei due, perché c'è stato due. Anche uno è stato, diciamo, attaccato da Melania Trump e uno c'è andato
1: Kimmel,
2: De Carlo, e non mi ricordo
1: Fallon
2: male quali sono,
1: Kimmel
2: quali
1: attaccato,
2: sono.
1: Che
0: sì, da Fallon,
2: da Fallon, il primo che è andato da Fallon. E uno sotto nei commenti ha scritto: pazzesco, io ti devo 15 anni fa nei baretti di Roma, e mo, però 15 anni.
0: Sì.
2: Cioè, quindi sappi che De Carlo ci ha messo 15 anni per arrivare lì, quindi non ti aspettare. Ma non è che sembra una cattiveria, però a volte tu vedi queste cose e pensi: perché a me no? Perché così? Perché colì? E uno si immagina che nel mondo dei social ti va bene,
0: sì,
2: un
0: sì,
2: video,
0: sì.
2: No, abbiate pazienza, perché ce ne vuole tanta.
1: Lavoro anche.
0: Beh,
1: in
0: un consiglio che invece mi ha dato un comico tempo fa, appunto, era: la stand up non è 100 metri, ma è la maratona.
1: Quindi ragazzi, mettetevi pazienza, se è la vostra passione non farete neanche tanta fatica, perché vi piacerà stare ogni volta sul palco.
0: Beh penso che
1: ci siamo
0: detti quello che dovevamo dirci.
1: Esatto, e ringraziamo Maddalena.
0: Vuoi dire qualcosa? C'è uno spazio adesso, spazio bianco, puoi dire quello
1: Vai.
0: Che vuoi.
1: Invitaci a seguirti sui social, come ti troviamo?
2: A Maddalosca, ottime foto di gatti, ragazzi, che troverete sul mio profilo, la maggior parte.
1: Io ho trovato la mia anima gemella, Friends, i gatti e crime.
2: Adesso me la porto via. Ce n'ho due. Esatto, ce n'ho due a casa. Uno si chiama Dexter e uno Rocky 4. Quindi se...
1: io pure ce n'ho due, certo. Sì.
0: Rocky 4 perché è il quarto di un.
2: No, perché mi
0: serie...
2: piace di più, è il mio preferito. Okay. Rocky 4, perché infatti è più politico. Cioè,
0: fosse...
2: tutti sono politici.
0: Ma penso che fosse come Palla di Neve.
2: No, Rocky 4.
1: La mia si chiama Penny, ma solo perché si era rimasta sotto l'armadio, non volevo uscire. Io continuavo a bussare sull'armadio. Penny?
2: Penny. Vedi, comunque, ho trovato l'anima gemella oggi.
0: Va bene, e a questo punto io vi lascio da sola, così fate quello che vi pare, io vado via. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato,
2: grazie
0: a Maddalosca per essere stata qui con noi, e grazie anche a Giulia Innamorata,
1: grazie,
0: che comunque sta qua. E allora noi ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Pastarelle. Ciao ciao!
2: Ciao.
3: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

Buonanotte, buona nottata, buona serata, perché siamo ancora nel pieno del venerdì notte, in attesa che decolli la notte, quella vera, quella della luna calante. Siamo in diretta sulle frequenze digitali on digital web, torniamo in voce, torniamo in diretta dagli studi di Radio Start, la vostra radio per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, ogni venerdì notte l'esclusiva sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Per voi in console, al microfono, nello studio, ai piatti, ai lettori CD, alla cuffia, all'antipop, al microfono, al mixer, mettetela un po' come vi pare, l'inossidabile Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ, per il decollo fondamentale, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, della nuova puntata di Super Soul. La puntata nuova, questa di questa notte, Wagyu, udite udite, è la numero 390 390, 390esima puntata di Super Soul per voi, Marvin Gaye, The Marvelous, What's Going On, 1971, 21 maggio 71, Motown Records.

8 maggio 2026, siamo già al secondo venerdì del mese di maggio di questo anno, terzo millennio, anno domini, da calendario dopo Cristo, Wagyu 2026. Noi ci siamo ancora una volta di più, e voi? Staremo insieme fino alle 2:15 del mattino per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, perché tutte le puntate di Super Soul che beccate, che ascoltate in diretta il venerdì notte, dalle ore 22:45, chiaramente lo ricordiamo ancora una volta, l'orario è riferito al discorso dell'Unione Europea, vanno poi in replica, in registrata la domenica successiva, e quindi questa domenica, domenica 10 maggio, dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, a ora di pranzo arriva inesorabile per voi la replica di Super Soul. Se l'avete persa la diretta del venerdì notte, state tranquilli, non vi preoccupate, la domenica ora di pranzo Wagyu si pranza insieme ovunque voi vi troviate. Spartaco si siede a tavola con voi con la replica di Super Soul. E questa domenica, domenica 10 maggio, è la festa della mamma, per cui insomma una giornata davvero speciale, una domenica specialissima, sin da ora chiaramente auguri a tutte le mamme, quelle che fortunatamente sono ancora in vita, quelle che non ci sono più, ma insomma di che stiamo a parlare Wagyu? La mamma. Auguri a tutte le mamme per questa domenica 10 maggio, anche e soprattutto per chi ascolterà la replica a ora di pranzo di questa nuova puntata di Super Soul. E allora come andiamo? Come state? Ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite.

È un grande viaggio anche quello di questa notte, quello che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme. Allacciamo sin da ora le cinture perché tra un po' si parte, wagyu, si salva, perché nu, nu semenu e nu salbem.

È importante ricordare le coordinate di della vostra radio, di Radio Start. Ci beccate chiaramente dalla rete, da internet, dall'indirizzo, dal sito all'indirizzo www.radiostart.it. L'invito è quello di andare ad aprire l'indirizzo in internet, perché come vi si apre l'home page, chiaramente trovate le info, le immagini sui programmi, sui programmisti. In una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno. E credetemi, è un palinsesto molto variegato, molto ricco, molto interessante. Provare per credere, parola di Spartaco. Andate a curiosare, spargete il credo, spargete la voce. www.radiostart.it.

Non siamo presenti, è importante ricordarlo, non siamo presenti in modulazione di frequenza, in FM, siamo solo una web radio, ma insomma il futuro della radio è questo, Wagyu. Ci trovate quindi direttamente in rete, come già ricordato, siamo una web radio e chiaramente siamo presenti sui social, quelli che vanno per la maggiore, che obbligatoriamente dobbiamo ricordarvi, e quindi ci trovate su Facebook. Mi raccomando, Marcum Mann Wagyu, i like per noi molto importanti come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quello che è poi l'impegno che ci mettiamo mettendoci la faccia, cercando di regalarvi il meglio di noi stessi, ma soprattutto le good vibes che solo una radio, e anche la radio notturna, riesce a trasmettere. Oltre che su Facebook, chiaramente ci trovate su X e poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare da vari applicativi, probabilmente i più utilizzati, i più gettonati per i vostri device, che sicuramente hanno i sistemi più diffusi iOS ed Android. Li ricordiamo, sono delle app, sono appunto dei sistemi TuneIn, TuneIn e poi ancora Radiogram. Who is willing to try to save a world? È questa che sta decollando, lo ricordo ancora una volta. È la puntata numero 390esima. 390esima puntata di Super Soul. Viaggiamo speditamente verso la 400esima, verso ancora la 500esima. Puntiamo la 1000, Wagyu. E come dice il nostro grande presidente e art director Francesco Bibone, che abbraccio e saluto, questo è par

Anche questa notte tornerà la rubrica, nella rubrica nello spazio Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale animalista, ambientale ambientalista, umano umanitario, sociale. Si parla di difesa del pianeta, di microclimi, di difesa dell'ambiente, della natura, di ecosistemi, di biodiversità, ma soprattutto di difesa del mondo animale, dei poveri animali troppo spesso bistrattati, maltrattati, trucidati, assassinati dall'uomo, che è il vero animale su questo pianeta, perché è importante ricordare che siamo tutti ospiti. Noi siamo solo ospiti.

Baby cantava il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous. Nel lontano 1971, quando la Motown Records, nel pieno del vigore artistico di quegli anni per quanto riguardava le produzioni della black music e dintorni, sfornava questo concept album da paura. What's Going On, 1971, era il 21 maggio, usciva un vinile con 9 tracce dove su tutte poi svolazza la magia vocale del reverendo, del The King, Marvin Gaye, The Marvelous.

4 minuti dopo le ore 23, solitamente salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye The Marvelous. Con quest'ultimo capolavoro, la settima traccia delle 9 di What's Going On. Il capolavoro è intitolato Right On. Un'attenzione particolare alla sezione ritmica. Sentite un po' che roba, le percussioni. Eccole! Eccote!

12 minuti dopo le ore 23. Si parte, Wagyu, si decolla definitivamente, si salva. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

E come venerdì scorso siamo voluti partire con questo grande omaggio ai grandiosi americani Talking Heads. Registrazioni live tra il 1980 e l'81, un biennio praticamente pazzesco, Wagyu, dall'album storico, ripubblicato poi nel 2004 dalla Sire Records. The name of this band is Talking Heads. Ci siamo regalati già le perle Psycho Killer, Warning Sign, Stay Hungry, questa è Cities, e poi in arrivo i Zimbra. Good boys, some bad boys. Band fondamentale per la storia della musica mondiale, Wagyu.

Un doppio vinile strepitoso, pubblicato, pensate un po', per la prima volta nell'82, poi ristampato nel 2004 dalla Sire Records, ma anche dalla Rhino Records. The name of this band is Talking Heads, grandissima formazione straordinaria, fondamentale per il panorama della musica mondiale, wagyu. Grandiosi Talking Heads, Talking Heads is Imbra. È un grande viaggio anche quello di questa notte, ancora una volta e di più, buon viaggio, boa vida, boa noite.

In arrivo sul binario zero di Radio Start, Once in a Lifetime. Grandi capolavori della storia della musica, Wagyu. L'inizio della New Wave, il periodo post-punk, 1980-81, Talking Heads dal vivo. Dall'album straordinario The Name of This Band is Talking Heads. Formazione fondamentale. Pazzesca! Guru Cuppi, pazzesco, Cuppi, pazzesco!

E ci siamo regalati la bellissima Houses in Motion, sempre live, sempre dal vivo, dai grandiosi Talking Heads, dall'album fondamentale contenente il doppio vinile contenente registrazioni tra il 1977 e il 1981, The Name of This Band is Talking Heads, pubblicato nel 1982 e poi ristampato nel 2004 dalla Sire Records assieme alla Rhino Records. Questa è Born Under Punches, The Heat Goes On, Talking Heads dal vivo Wagyu. Tra qualche minuto, pochissimi, daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 10 maggio, festa della mamma. Auguri a tutte le mamme del mondo!

Grandi capolavori della storia della musica con i quali siamo entrati nel nuovo giorno, Wagyu, già da qualche minuto. Benvenuta, benvenuto, nuovo giorno, insomma, sabato 9 maggio 2026, una puntata di Super Soul che potrete riascoltare in replica, in registrata, questa domenica, domenica prossima, domenica 10 maggio, dalle ore 13 in poi. Domenica 10 maggio è la festa della mamma. Happy Mother's Day! Tanti auguri a tutte le mamme del mondo! Crossed and Painless, Talking Heads, live, dal vivo, 1980, Wagyu, per voi!

la bellissima Life During Wartime dei grandiosi Talking Heads dal vivo. In arrivo altri due capolavori con i quali li salutiamo: Take Me to the River e poi ancora The Great Curve. Quasi 17 minuti dopo la mezzanotte, in diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. È la puntata numero 390 di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, Sounds Like Freedom. È lo Spartaco Superanima Show con Spartaco Superanima per voi in console, speaker e DJ, DJ e speaker. Il venerdì notte su Radio Start e Super Soul. Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

E come annunciato, salutiamo per questa notte i grandissimi Talking Heads con The Great Cure. Sempre live, the name of this band is Talking Heads, 1981. Che anni pazzeschi, irripetibili, wagyu. Talking Heads, grandiosi, grazie!

Praticamente 30 minuti dopo la mezzanotte, siamo entrati dunque nel nuovo giorno. Benvenuto ancora, sabato 9 maggio 2026. Questa puntata di Super Soul, come dicevamo anche in precedenza, andrà poi in replica questa domenica, domenica prossima, questa domenica, domenica 10 maggio, festa della mamma. Come tutte le domeniche, dalle 13 in poi c'è la replica di Super Soul. Questa è una domenica speciale, Happy Mother's Day, e noi ci ascoltiamo il nostro grande Germano D'Aurelio in arte Nduccio, tutto nostro, tutto pescarese, dedicato a tutte le mamme del mondo per augurargli buonissima festa della mamma. Questa è Serenata a Mam Nduccio.

0: dopo, ma se qualche notte mi viene in mente, ti voglio fare una bella improvvisata. Dai a me a portare una serenata di sto trombone d'accompagnamento. Mi ride, ma le saccio, lo strumento è rozzo e chi le suona in defiate. Ma zitta, che se coglie un momento, capace che la cucchia una suonata. Quando lui cenate si risveglia, sentendomi suonare, forse può dire via Thais, chi ne sta contento. Ma tu che me conosci, non ti sveglia. Lì sì, che ogni soffianne è un sospiro. Lì sì, che ogni motivo è un lamento.
1: Io devo dormire, spassone! La gente dormono, silenzio!
2: La voce recitata era del grandissimo Elia Iezzi. La voce cantata, recitata, cantata, era quella di Germano D'Aurelio Onduccio, Serenata Mam. Esiste un volume, anzi un triplo volume di testi del grandissimo nostro poeta abruzzese Modesto Della Porta, che sono stati pubblicati in CD con la voce recitante appunto del grandissimo doppiatore, attore, doppiatore Elia Iezzi. Abbiamo ascoltato questo brano dal secondo volume intitolato Vui Pia la Moie, poesie di Modesto Della Porta, appunto parte seconda, raccontate da Elia Iezzi, con la partecipazione di Celeste Ciarelli e Christian Jansante e con la partecipazione straordinaria appunto di Induccio, e per la collana Storia, Costume e Poesia, volume 3. I testi di Modesto Della Porta, un gran bel volume, praticamente un libro CD pubblicato da Tabula Fati Edizioni. Abbiamo voluto omaggiare ulteriormente le mamme per la loro festa della mamma di questa domenica 10 maggio, quando andrà appunto in onda la replica di questa puntata di Super Soul. Gli abbiamo voluto dedicare a tutte le mamme del mondo, con i migliori auguri, con il cuore in assoluto, appunto, Serenata a Mamma.

Era il 1982 quando i grandiosi Polyrock pubblicavano il loro terza ed ultima produzione discografica come Extended Play Mini LP intitolato Above the Fruited Plain, contenente 5 brani per la Vinyl PVC Record. E questo mini album pubblicato negli Stati Uniti nel 1982 chiudeva un po' quella che era la loro brevissima carriera musicale, attivi dal 1980. Non dimenticherò mai, come tanti di noi qui a Pescara, nel nostro Abruzzo, from Pescara, Pescara by Night, costa adriatica, ma soprattutto costa nostra, non dimenticheremo mai il loro meraviglioso concerto tenuto al Teatro Massimo di Pescara, organizzato dalla ACID organizzazione, dove c'era anche il, appunto, tra i fondatori il mio fratellone Peppe Di Santo. Insomma, un concerto memorabile, una band straordinaria newyorkese, come appunto i Talking Heads, americani anche loro. Ce li siamo regalati già con questi primi due brani intitolati Working on My Love e Call of the Wild. Questa è Chains of Iron. Polyrock su Radio Start.

sempre grandi vibrazioni. Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte, Radio Start!

E salutiamo i grandiosi Polyrock con questo quinto ed ultimo brano del loro Extended Play mini album. Il brano è intitolato Indian Song. È il mini album pubblicato nel 1982 dalla PVC Records. È intitolato Above the Fluted Plain. Questa è Indian Song. Loro sono i Polyrock grandiosi.

0: Oma, se qualche notte mi va in mente, ti voglio fare una bella improvvisata. Tajamini a portare una serenata di sto trombone d'accompagnamento. Non ride, ma le saggio. Lo strumento è rozzo, che le sono niente fiate. Ma zitta, che se coi lo momento, capace che la cucchia una suonata. Quando lo vicinate si risveglia, sentendomi suonare forse può dire: via Thais, che ne sta contento. Ma tu che mi conosci non ti svegli. Le sì che ogni soffiano è un sospiro. Le sì che ogni motivo è un lamento.
1: Ed era di nuovo Serenata Mam con la straordinaria voce di Elia Iezzi. Da su un testo del grandissimo nostro poeta tutto abruzzese Modesto Della Porta, per omaggiare ancora una volta di più tutte le mamme, viva le mamme, auguri a tutte le mamme del mondo per la loro festa di questa domenica, domenica 10 maggio 2026. Grazie ancora. Grazie a tutte le mamme.

E a livello di sonorità abbiamo voluto sicuramente cambiare stili, ma i BPM, il groove, sono sempre garantiti, Wagyu. E su queste grandi sonorità parte la breve rubrica, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, anche per questa notte. La prima notizia proviene dai nostri grandi amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione della quale mi onoro di far parte da qualche decennio. Due giorni di festa per la natura, udite udite, festa delle oasi e riserve della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Questo sabato, sabato 9, domenica 10 maggio, venite a scoprire la bellezza della natura vicino casa vostra, tra meravigliose fioriture, voli in palude, canti degli uccelli. Vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme le nostre oasi e le nostre riserve. Lungo i sentieri e i capanni realizzati per il bird watching potrete osservare tante specie di uccelli che vivono nelle zone umide, lungo le coste, in collina o nel bosco. Fenicotteri, aironi e rapaci, ma anche tanti passeriformi vi guideranno in un viaggio speciale alla scoperta della natura. Venite a visitare lo straordinario ambiente di una delle nostre oasi e riserve. Vi aspettano decine di eventi dedicati agli adulti ma anche ai bambini, mostre, spettacoli, workshop di fotografia naturalistica, Nordic walking, yoga, aperitivi e ancora racconti, giochi all'aperto e altre attività per i più piccoli. Le oasi e riserve della LIPU, meravigliosi scrigni di biodiversità. Sono ben 30 in tutta Italia, visitabili appunto nella giornata di oggi, sabato 9 maggio e domani, domenica 10 maggio. Sono ben 30 le oasi e riserve LIPU, che sono praticamente aree sottratte alla speculazione, alla caccia, al degrado, protette e gestite in tutta Italia dall'associazione appunto Lega Italiana Protezione Uccelli, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e gli enti private. Pensate un po' che in queste 30 oasi sparse e riserve sparse in tutta Italia vengono ospitati oltre 5.000 specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi. Tra gli uccelli troviamo specie rare come il falco della regina Carloforte in Sardegna, il fenicottero a Ostia nel Lazio, a Soglitelle in Campania e a Saline di Priolo in Sicilia, e ancora la cicogna nera e il lanario presenti alla Gravina di Laterza in Puglia e la grande garzaia di Torrile vicino a Parma in Emilia-Romagna e al lago di Cibolla in Toscana. Oltre a conservare una straordinaria biodiversità, le oasi della LIPU, grazie e anche le stesse riserve della LIPU, grazie all'impegno di volontari e operatori, permettono un controllo attivo del territorio e il coinvolgimento di tante persone, adulti ma anche bambini, nell'amore e nel rispetto della natura. Luoghi di benessere, pace e tranquillità rappresentano per tutti quanto di più straordinario la natura può regalarci e continua a regalarci, nonostante le nostre tante solite brutalità che continuano e proseguono verso appunto il maltrattamento da parte dell'uomo dell'ambiente, della natura, degli ecosistemi, della biodiversità, delle torture, degli omicidi animali. Insomma, questo sabato e questa domenica 9-10 maggio

Seconda e ultima notizia per questa notte nell'ambito di Animal House. La notizia ci proviene dagli amici di Greenpeace, Greenpeace Italia. Pochi grammi di pesticidi per sterminare milioni di api. I pesticidi, pensate un po', stanno uccidendo milioni di api e impollinatori, mettendo a rischio la biodiversità. Un terzo di ciò che mangiamo dipende da loro, ma multinazionali come Bayer e Syngenta continuano a trarne profitto. Ma sapete che bastano una sola manciata di pesticidi per uccidere milioni di api e impollinatori? No, non è un'immagine esagerata, è quello che succede. Da quando l'agricoltura è diventata un affare per alcune multinazionali di pesticidi come Bayer e Syngenta, sono profitti, solo profitti, mentre le api e gli altri impollinatori vengono decimati. Oggi si stima che circa un terzo del cibo che mangiamo, come mele, fragole, mandorle, dipende direttamente dagli impollinatori. Se continuano a scomparire, non è solo la biodiversità a essere a rischio, è la nostra capacità stessa di nutrirci. Eppure li stiamo già perdendo. È importante ricordare come i pesticidi sono una delle cause principali. Li colpiscono nei fiori, nel polline, nell'acqua. Anche quando non sono immediatamente letali, li indeboliscono nel tempo, disorientano. Perdita di capacità riproduttiva e di reagire alle malattie. Disorientamento. Non è un fenomeno improvviso, è un declino costante. E mentre questo accade, invece di rafforzare le regole, l'Unione Europea sta facendo un passo indietro e questa cosa non si sa. Meno verifiche sugli effetti delle sostanze, autorizzazioni più lunghe, più spazio alle multinazionali che possono vendere con più facilità i loro pesticidi. Quello più noto è il glifosato, l'erbicida più usato al mondo, classificato come probabile cancerogeno e quindi potenzialmente pericoloso anche per l'essere umano. Eppure il glifosato è ancora autorizzato. Ma la verità è molto semplice, la verità è semplice. Senza regole più forti, gli impollinatori continueranno a scomparire e il sistema che ci permette di avere cibo lentamente si indebolirà con loro. E allora la domanda è inevitabile, la domanda sorge spontanea: quanto ancora possiamo permetterci di ignorarlo? Perché dall'altra parte ci sono interessi enormi e una pressione continua per indebolire le regole. E senza un'azione altrettanto forte, il rischio è che queste decisioni passino. Il nostro obiettivo è raccogliere 50.000 euro per dare, noi di Greenpeace, ai nostri team di ricercatori e ricercatrici, attivisti e attiviste e volontari, la forza di agire subito, indagare, denunciare, fare pressione su istituzioni e aziende e mobilitare sempre più persone, perché proteggere gli impollinatori, la natura e la nostra salute non può più aspettare. E ogni contributo, seppur minimo, chiaramente può fare sempre la differenza. Sostenere azioni concrete di protezione e ripristino degli habitat come le food forest, fare ricerche e campionamenti indipendenti per documentare l'impatto reale dei pesticidi, fare pressione su governi e Commissione europea per regole più severe e durature. Non è una battaglia lontana, sta succedendo adesso, proprio adesso. Per contribuire tutti insieme alla costruzione di un futuro libero da pesticidi e ricco di biodiversità, firmato Greenpeace, anche la sezione italiana.

Si conclude qui lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, anche per questa notte. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, Così parlo per voi, Spartaco Super Anima, DJ e speaker, speaker e DJ, parola di Spartaco!

che stanotte abbiamo lasciato parlare i BPM, la musica, Wagyu, la musica, la magia sonora. E si conclude, si avvia la conclusione anche per questa notte. Anche per questa notte, questa nuova puntata di Super Soul, in ordine cronologico la numero 390esima. Spartaco Superanima vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta, grazie ancora una volta per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes, delle good vibration, dei BPM, delle buone e sane vibrazioni della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Una puntata di Super Soul che andrà subito in replica questa domenica, domenica prossima, domenica 10 maggio, dalle ore 13 in poi, festa della mamma. Ancora, ancora tanti auguri a tutte le mamme, a tutte le mamme del mondo. Happy Mother's Day! Continuiamo a seguirci, continuiamo a rimanere sintonizzati, continuiamo a rimanere, insomma, abbracciati, e non solo via etere. Ancora buon viaggio, boa vida.

Appuntamento al prossimo venerdì notte, sempre dalle ore 22.45, venerdì 15 maggio. Saremo nuovamente in diretta per la nuova puntata di Super Soul. Marco Urmano Agliù, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo a sugo di pesce. Ciao!

0: le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisi e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it. Potete ascoltarci, ma soprattutto potete anche andare a guardarvi tutte le curiosità che riguardano la nostra web radio. A cominciare dai programmi, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Una menzione anche per i social, seguiteci anche da quelle parti, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Instagram e Twitter. Se non siete davanti al computer invece potete seguirci grazie all'applicazione gratuita TuneIn scaricabile sul vostro cellulare, in modo da poterci ascoltare anche in mobilità. E sulle trombe di Ebo Taylor, che apre come sigla il nostro spazio musicale del venerdì notte, vi auguro come sempre buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal. Ad aprire, Mr. Pat Thomas.

0: yine mohe.
1: I suoni Ashanti che arrivano dal Ghana, The Golden Voice of Africa, ovvero Mr. Pat Thomas insieme alla Kwashibu Area Band. Un musicista che si è fatto le ossa suonando nelle numerosissime formazioni del maestro Ebo Taylor. Questo è un disco del 2019 che si chiama Obia.

suoni che si ricollegano al discorso Afrobeat. Un altro personaggio che arriva però dalla Nigeria è sicuramente Johnny Astrup, che ha cavalcato l'era Afrobeat negli anni 70, un tastierista e fondatore anche dei Mono Mono, una tra le numerose band di Lagos del dopo Fela Kuti. E noi ce l'ascoltiamo qui a Glocal Radio Start, Mr. Johnny Astrup.

La band togolese, l'orchestra Abbas de Bassari, ideata da Samarin Banza e Akadunia. Un disco questo ripubblicato nel 1980 in vinile dalla Polydor e riportato alla luce negli ultimi mesi, ridigitalizzato. Groove Funk Masterpiece. Una grande orchestra del passato qui a Glocal Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. E dall'afrobeat alla rumba congolese il salto è davvero inevitabile. Questo è un disco di un'orchestra che arriva da Dakar, ovvero l'orchestra Baobab, Tribute to Nduga Deng, pubblicato nel 2017, in un certo senso rumba congolese intesa come cultura Wolof e Sompa Changa, che arriva direttamente da Cuba. Ascoltiamo un estratto dell'orchestra Baobab qui a Glocal che si chiama Natalia.

E questo era il Lingala Beat del trio Co-Co-Co a Ferrambongo, direttamente da Kinshasa, collettivo sperimentale. Con l'appoggio di produzione francese Guaca e Macara Bianco, un produttore che da anni si impegna alla ricerca di questi gruppi che cercano di mescolare la tradizione all'elettronica, e Kinshasa è proprio un centro nevralgico che in questi ultimi anni ha dato tantissimi spunti e soprattutto tanti gruppi che si sono avventurati in questo genere musicale molto accattivante.

musica di Clocal continua adesso con una vecchia conoscenza. Ci spostiamo nel Mali, nel Vassolu Sound. Tanti anni fa quest'artista ha cominciato un po' in sordina, regalandoci delle cose davvero incredibili. Poi dal Vassolu, dal Mali, si è trasferita in Francia e ha cominciato a produrre delle cose un po' più moderne. Ovviamente sto parlando di Oumou Sangaré, disco del 2017 registrato insieme al grande Tony Allen. Il disco si chiama Mogoya.

0: አንቺን ይወዳል የሰውየው ልጅ ተይ አንቺ ልጅ
1: Crossover micidiale di rock amarico, la voce di Aznaye Gebres dagli You Can Dance, questa formazione francese dedita alla riscoperta della musica del Corno d'Africa. Yeketelale, un album davvero molto molto sfizioso che vi consiglio di ascoltare. Radio Start, Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse al microfono. E così dalla musica del Corno d'Africa ci spostiamo dalle parti della Thailandia con il cosiddetto Thai Funk Beat, ovvero musica guitar pop influenzata dalla surf americana. Questo grazie all'etichetta olandese Guru Guru Brain, specializzata proprio in underground asiatico, e sono tante le pubblicazioni di questa etichetta negli ultimi tempi. Una delle ultime riguarda il gruppo Kana Berbud, e noi ci ascoltiamo questa Starshine.

Musica che arriva dal deserto del Sahara, la saga della musica Tamashek, in precedenza gli Imaran, una formazione un po' più sul versante commerciale, in questo caso invece una vecchia conoscenza, ovvero Gumar Al-Mokhtar, ovvero Bombino, che in un certo senso hanno ripreso la cultura musicale di quei posti e l'hanno trasformata, grazie anche all'abilità del suono della chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. Il nostro viaggio continua, adesso torniamo dalle parti del Corno d'Africa per ascoltarci un personaggio davvero molto eclettico. Si tratta di Isaac Banjiav, l'etichetta Taranga Beat, che in qualche modo ha ripreso, ha ridigitalizzato queste cassette degli anni Ottanta. Lui è un pianista che riesce a trasformare il sound amarico in suoni ipnotici e anche spaziali. E l'ascoltiamo con questo suo ultimo lavoro qui a Glocal.

Direttamente dall'Eritrea, Isaac Banjav e i suoi suoni particolarissimi in questo disco che abbiamo proposto qui come chiusura, direi, di questo spazio musicale. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tutte le cose interessanti che riguardano la nostra web radio. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22 con Glocal. Vi lascio con un'ultima cosa, ci spostiamo nel nord estremo del Brasile. Siria, Mestê, Cupio e Seu Ritmo. Da parte di Andrea Dulisse è davvero tutto. Buon proseguimento di ascolto su Radio Start e alla prossima.

0: temporanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?
2: Everything was so much simpler, and that's exactly what I need.

0: in real life.
1: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini,

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Toodles.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai avere.

Radio Nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Ringraziamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: D-Mac on the fucking track.

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.

Alive with Ghosts Today è il nuovo lavoro pubblicato da Chris Potter venerdì 8 maggio 2026, lavoro pubblicato per Edition Records. Alive with Ghosts Today è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Jean-Baptiste Rousseau, del trio MM e di Guido Spannocchi. Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da

Georgia Ann Muldrow. Naturalmente anche in questa puntata c'è un brano Affare da Fil Rouge, è uno dei quattro brani presenti all'interno del nuovo lavoro della sassofonista Camilla Nebbia, e il brano che è intitolato come la durata del brano stesso, vale dire 8:17.

Una suite ispirata a John Brown, questo è il nucleo narrativo del nuovo lavoro pubblicato da Chris Potter per Edition Records venerdì 8 maggio 2026. Alive with Ghosts Today è il titolo del disco. Noi cominciamo ad ascoltare la musica di Chris Potter andando ad ascoltare il brano intitolato Osawatomi Brown.

Chris Potter al sax tenore e al sax soprano, Bill Frisell alla chitarra, Barney Stravis al basso, Nate Smith alla batteria, Rain Moore al clarinetto, Zechariah Elmagarbel al trombone, Sarah Coswell al violino. Questa la formazione guidata da Chris Potter in questo Alive with Ghosts Today, lavoro pubblicato venerdì 8 maggio 2026 per Edition Records. Un ensemble variegato, un ensemble molto particolare, un ensemble quasi strumentale che unisce da una parte il mood delle jazz band del periodo pionieristico della musica di improvvisazione e dall'altra guarda naturalmente alle strade delle avanguardie, alle strade più vicine alla musica di ricerca. Un percorso che Chris Potter costruisce per raccontare, per ridisegnare, per reimmaginare la figura di John Brown, grande attivista per i diritti degli afroamericani negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento, un percorso che naturalmente va da sé, Chris Potter reimmagina guardando a quella che poi la situazione attuale nel mondo e in particolare negli Stati Uniti. Con questo ensemble particolare Chris Potter, come dicevo prima, ridisegna uno sguardo che attraversa tutte le stagioni del jazz, come dicevo prima, dalle stagioni dell'inizio della vicenda di questa musica sino ai giorni nostri, una musica che mantiene uno sviluppo orchestrale, mantiene uno sviluppo cinematografico, va da sé anche considerando quelle che sono le necessità del racconto, la necessità di dare una sfaccettatura, dare una completezza al ritratto di John Brown, un percorso che torniamo ad ascoltare con un altro brano, con il brano intitolato Desert Would Have No Charms For Me.

This Earth Will Have No Charts For Me è il secondo brano che abbiamo estratto da Alive With Ghosts Today, lavoro pubblicato da Chris Potter venerdì 8 maggio 2026 per Edition Records, lavoro in cui il sassofonista ha coinvolto Bill Frisell alla chitarra, Rain Moore al clarinetto, Zechariah Elmagarbel al trombone, Sarah Coswell al violino, Barney Stravis al basso e Nate Smith alla batteria. Ritroveremo la musica di Chris Potter, ritroveremo la musica presente in Alive with Ghosts Today al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da questo lavoro. Eight-Seventeen è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano che abbiamo estratto da Hypomaniac, nuovo lavoro pubblicato da Camilla Nebbia per Death Cats Records, lavoro che vede Camilla Nebbia insieme a Gonzalo Almeida al contrabbasso e Sylvain Darifourc alla batteria.

Il 24 aprile 2026 Jean-Baptiste Rousseau ha pubblicato Caveriot Corridor per Gleam Records, lavoro in trio pubblicato dal trombettista insieme a Conrad Waldert al basso e Gianbattista Di Genio alla batteria. Torniamo alla musica con uno dei brani presenti nel disco, con un brano firmato da Jean-Baptiste Rousseau, con il brano intitolato Lire Colliocienne.

L'Ircoli Ocean è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti all'interno di Caveriot Corridor, lavoro pubblicato per Gleam Records nell'aprile 2026 dal trombettista francese Jean-Baptiste Rousseau, trombettista che ascoltiamo in trio insieme a Conrad Waldert al contrabbasso e Jean-Baptiste Di Genio alla batteria. Nel disco è poi presente come ospite anche un chitarrista canadese, vale a dire Alex Goodman. Lo ascoltiamo in due brani presenti all'interno di Caveriot Corridor. Di solito ascoltiamo sassofonisti guidare trio pianoless, appunto senza strumenti armonici, guidati da strumenti a fiato. È sicuramente meno frequente la presenza di trio pianoless guidati da trombettisti, come appunto accade nel caso di Jean-Baptiste Rousseau, questo trombettista francese che ascoltiamo in Caveriot Corridor. In realtà è un contesto che offre un estremo grado di libertà al trombettista e quindi, come abbiamo ascoltato anche nella parte in cui Jean-Baptiste Rousseau fa un assolo in totale solitudine nella parte centrale del brano che abbiamo appena ascoltato, permette un dialogo molto molto più libero, molto più aperto, molto disponibile, se vogliamo dire così, alle possibilità dell'improvvisazione, un dialogo che naturalmente poi si fonda sulla fiducia, sull'interplay, sulle interazioni che i tre musicisti scatenano nel corso della musica, nel corso dell'interpretazione dei diversi brani. In questo lavoro ascoltiamo 11 brani, ci sono due brani ripresi da altri repertori, ma la maggior parte dei brani Jean-Baptiste Rousseau li ha portati dal proprio repertorio, sono composizioni sue originali, come quella che andiamo ad ascoltare adesso, vale a dire la Où les toits sont bleus.

Là où les toits semblaient è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, il secondo brano che abbiamo estratto da Caveriot Corridor, lavoro pubblicato da Jean-Baptiste Rousseau in trio per Gleam Records. Il lavoro è stato pubblicato nell'aprile 2026. Nel disco ascoltiamo anche Conrad Waldert al contrabbasso, Jean-Baptiste Di Genio alla batteria e in due brani come ospite il chitarrista canadese Alex Goodman.

0: 817 è il titolo del brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, è uno dei quattro brani presenti all'interno di Hypomaniac, lavoro pubblicato per Death Cats Records dalla sassofonista Camilla Nebbia, un lavoro in trio, questo affidato ad un trio pianoless guidato da una sassofonista, in cui ascoltiamo Camilla Nebbia al sax tenore, Gonzalo Almeida al contrabbasso, Sylvain Darifourc alla batteria. Il disco è stato pubblicato nell'ottobre 2025 e contiene quattro brani, il cui titolo è semplicemente la durata in minuti e secondi del brano stesso, per cui 817 è un brano che dura semplicemente 8 minuti e 17 secondi. Siete all'ascolto de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo anche a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco si apre con un lavoro in piano trio. Lavoro intitolato MM, come il nome dello stesso trio, formato da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Il disco si apre con il brano intitolato Lunaria e noi torniamo alla musica proprio con Lunaria.

Lunaria è il titolo del brano che apre MM, lavoro pubblicato dal trio omonimo, trio formato da Simone Graziano al pianoforte e al pianoforte preparato, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria e alle percussioni. Il disco è stato pubblicato nel marzo 2026 per Awand Records. MM sono le sillabe delle pause, quei brevi istanti tra una frase e l'altra in cui il pensiero si raccoglie, l'immagine si mette a fuoco e la voce tarda ad arrivare, il suono stesso della sospensione. Questo l'assunto programmatico di questo trio, formato da tre musicisti che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni, che hanno proposto diversi lavori sia come leader sia partecipando a lavori importanti della scena del jazz italiano, come appunto Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Un lavoro in piano trio che raccoglie stimoli e spunti che provengono da mondi diversi. C'è sicuramente un'attenzione a quella che è la musica minimalista, da una parte, che rimane una sorta di punto di riferimento di questo percorso musicale, come in qualche modo tratteggia anche il manifesto programmatico che abbiamo letto prima, ma dall'altra c'è un dialogo con le tante stagioni del piano trio jazz, che vanno sia da quelle più classiche, più indietro nel tempo, quelle che rimandano ai grandi maestri statunitensi, per arrivare a quelle che sono le esperienze più attuali e in particolare a quelle che sono le esperienze europee che nel corso degli ultimi 20-25 anni hanno sicuramente dato nuova linfa a questo tipo di format che nel jazz è sempre stato protagonista. In MM sono presenti 7 brani che portano la firma collettiva dei tre musicisti. Torniamo ad ascoltare un altro brano da questo lavoro, andiamo ad ascoltare il brano intitolato Serica.

Serica è il secondo brano che abbiamo estratto da Emem, lavoro pubblicato dall'omonimo trio formato da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini, rispettivamente al pianoforte, al contrabbasso e alla batteria. Emem è un lavoro pubblicato da A1 Records nel marzo 2026. Torniamo ad ascoltare questa settimana Guido Spannocchi e il suo Camer Music, lavoro pubblicato nel 2026 per Audio Guido, l'etichetta personale di Guido Spannocchi, musicista austriaco residente a Londra che ha voluto coinvolgere in questo lavoro Danny Keane, James Larter e Andrea Di Biase. Il brano con cui torniamo ad ascoltare la musica di Guido Spannocchi è il brano intitolato Echoes of Your Formal Education.

Echoes of Your Formal Education è il brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti in Camera Music, lavoro pubblicato per Audio Guido nel 2026 da Guido Spannocchi, lavoro in cui il sassofonista ha coinvolto Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al contrabbasso e James Larter al vibrafono e alle tubular bells. Anche in questo caso c'è una sorta di manifesto programmatico che viene messo da Guido Spannocchi all'inizio delle note che accompagnano questo lavoro, vale a dire la frase che viene solitamente attribuita a Mahler, vale a dire tradizione significa tramandare la fiamma, non adorare le ceneri, è un modo per significare l'idea che bisogna riprendere il materiale del passato, il materiale prodotto dai musicisti delle generazioni passate, per farlo evolvere verso nuove direzioni. In questo caso Guido Spannocchi ragiona musicalmente andando a fare un incontro tra atmosfere classiche e attitudini jazz. In questo quartetto senza batteria, in cui si incontrano strumenti molto particolari, violoncello, sassofono, le percussioni, vale a dire il vibrafono e le tubular bells e il contrabbasso, in un discorso che è allo stesso tempo semantico, timbrico e di conseguenza narrativo, un discorso che torniamo ad ascoltare con un brano dedicato dallo stesso Spannocchi alle atmosfere del Sudafrica e si intitola Imaginary Cape Town.

Imaginary Cape Town è il titolo del secondo brano che abbiamo estratto da Kammer Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi per Audio Guido nell'aprile 2026, un lavoro in cui ascoltiamo anche Danny Keane al violoncello e in particolare in Imaginary Cape Town anche i sintetizzatori, Andrea Di Biase al contrabbasso e James Larter al vibrafono e alle tubular bells.

semplicemente la durata, quindi Eight Seventeen è un brano che dura 8 minuti e 17 secondi, un lavoro in cui ascoltiamo Camila Nebbia al sax tenore, Gonzalo Almeida al contrabbasso e Sylvain Darifourc alla batteria. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Alive with Ghosts Today, prima di tornare ad ascoltare la musica di Chris Potter, facciamo una sorta di excursus prendendo lo spunto dal centro narrativo del lavoro del sassofonista, lavoro dedicato alla figura di John Brown. Noi ci dedichiamo ad un'altra delle figure storiche delle battaglie per l'emancipazione degli afroamericani, vale a dire Harriet Tubman, una delle protagoniste della storia dell'emancipazione degli afroamericani negli Stati Uniti nella seconda metà del secolo XIX. Harriet Tubman ha sia un brano dedicato da Sons of Kemet che un trio che storicamente da oltre 20 anni porta il suo nome, che appunto andremo poi ad ascoltare insieme a Georgia Ann Muldrow.

Sons of Kemet ha pubblicato nel 2018 per Impulse un lavoro del tutto programmatico intitolato Your Queen is a Reptile, andando ad enunciare le figure di alcune delle protagoniste della storia al femminile, storie soprattutto di riscossa ed emancipazione, come appunto Harriet Tubman. E il quartetto guidato da Shabaka Hutchins non poteva che dedicare un brano appunto ad Harriet Tubman, il brano intitolato My Queen is Harriet Tubman.

My Queen is Harriet Tubman è il titolo del brano che abbiamo estratto da Your Queen is a Reptile, lavoro pubblicato per Impulse da Sons of Kemet nel 2018. Sons of Kemet è la formazione composta da Shabaka Hutchins al sax tenore e al clarinetto basso, Theon Cross alla tuba, Tom Skinner e Eddie Hick alla batteria. Nel disco poi sono presenti anche Kongo Natti e Joshua Aiden alla voce, un lavoro fondamentale di questa formazione che nella fine del decennio scorso ha davvero portato all'attenzione tanto le voci di Shabaka Hutchins e Theon Cross, quanto tutta la scena del nuovo jazz britannico, capitanata dallo stesso Shabaka Hutchins, poi anche da musicisti come Nubia Garcia e da tanti altri che abbiamo ascoltato nel catalogo di Edition Records. Sono quattro i lavori pubblicati da Sons of Kemet: Born nel 2013, Lest We Forget What We Came Here To Do nel 2014, questo Your Queen is a Reptile del 2018, per arrivare al quarto lavoro di questo percorso, vale a dire Black to the Future, pubblicato sempre per Impulse nel 2021. Harriet Tubman, come dicevo prima, è l'attivista per i diritti degli afroamericani che è stata al fianco di John Brown nella metà dell'Ottocento e naturalmente è stata protagonista di tante altre battaglie in questo percorso storico fondamentale nella storia degli Stati Uniti, nella storia afroamericana degli Stati Uniti. Harriet Tubman ha un trio dedicato al suo nome, un trio formato da Brandon Ross alla chitarra, Melvin Gibbs al basso elettrico e J.T. Lewis alla batteria, trio che nel marzo 2026, insieme a Georgia Ann Muldrow, che ascoltiamo alla voce, ha pubblicato per P Recordings un lavoro intitolato Electrical Field of Love. Da questo lavoro andiamo ad ascoltare il brano intitolato When You Rise.

When Your Eyes è il titolo del brano che abbiamo estratto da Electrical Field of Love, nuovo lavoro pubblicato da Harriet Tubman, dal trio Harriet Tubman insieme a Georgia Ann Muldrow per P Recordings nel marzo 2026. Ascoltiamo Brandon Ross alla chitarra, al banjo e alla chitarra soprano, Melvin Gibbs al basso elettrico, JT Lewis alla batteria insieme a Georgia Ann Muldrow alla voce e alle tastiere. Harriet Tubman è un trio ormai di lunga esperienza che unisce nella sua musica davvero tantissime suggestioni, dal jazz al rock, al funk, alla psichedelia, al metal, al soul, davvero chi più ne ha più ne metta. I brani di Electrical Field of Love li ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate, nelle puntate di giugno de Il Tempo di un altro disco, quando andremo a incrociare di nuovo il materiale prodotto da Harriet Tubman.

817 è il brano che ha fatto da fil rouge a questa puntata di Il tempo di un altro disco. 817 è uno dei quattro brani presenti all'interno di Hypomaniac, lavoro pubblicato nel 2025 per Def Cuts Records da Camilla Nebbia, dalla sassofonista Camilla Nebbia, un lavoro in cui ascoltiamo Gonzalo Almeida al contrabbasso e Sylvain Darifourc alla batteria.

Per chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, torniamo ad Alive with Ghosts Today, torniamo al nuovo lavoro pubblicato da Chris Potter per Edition Records venerdì 8 maggio 2026. Un lavoro molto particolare, un lavoro dedicato alla figura di John Brown. Non a caso in questo periodo in cui le vicende dell'emancipazione degli afroamericani e le tensioni trasversali nella società statunitense ritornano drammaticamente alla ribalta, un lavoro pensato da Chris Potter alla guida di un organico che vede anche Bill Frisell alla chitarra, Barnes Travis al basso, Nate Smith alla batteria, Rain Moore al clarinetto, Zechariah Elmagarbel al trombone e Sarah Coswell al violino. Naturalmente ascoltiamo Chris Potter al sax soprano e al sax tenore. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, sulle note di un brano firmato da Chris Potter, sulle note di un brano presente in Alive with Ghosts Today, sulle note di Mine Eyes.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla. Ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

quando c'è voce, vo sulla costa, su e giù, bandaggia finché non ne possiamo più.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Dopo che ci siamo sciolti, sono andato 7 giorni in mezzo ai monti per scrivere l'album dei sogni, lacrime tutti i giorni. Cose che capitano e ti lasciano con 40 di febbre una settimana, 10 kg in meno e 6 anni di terapia. Ma cosa vuoi che sia? Una boccata d'aria, tornare in provincia.
1: Non proprio la rivincita di classe che sognavo.
0: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i passi dovunque li guardi,

0: tutto questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato vedere gli altri mandare soldati palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: Mars, sarò sincero, per sopravvivere in quel mare di merda serve avere un certo pelo.
1: E io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre sì per un pezzo,

forse un posto può diventare casa. Sai, forse un posto può diventare gabbia. Ma dove è casa mia?

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.